0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cucina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Mediterraneo, seppur un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà la formazione di alcune nuvole marittime al mattino in campagna sulle aree costiere, che poi lasceranno spazio a maggiori schiarite nel corso della giornata, e ancora un po' di variabilità nel pomeriggio lungo i settori montuosi appenninici con qualche locale breve temporale soprattutto verso i confini con la Basilicata. Le temperature si mantengono estive anche se in lieve diminuzione, valori massimi comunque oltre i 32-33 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

mercoledì, e che te credevi? 2 di settembre 2026, si avvicina sempre di più il campanello, quello scolastico. Caro studente, a quest'ora stai dormendo? Oppure sei già sveglio perché ti stai abituando agli orari nuovi, quelli che fanno un po' male, 6:30 del mattino, 7, quelli che ti consentono di andare a letto molto presto, o meglio, sei obbligato ad andare a letto presto dai genitori. Vai subito a letto, vabbè, fin quando fai le elementari, le medie, poi le superiori, ti arrangi, se fai tardi poi sono cacchi tuoi. Tra l'altro poi con questo caldo si vocifera, ma secondo me è tutta una roba finta, che le scuole possano cominciare ad ottobre per il troppo caldo. Ma non illudetevi, perché a scuola dovete andare nonostante il caldo, perché noi non andiamo a lavoro nonostante il caldo, il muratore non va al lavoro nonostante il caldo, e tu studente che vuoi fare? Quando vuoi andare? La sessionella è finita, the end, no? Giusto perché ieri abbiamo parlato un po' inglese, o meglio, cercavo di parlare con la nostra amica in America. Hello, good morning, Sara, good morning, Italy. Trovate anche uno stralcio sul nostro Instagram, quello di Kiss Kiss Napoli, di quello che è successo ieri. Saluto Fabio Esposito, e soprattutto voi come state? Fatemelo sapere, 342 00 00 100.

0: E ancora buongiorno ad Antonio che ci ascolta da Milano, Francesco dalla provincia di Cuneo, addirittura ho fatto il militare a Cuneo, ricordo le parole famosissime del nostro grande Totò, poi Gennaro ancora da Milano e c'è qualcuno che dice good morning, anche perché ieri la scia americana, no? Per tanto tempo ci ha fatto compagnia anche nei ricordi, perché incontravo tante persone per strada, anche amici, avevano ascoltato questa chiamata meravigliosa con gli Stati Uniti. Gaetano da Secondigliano, la richiesta per partire il 1 ottobre è stata fatta da un insegnante, no dagli alunni, sono gli insegnanti che non vogliono fare niente. Saluti a Tocumi Jam, insegnanti, gruppo delle mamme, Gaetano, ho capito, però anche gli alunni poi se devono stare in classe, adesso scherzi a parte, con 40 gradi e sappiamo che le aule scolastiche in genere non sono così confortevoli, no? Hanno i termosifoni per il freddo, ma per il caldo è complicato, veramente si fa una sauna pazzesca e si studia poco, bisogna anche avere la possibilità fisica di potersi concentrare. Io sono d'accordo, se fa sto caldo e non abbiamo le classi idonee, a questo punto dirottiamo un attimo le aperture. Mamma mia, cosa che succede? La mamma che sopporta il figlio da 3 mesi, ma che stai dicendo? Io me la so lavare, non si è pire, io me la so mettere un po' fuori la cornetteria, una compagna a figli, poi ha già giusto che compagna a me, ma fai TikTok, capito o no? Il professore non è buono, chi le scemo, chi le fa schifo, chi lo lancia sempre che fine ha fatto, chi le fa corda la pugliera, chi non sta buono. Ecco, quello lo so, non tutte, ma in genere capita pure quello. Vabbè. Buongiorno pipistrelle e pipistrelli. Oh, ma era Fiore da Mainz, ma non avevi scritto che era tutto finito? Vediamo un attimo cosa ci ha scritto. Un saluto chi c'è in regia, vi volevo dire grazie. Ah, ok, ok, l'addio per questi 5 anni che abbiamo passato insieme, ma per motivi personali mi devo assentare per un periodo. Grazie di tutto. Raffaele, che è successo? Raffaele da Mainz, cosa è successo? Adesso ci fai stare in pensiero, scrivici se sono cose buone, impegni di lavoro, perché così non ci puoi lasciare, sedotti abbandonati, non esiste proprio. Sentiamo un po' di vocali al 342-00-00100, pronto? Come stai? Hello!
1: Passa fa mancani, finalmente tutta sta muffumana se ne va ai miei sapi, io posso tornare a guidare il mio van tra Sorrento, Pompei e Cossina Amalfitana.
0: Ah, ok.
1: Grazie
0: okay.
1: Dio, finalmente!
0: Nel senso che sono finite le ferie e allora la strada è più libera in quella zona. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari facessi come Papuscello quando voleva la
0: è vero,
2: quella
0: è vero.
2: Cinese in videochiamata.
0: Me l'hanno detto in tanti. Sì, sì, mi hanno paragonato al grande Papuscello, quindi per me è un onore. Un grande personaggio di TikTok. Pronto?
3: Manganiello,
0: sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
3: Marco da Addis Abeba.
0: Mamma
3: stamattina,
0: mia, Etiopia.
3: Viene ritorno in Italia, manca fare poche vacanze.
0: Dai, ti aspettiamo.
3: 18 gradi, la temperatura.
0: Cioè, Addis Abeba 18 gradi.
3: Una scarica di acqua, ma come i pazzi scaricare.
0: Ma tu ti rendi conto?
3: Comunque, sempre Forza Napoli, indipendentemente da tutto, a
0: sì.
3: Faccia chi ci poveri.
0: Su questo sono d'accordo. Adesso io immagino le previsioni meteo ad Addis Abeba. Cioè, tipo anticiclone italiano, cioè non è più africano che va da quell'altra parte. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Sono Federico. Sto andando al lavoro a Giuliano. Una bella giornata di mercoledì. E buona giornata a tutti e un bacio ad Emma.
0: Un bacio anche a te. Carlo invece Oturrese ci scrive dalla Grecia, pensate un po', è in vacanza lì e pensa a noi, è una cosa bellissima. Tanti saluti dalla Grecia, grande Carlo, buone
5: Manganiello,
0: vacanze.
5: Buongiorno.
0: Giorno.
5: Pipistrello Gennaro in trasferta per Verona per vedere un concerto di una radio concorrente a te.
0: Cioè, la pugnalata proprio a rete spalle di Indogora. L'importante è che tu ti sia divertito, però che adesso sei ripassato su Kiss Kiss Napoli. Pronto?
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Sono Giovanni da Pozzuoli, mando un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Sì.
6: Anto, ma tu con i cornetti di Patrizio d'Amore è normale che ingrassi?
0: Ah, tu dici,
6: a Patrizia di mandare qualche cosa un po' più salutare. Ciao,
0: hai ragione.
6: Giornata.
0: Però senza il cornetto del nostro amico, che tra l'altro questa settimana non si è fatto vedere. Siccome il tuo preferito, lo so, che è Fabio Esposito, me lo dici spesso, i cornetti li devi portare quando c'è Fabio. Mi raccomando, sempre in quella pasticceria lì, dove c'è un personaggio di Un Posto al Sole, ok? Tra l'altro alcuni devono essere a marmellata, non tutti a crema. Se vieni stamattina già sai, pronto?
7: Mangani, buongiorno amico.
0: Buongiorno.
7: Da Pozzuoli.
0: Vai.
7: Mi sono già genocalizzato.
0: A quest'ora, insomma.
7: Direzione pianura.
0: Ok, meno male.
7: Volevo salutare a tutti i pipistrelli, soprattutto al mio papà.
0: Sì.
7: Federico 49.
0: Federico 49, come mai? A 49 anni, suppongo? 49 anni, non lo so poi. Ah, è nato il 49, può essere anche quello, oppure avevo pensato una terza cosa, ma credo che sia quasi impossibile, no? Pronto?
8: Buongiorno, Mangariello.
0: Buongiorno.
8: Annavi
0: TikTok. TikTok è bellissimo. TikTok,
8: Mangariello,
0: geniale.
8: Buongiorno. Giovanni da Parese.
0: Vai, Giovanni.
8: Saluto a tutti i pipistrelli, buongiorno. È vero che le carine.
0: È vero. No?
8: Ne siamo fatte perché stiamo lavorando vicino a un bar e ci sta una scuola vicino.
0: Oi.
8: Tutte le mamme, come hai detto tu, che non è buono, un professore così, che ne fai? Sono esagerate.
0: No, ma infatti guarda. Tornate a casa da fa casetta. La dovassata a rassettare la casa, a cucinare, non a fare i TikTok lì nelle cornetterie, nei bar, passo bidel, no, chi lo quanto è bello, chi state scema. Cioè, ma non esiste. Ma che è sto un giuge? Tornate a casa vostra, sta femmina, a da sta casa.

0: Vedi, Dina, mai visto un bidet? Pare che sa tutte cose. Non giustissimo. Mamma mia, carmo, dalla. Ma sono aiutati, ora ci sto connetto con me, mamma là, ma ci mangiamo tutti e due, non ti preoccupare, che marito mette che faccio fatto pagare avanzi, capito? Quando sta da scala ai 15 giorni, che mi faccio ti va a dieta. Un professore italiano, dalla quando è per lì. Ma secondo te piace nel film, oppure? E fa buco c'è sì, che sono patrici. Aspetta, Gianna, è sempre Savaias, me nasco tutta truccata, che ha minigonna, ma anche se sentero qua a Bretto, non mi fa parlare proprio. Mamma mia, che fine che mi ha fatto andare a sta scuola. E dice la verità, ma pure che lei ha professore di religione, mi fa andare a Santarella, ma ci vuole insegnare religione. E la roba che tutta è un'altra, capisci a me, come vicino stavo già zitto, stava stando un professore di educazione, firmare un amico pettorale, cadere, ma chi se ne è sposato però? Ma tenne 50 anni, ancora non è sposato. E secondo me c'è capito, no? Non mangio sai che un uomo che fa faccia la terra. A voi ci mi rimane a mattina, quando era per in scuola. Più o meno, è giuce. Fuori scuola nei pressi del bar. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Tra poco argomento del giorno, vi dico solo una cosa: al cinema esce Willy il Coyote, non ci posso credere, oggi vado a vederlo, non ricordate, ma tra poco ne parliamo. Nel frattempo questi siete voi. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Costantino Suppende da Brusciano.
0: Oh, grande.
1: Il messaggio di ieri, grazie che sei domandato, la festa è finita. Auguri a tutti i comitati di una
0: bellissimo
1: buona riuscita, di una buona festa.
0: Ed è stata una bella festa.
1: Per i messaggi
0: noi lo so, hai ragione, ma è stato un po' complicato, ragazzi, fine settimana, tutti lavorativi dopo le ferie. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Gerardo da Colonia.
0: Ciao Gerardo.
2: Visto che Raffaele si è
0: purtroppo
2: potrei prendere io il suo posto,
0: magari che, magari
2: diciamo,
0: però
2: io dalla Deutschland un allora, bacio a tutti. Ciao,
0: facciamo ragazzi. Così, per prendere il suo posto devi festeggiare qualcosa, tipo un compleanno, mi devi pagare poi l'aereo, io vengo lì, mi paghi l'albergo a 5 stelle, vabbè anche un 2, 3 stelle, Raffaele ha fatto le cose alla grande, mi paghi la cena, il pranzo, facciamo lo spettacolo, ritorno qui e quindi diventi il nuovo Raffaele da Mainz, però tu diventerai da Colonia, adesso non ricordo il nome, sarai sicuramente... vabbè, no, roba Raffaele non viene a cire. No, come Raffaele non c'è nessuno. Mangani, pronto?
3: Mangani.
0: Sì.
3: Mamma mia, Mangani, che delusione.
0: Che so?
3: Federico 49. L'amico di Vigliotti.
0: Ah, scusami, hai ragione. Quello che canta nel programma di Vigliotti. No, a me va, ragazzi, un attimo.
4: Mangani. Scordata. Buongiorno.
0: Ciao, Totò.
4: Io localizzo. Alzano,
0: sì.
4: Direzione Caserta per andare al lavoro.
0: Lavoro.
4: E poi stamattina magari tengo una trasferta esagerata.
0: Dove?
4: Ho scoperto che vicino a Benevento sta un paese che si chiama Paupisi.
0: Lo conosco.
4: Quando viene con un navigatore a un certo punto si domanda che non faccio arrivare.
0: Lo conosco, lì fanno delle feste di piazza dove in genere o vado io o va Gigione, cioè, è quel tipo di situazione e si sta molto bene, c'è un buon vino. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno
5: a tutti i vivi segni, Enrico da Pomigliano d'Arco.
0: Vai.
5: Direzione centro direzionale.
0: Sì.
5: Azzoni. Tira pure i vizi, connetto. Il mezzo piazza Musi Aranella.
0: Bravissimo,
5: assurdo,
0: bravissimo.
5: Pubblicità.
0: Esatto, ma che per anche qui a Rione Alto, non deve andare all'Aranella. Quindi, caro amico, mi raccomando.
6: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Direttore.
0: Pronto? Direttore, grande.
6: Faccio 10 anni di matrimonio.
0: Auguri. Augurissimi direttore, Orieste Scende, 10 è un bel traguardo. Poi saluto Gaetano, beh, non essere blasfemo perché scrive sei un grandissimo, quando imitavi le mamme sembravi il maestoso Federico Salvatore. Per l'amor di Dio, Gaetano, alziamo le mani e facciamo un saluto all'immenso maestro Federico Salvatore. Pronto?
7: Andò, buongiorno Papesh. Andò, ne auguro buona giornata a te.
0: Solo
7: a te,
0: noi ce l'abbiamo.
7: Andò, ma chi se stanno sempre a se lamentare?
0: Hai visto?
7: Ma noi saldato che dobbiamo fare?
0: Mamma
7: questo
0: mia.
7: Tre mesi che ce la stiamo vedendo proprio.
0: E ci credo, ci credo. Ragazzi, pensate ai saldatori, l'ho sempre detto, quelli che lavorano quando c'è un sole terribile, un'afa all'aperto e noi con due condizionatori abbiamo il barbaro coraggio di dire ogni tanto, maronna mia, che cavolo, che non ce la facciamo più. Vergogniamoci. Oh, adesso ci riprendiamo e tra poco lanciamo l'argomento di stamattina. Niente di bene che alzate il volume, ci sono i ricchi e poveri.

0: arriva al cinema finalmente Willy il coyote. Eccolo, è lui. Me lo fai risentire? Era fantastico. Fantastico. Chi di voi di una certa età, no? Magari anche qualche bambino che ha riscoperto i cartoni animati di una volta non riconosce il famoso di Willy il Coyote. E praticamente ritorna, o meglio, arriva al cinema. Warner Bros., un coyote affamato che passa la vita a inseguire Bip Bip, cercando in tutti i modi di catturarlo usando razzi. Ricordate, trappole e invenzioni della Acme. C'era questa azienda che dava al coyote tutti oggetti per catturare Mimi, ma non ci riusciva mai. Senti fantastico, ragazzi. Mimi, oggi il mood è Mimi. Andiamo un po' a ritroso e soprattutto a capire un po' Willy il Coyote quando è nato. Non lo immaginerete mai, nel 1949. Una roba pazzesca. Da una parte quello che passa la vita a escogitare trappole per catturare Bip Bip, dall'altra quella insomma che fa semplicemente Bip Bip e scappa. Io cosa vi voglio chiedere? In occasione, no, di questa giornata particolare, perché al cinema arriva un cartone animato caldo degli anni passati, qual è quella parola, quel tormentone, quella sigla di un cartone animato della vostra infanzia che ancora oggi vi ricordate a memoria e magari vi capita ancora di dire, di cantare una parola, una frase, una sigla, basta sentirla e tornate bambini, no? Eravate, per farla breve, da Goldrake, Heidi, Mazinga, Candy, Lupin, oppure proprio Willy il Coyote, Bip Bip? E soprattutto qual è il cartone animato che appena parte la sigla vi fa tornare bambini? Stamattina parliamo di quei cartoni di una volta, se ricordate ancora qualche tormentone del cartone stesso, e magari chissà che Fabio Esposito non ci faccia sentire qualche sigla di qualche cartone animato menzionato proprio da voi. 342 00 00 100. Io oggi sarò al cinema a vedere Willy il Coyote. No, no, lo faccio, non vi dico in quale cinema per non fare pubblicità, ma intanto aspettiamo i vostri messaggi. Ricordo ancora il numero 342 00 00 100. Attenzione, non dovete limitarvi solo a dirmi la sigla di un cartone animato, no, dovete dirmi perché quel cartone animato vi è rimasto dentro, come mai lo pensate ancora, se c'è qualche frase, qualche aneddoto che avete imparato direttamente guardando quella serie di un cartone animato. Ok, vi aspettiamo tra poco e intanto
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia. Si piange stamattina anche grazie alle coreografie di il nostro Fabio Esposito. Ovviamente parliamo per i nuovi arrivati di questo film che arriva proprio oggi nelle sale cinematografiche, Willy il Coyote, il famoso cartone animato di tanti anni fa. E in questa occasione io vi sto chiedendo: qual è quella parola? Senti, ancora in sottofondo, mamma mia, la frase, il tormentone, la sigla di un cartone animato che ricordate ancora tutto a memoria. Eventualmente potete dirlo al 342 00 00 100. C'è Emanuele che scrive: buongiorno, ricordo una puntata in cui Willy il Coyote riuscì finalmente a catturare Bip Bip, che però aveva bevuto un intruglio preparato da quell'altro personaggio con i baffi rossi. Lo ricordate? Io sì, era un nano tipo messicano, non lo so, texano, con i baffi rossi, infame all'ennesima potenza, preparò questo intruglio e quindi a un certo punto Willy il Coyote si ritrovò Bip Bip enorme e non riuscì a catturarlo. Ancora un po' di messaggi. No, ma questo dice proprio qualcosa. Oh, sta cadendo. Ricordiamo anche quando poi cadeva, no? Il coyote cadeva in un burrone, non finiva mai. Cioè cadeva tipo per 5 minuti, no? 10 minuti, 8 puntate per vederlo poi scaraventato proprio al suolo. Un amico scrive, però non ricordo di quale cartone animato si tratti. Dice: siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti, tuttavia la razza umana era sopravvissuta. Buongiorno manga, qual è Fabio questo? Ah, Cane Guerriero, mannaggia, che vergogna. Oh, che adoravo poi tra l'altro questo cartone, ma non avevo ricordato proprio questa introduzione. Buongiorno dal cammello, mi ricordo la frase di Lotti, un giocatore di tennis, che diceva quando tirava spaghetti. Vedi, io questo voglio sentire, i tormentoni, le sigle, qualcosa che avete imparato direttamente guardando un cartone animato. Ciao manga, 3 giorni di lavoro, ho bisogno di ferie. No, senti, alzate il volume, sto zitto.
1: L'attimo, la terra che tremò.

0: ascolterei tutta la sigla, ma sapete che non è possibile. Fabio ogni tanto ci fa una sorpresa in base poi a tutto ciò che ci state raccontando attraverso il 342 00 00 100. Antonio dice appunto 3 giorni di lavoro, ho bisogno di ferie, ma è così, quando torni dalle ferie ci vogliono altre ferie per le ferie. E per i cartoni ce ne sono diversi, direi in cima la Mu per la rattusaggine. Hai ragione, perché un po' tutti quanti noi ragazzi di una volta avevamo la Mu come situazione erotica, i Lupin per la stessa ragione, sì, perché poi c'era, come si chiamava la ragazza di Lupin? Aspetta, adesso non ricordo il nome. Margot, bravissimo, il nostro Fabio Esposito preparatissimo. Ancora messaggi, sentiamo, pronto?
1: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli
0: eccomi qua.
1: Buongiorno, Manganiello.
0: Lo sapevo, vai.
1: Ancora oggi dico per il potere di Grayskull.
0: Per il potere di Grayskull, i Masters. Oh, ma sei espertissimo, Magani, caro Fabio.
2: Buongiorno. Buongiorno. Pasquale.
0: Vai.
2: Senti, Magani, ogni tanto la mia figlia... la più grande,
0: sì.
2: Faccio la rana, faccio qua, qua. Poi faccio la canzone dei metà.
0: Ah, bellissima! Nello stagno, madò quanto era bello. Rap, rap, rap, rap, rap.
3: Buongiorno, Antonio Manganini.
0: Buongiorno, chi è?
3: Daitan, per me tu sei il più forte.
0: Daitan, lo sai che era il mio cartone animato?
3: Con la luce del sole.
0: È vero.
3: Niente.
0: Con l'energia del sole c'erano i meganoidi che arrivavano in qualche modo, poi combattevano con Daitan che aveva 2 collaboratrici, niente male, anche lui. Pronto?
4: Ciao Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Qui giornata bellissima.
0: Dove sei?
4: 2 gradi.
0: Mamma mia.
4: Mi geocalizzo, sì. Oggi su Zara e Mantova. Niente, il mio cartone animato preferito,
0: sì,
4: è Fantaman.
0: Bello, Fantaman.
4: Bella sigla.
0: Sì,
4: e
0: sì.
4: Poi la parola bellissima,
0: sì.
4: Il mondo è mio.
0: Il mondo è mio, bravo, bravo, lo diceva sempre un mio cuginetto che non vedo da tempo. Ecco, oltre alla sigla, al cartone animato che vi piaceva, dovete dirmi anche cosa avete imparato da quel cartone, se c'è un aneddoto, se c'è una perla di saggezza grazie a Mazinga, Goldrake, a Fantaman, insomma fate un po' voi.

0: mamma mia, che coreografia musicale stamattina di Fabio Esposito in base ai vostri messaggi. Ascoltiamo l'ultimo, vai, sentiamo. Pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Senti, a me piaceva tantissimo Super Gulp.
0: Bello.
1: Di Fantastici 4.
0: Ma parliamo di tanti anni fa, sì, sì, sì, sì.
1: Poi c'era la sigla di Giumbolo giù Giumbolo.
0: Giumbolo. Ma qui parliamo veramente della preistoria. Complimenti anche a te che ricordi ancora dopo tanti anni. Poi Megaloman. Ricordate Megaloman? Era questo personaggio, non era un cartone animato, era un telefilm dove questo si vestiva con una tuta e affrontava dei camaleonti giganteschi, ma palesemente finti, no? Si vedeva proprio da 2 centimetri o da 3 chilometri. Ancora vediamo, mamma mia, quanti ne siete. Per i nuovi arrivati stiamo parlando di un cartone animato che oggi è diventato un film e lo trovate già nelle sale cinematografiche, Willy il Coyote. E noi in base a questa notizia vi stiamo chiedendo se c'è un cartone animato che ricordate ancora, vecchio, nuovo, se c'è un tormentone, se c'è un aneddoto che ricordate grazie a quel cartone animato. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Ma adesso ragazzi, tutti zitti, alzate il volume. Ma cos'è arrivato? Easy Lady, Spa.

ti ricorda cosa? A parte Alvaruccio e Camilla, ma il momento in cui dovevi andare a scuola, perché erano quelle sigle che ascoltavi presto al mattino, lo dice anche Massimiliano da Bacoli, imperdibile prima di andare a scuola, appunto la sigla di Alvaruccio e Camilla. Poi Michele, io Goldrake tutta la vita, appena sentivo la sigla mollavo qualsiasi cosa e correvo davanti alla TV. Beh, quel periodo fu meraviglioso, arrivavano dei cartoni animati dal Giappone, tutti robot, ma proprio tanti, ma il nostro preferito in assoluto, anche grazie ai vostri messaggi, secondo me è uno solo ed è questo.

0: Ma sapete che non dovete solamente dirci la sigla a cui eravate un po' legati tanti anni fa, ma anche il tormentone, quella parola, quella frase che riguarda un cartone animato. Sentiamo ancora un po' di vocali.
1: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Maronna, che mi hai fatto arricchire Camilla.
0: Mamma mia.
1: La mattina che l'ullato.
0: Hai visto?
1: La tavola bullente.
0: Con le squeak oppure con l'orzo, chissà, con l'uovo maltina, la ricordate che ti dava l'energia? Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ancora oggi, quando nella mia vita quotidiana ogni tanto faccio pop gadget pinna.
0: Hai visto? Che dovrebbe essere il pettore gadget.
1: Buongiorno Mariano, non era un cartone, vabbè,
0: sì.
1: Cartone
0: ah,
1: era
0: bene, Galax,
1: sì. Pure era bello.
0: Sì.
1: Però film Marco e Cindy, Nano Nano.
0: Nano Nano, vabbè. Madonna, cosa mai ricordato? Nano Nano, Nano, che dovrebbe essere il protagonista Robbie Williams, se non erro, pronto?
2: Manga Frad, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Io ho un mio cartone animato preferito.
0: Sì, vai.
2: Che va in onda il 7 mattina su Radio Kiss Kiss Napoli. C'è una capa tanto.
0: Che Doraemon.
2: Si chiama Antonio Manganiello.
0: Doraemon, Doraemon, Chosky. Eccolo qui, per te il Chosky. Ancora Remy, bellissimo. Ma ogni volta finivo a piangere come una fontana. Remy era tristissimo, era un orfano, se non erro. Ma all'epoca tutti i cartoni animati erano tristi. Candy Candy, orfana. Heidi, se non erro, sì, orfana, stava con il nonno, che non dice una parola, mamma mia. Sentite qua, sentite qua.
3: Mi chiamo Mor.
0: Mamma mia.
3: Su nuovo vengo da.
0: E qui ci facciamo il ritornello, grazie Fabio.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: hanno elencato Gigrobo d'acciaio ed era obbligatorio far sentire un pizzico di sigla. Per i nuovi arrivati parliamo di Willy il Coyote, finalmente al cinema proprio oggi, e a tal proposito vi sto chiedendo di fare un tuffo nella nostra infanzia. Qual è quella parola, quel tormentone, quella frase o quella sigla di un cartone animato che vi ricordate ancora a memoria? Fatelo sapere anche a noi a 342 00 00 100. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Buongiorno, faccio la compagnia per andare al lavoro.
0: Sì.
1: E stamattina, sentendo l'argomento, mm-hmm, mi ha fatto tornare bambino.
0: Hai visto?
1: Sono andato su YouTube e mi sono ascoltato i 5 samurai.
0: Mamma mia, tutti bambini stamattina, ci sta ragazzi, perché si ritorna al lavoro, mese di settembre, stamattina ho scelto un argomento un po' nostalgico ma sicuramente bello da vivere insieme. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno, buongiorno Pipistrelli.
0: Ciao.
2: Giulio dell'erboristeria di Portici.
0: Ah, vai Giulio.
2: Dico solo una cosa.
0: Sì.
2: Beh.
0: No. Carletto il principe dei mostri, Frankenstein in quel caso lì, magari dopo l'ascoltiamo.
3: Buongiorno Lorenzo il camionista.
0: Ciao.
3: Sei quello che a parte con che
0: sì.
3: Dai, dai.
0: Sì.
3: Ma Sam il ragazzo del West.
0: West, come no, Sam.
3: Era uno spettacolo.
0: Sì, sì.
3: Era uno spettacolo.
0: Sì.
3: Buona giornata Pipistrelli.
0: Sì, e sai chi cantava Sam? Nico Fidenco. Ricordo ancora questo grande artista scomparso. Tantissimi di voi però mi hanno scritto l'antagonista principale, no, di Daitan, di Gigrobo, è uno solo, e allora leggo solo il nome: Goldrake.

0: E poi forse il primo cartone animato, il primo robot. Armi tu hai, non arrenderti mai, perché bene tu sei. Fantastico. Adesso iniziamo la diatriba con i cartoni animati che riguardano i robot, perché c'è un amico che dice: Manganio, ma che stai dicendo? La sigla più bella è quella di Mazinga. E quanto hai ragione, Mazinga, come facciamo a dimenticare una sigla fantastica? Poi c'era Mazinga Z, un'altra sigla che a me non piaceva tanto. Ancora qualche vocale.
1: Manganio, buongiorno. Buongiorno. Ciao di Sacigiano.
0: Vai.
1: Manganio, fu la canzone Judo Boy, Judo.
0: Judo Boy. Sì, la faremo sentire. Judo Boy, per chi non lo sapeva, era una sorta di ragazzo che era molto bravo con il judo, appunto, ed era la ricerca dell'uomo da un occhio solo. Cioè, lui sapeva che il papà in qualche modo fosse stato ucciso da un uomo che aveva un solo occhio. Lui che fece? Ok, allora da oggi tutti quelli che erano noi, Gesù, annamorì. Ed era così in ogni puntata. Lui uccideva un uomo con un occhio solo, solo che dopo averlo ucciso dice: no, ah, non è lui. Ma porca miseria, ma in forma di prima, 100, 200 uomini con un occhio su, tutti morti perché praticamente somigliavano più o meno all'assassino del papà. Ancora qualche messaggio da leggere, vediamo. Antonio, Gigrobo d'acciaio, assolutamente devi far sentire la sigla, l'abbiamo già fatta sentire. Devilman, che cartone era? Da piccolo mi inquietava e non poco. Antonio da Verona, e mamma mia quanti ne siete stamattina, ragazzi, perché l'argomento ti fa tornare indietro.
2: Buongiorno Mangani, sì, Gaetano dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao.
2: Io non so se tu ti ricordi quel robottino strano,
0: robottino.
2: Facevo su canale 34, mi ricordo,
0: allora,
2: il pomeriggio, la canzone faceva lobo lobo lobo acci,
0: aspetta, qual è questo? Come faceva? Fammi dire un attimo di nuovo, riascoltiamo un attimo il Lopa Lopa, che potrebbe essere l'enigma della seconda ora.
2: No, facevo su canale 34. Mi ricordo, il pomeriggio, la canzone faceva Lopa Lopa Lopa.
0: Al momento zero, magari aspettiamo i vostri suggerimenti. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Il momento giusto per farlo. Potete inviare il messaggio scritto, mi raccomando, telegrafico al 342-00-00100, il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e il gioco è fatto. Tra poco le news, il pipistrello ritorna, tra qualche minuto. Restate lì.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda, la cronaca non ce l'ha fatta. Il 17enne è rimasto coinvolto lo scorso 25 agosto in un grave incidente stradale nella zona di Agnano a Napoli. Il giovane è morto nella serata di ieri all'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato soccorso in condizioni critiche. La vicenda aveva avuto inizio in via Scarfoglio nei pressi di un distributore di carburante. Qui gli agenti del commissariato Bagnoli avevano notato il ragazzo insieme ad altri due giovani che viaggiavano su un secondo scooter alla vista della polizia. Gli altri si erano fermati mentre il 17enne aveva proseguito nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne era nato un inseguimento terminato inizialmente in via Antignana nelle vicinanze di un ristorante. Gli agenti erano riusciti a raggiungere il giovane e si stavano preparando a scendere dalla volante per procedere agli accertamenti quando il ragazzo aveva nuovamente accelerato. Poco dopo il 17enne era stato ritrovato a terra accanto allo scooter, ma l'incidente si era già verificato. Il giovane presentava un grave trauma alla testa. Secondo quanto ricostruito attraverso i successivi accertamenti, durante la fuga avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi contro il muro di cinta di una concessionaria. Cambiamo argomento. 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta aggressione avvenuta durante la notte di ieri nel quartiere Colli Aminei a Napoli. Le vittime sono due ragazzi raggiunti e colpiti da un gruppo composto, secondo quanto ricostruito, da almeno 8 persone. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Capodimonte, che sono riusciti a identificare 5 dei presenti partecipanti all'aggressione attraverso l'esame delle immagini registrate nella zona determinante, anche il filmato della dashcam installata sullo scooter di una delle delle vittime e il contributo fornito da un agente della Polizia di Stato che aveva assistito ai fatti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due ragazzi si trovavano in strada seduti sui rispettivi scooter quando sono stati raggiunti dal gruppo. Gli aggressori sarebbero scesi dai mezzi e avrebbero iniziato a colpirli ripetutamente. Durante il pestaggio sarebbero stati utilizzati anche un tirapugni e una catena, danneggiati anche gli scooter delle vittime. Un poliziotto libero dal servizio intervenuto nel tentativo di bloccare uno dei giovani mentre si allontanava. L'aggressore, per riuscire a sottrarsi, avrebbe colpito l'agente alle braccia.

prevenzione necessaria, perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge attività particolarmente impegnative all'aperto. La tutela dei lavoratori resta una priorità, ha detto il presidente della regione. La chiusura con lo sport, il calcio: termina la sessione estiva di calciomercato e il Napoli, dopo le tante cessioni e i soli acquisti di Badiashil e Favasoli, chiude così il suo mercato estivo. Tutti gli approfondimenti nel corso della nostra informazione sportiva qui su Kiss Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si alleneranno in mattinata al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per un'aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

Eccoci qua, buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Pigliotti ai microfoni, con Fabio Esposito che in cabina di regia è già pronto ovviamente per un'altra puntata incredibile. Non passa mai una giornata che non accada qualcosa, è davvero successo di tutto, come dico spesso. Quello che è accaduto ieri con McTominay è veramente un fulmine a ciel sereno, anche se fino a un certo punto. Perché? Stamattina c'è un'intervista proprio di Scott McTominay sul Corriere della Sera che vi invito a leggere. Lui racconta che qualche segnale l'aveva già avuto addirittura ai mondiali, un paio di giorni prima della partita della Scozia. Quindi voglio dire, poi alla fine ovviamente lo staff medico del Napoli ha deciso di procedere a questo intervento, in gergo tecnico l'ablazione, questa aritmia benigna che comunque costringerà Scott McTominay a non essere in campo per un mese circa. Ripeto, non giocherà Inter-Napoli, non giocherà col Bologna, con la Fiorentina, con l'Arsenal, poi ci sarà la sosta nazionale, 2 settimane, e speriamo di averlo ovviamente pronto di nuovo all'utilizzo. Quindi affronta Scott McTominay questa particolare cosa ieri sul suo profilo Instagram, ha detto: ci vediamo presto, non vi preoccupate. Allora, questa è la situazione. Poi c'è il mercato chiuso, il Napoli prende Favasuli e Badiashil. Non bisogna però dimenticare, io lo dico nella valutazione, c'è grande delusione, c'è grande amarezza, c'è preoccupazione, lo sappiamo, ma non bisogna dimenticare che nella gestione del mercato il Napoli è costretto, tra virgolette costretto, deve a fine stagione scorsa dover riscattare i famosi prestiti con l'obbligo. Parliamo di Højlund, parliamo di Giovane, parliamo di Alisson Santos, poi c'erano delle situazioni da completare per quanto riguarda Milinkovic-Savic, eccetera. Quindi molti di quegli introiti del Napoli sono stati ovviamente già consumati, e poi c'è stato questo mercato in uscita di grande difficoltà, piano piano lentamente sono andate via gli altri. Comunque c'è grande amarezza, c'è delusione, c'è preoccupazione. Come giocherà il Napoli con l'Inter senza McTominay? Allegri riproporrà Vergara, giocherà dal primo minuto De Bruyne, tornerà Alisson Santos oppure Nolang, Spinazzola, Oliveira? Insomma ragazzi, c'è tanto da parlare. 081 546 6873 per chi vuole intervenire in diretta, ci sono già Enzo e Marcello pronti per discutere, e 342 00 0100 invece per i tantissimi messaggi che tra poco vado a leggere. C'è anche il Festival Bar dello Sport, vedo che si è già esibito il nostro amico Biagio Rascafati. E Marco dal Vomero, per me mercato del Napoli voto 6. Il Napoli si ripete, se ti ricordi bene, stessa situazione con Ancelotti, quarto posto sudando. Annata in salita, e con la concorrenza che si è attrezzata sarà un anno bello da vivere, speriamo di essere all'altezza. Luigi da Mantova, il nostro amico Salvatore da Tramonti, che vado a salutare con grande affetto. In caso Allegri non dovesse andare bene, si è liberato un posto Giampaolo, che è stato esonerato. Iniziamo bene McFradma in ospedale, cioè deve essere operato, al Marco Ballicu, che saluto con affetto. Vorrei fare i complimenti a Manna per aver raggiunto gli obiettivi societari. Un po' polemico questo messaggio.

0: saggio di Luigi Dalla Ranella. Grande la Falegna Maria di Casoria che ci scrive: Forza Napoli, vorrei sapere un vostro parere sulla campagna acquisti. Io do 6,5, voto voi. Insomma, ragazzi, radio ufficiale. Un augurio per una rapida guarigione a McFradam, Antonio dall'Austria. Buon caffè a tutti, solo Forza Napoli. Un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgia e Sofia, alla signora Alba, Felice, Massimo Paz. In questo mercato, Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Buongiorno, sappiamo tutti che De Laurentiis è un visionario, ci credo, sono ottimista. La scommessa di una rivalutazione di Lucca in questo campionato, il presidente la vince. Alfonso Dal Vomero, ho fatto un paio di saluti, ma siete tantissimi. Lucca, Fabio, tengo il fantacalcio stasera, tu lo sai che io punto, io vado, io vado a prendere Enzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Luca, complimenti per la trasmissione.
0: Ah, molto gente.
1: Auguro tanta fortuna a McFradam.
0: A McFradam.
1: Un grande giocatore,
0: è
1: un grande uomo.
0: È vero.
1: Poi, mi devi spiegare una sola cosa,
0: sì.
1: Perché tutte le altre squadre comprano qua, comprano là, vieb da qua, vieb da là. Io Napoli, in gioco di cosa si sta andando? E' sempre un Napoli. Chi sto primando De Laurentiis si è messo in queste condizioni? Allora uno. O Napoli ha pensato solo in maglietta o gamba e questo che va e ha trascurato proprio la campagna
0: avevano necessità di rinforzarsi. Il Napoli aveva già, diciamo così, operato negli ultimi due anni con grande sforzo economico nel mercato e alla fine purtroppo si è trovato con questi 40 oltre giocatori in lista. Oggettivamente è stato un mercato molto difficile per Manna, veramente molto molto difficile. Il peccato, il rammarico, lo ricordo perché ne abbiamo parlato tanto qui in radio, quando il Napoli aveva individuato Inghila il difensore giusto, quando c'era Calaili, poi Calaili ha avuto problemi di visite, insomma c'era stata un obiettivo da poter raggiungere e poi il mercato ha avuto questa evoluzione. Comprendo che sicuramente rispetto al mercato, alcuni anche sontuoso fatto da altre formazioni, le altre stanno cercando in tutti i modi di mettersi all'altezza. Allora, buongiorno a tutto il bar, caffè zuccherato, i dettami erano chiari, con 47 tesserate il sentiero era stretto, fiducia, equilibrio, fede azzurra. Saluto Dario dalla Catalogna, l'amico Giovanni Ciardiello che un po' che non ci scriveva. Un film già visto, il presidente che afferma che la squadra è forte e senza infortuni avrebbe vinto delegittimando il lavoro di Conte, così come fece con Spalletti, il risultato già lo sappiamo, lo scrive Riccardo. Che saluto, il centenario di Napoli si ricorderà per tanto tempo, ci scrive Sandro. Ricordiamoci anche dei soldi incassati alle cessioni di Quare e Osimhen, ma quelli riguardano un esercizio però finanziario precedente. Saluto anche fiducia in questa squadra, ma l'anno prossimo con tutti questi prestiti sarà ancora più difficile piazzarli, ce lo scrive Maurizio, ma molti stanno andando anche a scadenza di contratto però buona guarigione per Scott, ci mancava solo questa. Voto al mercato 6 del Napoli da parte di Martina. Il Napoli perché non gioca 3-4-2-1, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Rafa Marin e Spinazzola, poi Politano, Lobot, Kanghissa, Vergara, De Bruyne, Højlund. Vedremo ragazzi che cosa farà Allegri contro l'Inter. Se i calciatori sono stati acquistati quest'anno, lo scorso anno non ho speso tutti quei soldi dichiarati. Vito da Eboli. E vado da Marcello che è in linea. Marcello, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, buon caffè a tutti e forza Napoli, sempre a prescindere. Gianluca, se mi concedi un secondo velocissimo.
0: Ma come no?
2: Ci aspettavamo non una campagna acquisti prorompente, era logico, era giusto. C'è tutto in Napoli, la squadra, l'ossatura c'è, De Laurentiis si è fatto cose straordinarie con Conte, i soldi che ha speso, c'è tutto. Però un qua così, c'è un beneficio, diciamo, con una lancia a favore dei tifosi che si aspettavano un qualcosina, bisogna concederlo.
0: Assolutamente, non c'è dubbio, Marcello, per carità.
2: È proprio, come dire, fisiologico che ogni anno una squadra innesca qualcuno per rinforzarsi, per essere più forte, anche perché il Napoli, lo voglio ricordare a tutti, perché sembra a volte la gente lo dimentica, Napoli è una società che si autofinanzia.
0: Sempre, e questo è fuori di ogni...
2: Quindi bisogna ricordarlo. Qualcosa ci aspettavamo e la delusione è in questo, perché e voglio dire almeno 3-4 barra giocatori per rinfrescare, per rafforzare la rosa, questo ce l'aspettavamo un po' tutti. È un minimo di delusioni, che anche se non bisogna, e non sono d'accordo, se me lo concedi anche questo,
0: come no,
2: fare Vito contro Manna e sto sentendo Vito sui social accuse, perché onestamente è proprio puerile a offendere Manna, offendere anche il presidente, la società. Questo no, questo non dovete farlo, perché Manna ha fatto un lavoro grandioso,
0: molto difficile, molto squadra, molto difficile, il coefficiente di difficoltà di lavoro,
2: fare i paragoni con Carnevali, con questo e con quello, assolutamente. Io parlo da un po' di delusione, non è che adesso sono quello che
0: c'è, delusione mista a preoccupazione, cioè
2: preoccupazione,
0: questo è il,
2: perché a volte io dico essere tifoso del Napoli è come avere dei figli, uno certo, è razionale, ai figli tu li vuoi far vincere sempre,
0: è vero.
2: Quindi però bisogna stare calmi, ma accusare Manna, accusare il presidente, la società, adesso subito buttiamo tutto nel fuoco, questo mi sembra proprio la cosa più erronea.
0: Vediamo, vediamo che
2: si può fare.
0: Vediamo, caro Marcello, che cosa.
2: Un appello a tutti, ragazzi, questo no. Siamo vicini, siamo alla società, sono preoccupato anche io, perché Juve e Roma Inter per me già stanno in Champions League. Però bisogna stare calmi e aspettare almeno 5-6 partite per poi avere qualche decisione.
0: È il momento particolare che sicuramente
2: siamo uniti, questo voglio dire. Sì, poi la critica la facciamo tutti ed è giusto.
0: Okay.
2: Però siamo uniti.
0: Quello che volevo dirti, Marcello, ti ringrazio Marcello.
2: Un abbraccio.
0: Quello che volevo dire è che questa situazione è un po' acuita, ecco, dalla sconfitta con il Com, l'infortunio di McTominay, il problema di McTominay. Il Napoli deve giocare con l'Inter e con l'Arsenal, campione d'Italia e campione d'Inghilterra. Insomma, questa situazione qui acquisce un po' ovviamente la preoccupazione da parte dei nostri amici. Buongiorno al bar, però questa presunzione dalla parte della società di avere la botte piena, la moglie ubriaca, non va. Quello che bisogna fare va fatto per competere. Speriamo bene, ce lo scrive Angelo. Onestamente non sono tranquillo, abbiamo lacune importanti, giocatori svogliati che non si impegnano, Manna ha regalato giocatori a destra e a sinistra, assolutamente non sono felice, sono preoccupato. Secondo me siamo fuori dall'Europa, ce lo scrive il nostro amico. Ci hanno fatto credere che se non si riusciva, è molto lungo questo messaggio e quindi non lo posso leggere, mi dispiace, non riesco, ne ho mandati 28, quindi sono d'accordo sulla grande difficoltà di questo mercato, però alcune cose non le capisco, ad esempio il giovane che poi è andato all'Ipsia, perché non l'abbiamo preso? In ogni caso l'amore per la squadra va oltre, ma che probabilmente andare poi a giocare con il Lipsia è per cercare di farlo crescere. Bentornati a tutti al bar dello sport, un abbraccio a tutti, il nostro e il vostro Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere. Visto che dobbiamo restare con due soli attaccanti giovani e dobbiamo fare tre competizioni, perché non prendiamo uno svincolato tipo Cavani, Benzema sì, il rosso ce lo scrive. Vado da Gianni. Gianni, buongiorno.
3: Buongiorno, no? Volevo dire una cosa, il semaforo, sappiamo pure a vincere a Milano.
0: Questo
3: tu chiagna niente.
0: Voleva pizza.
3: Volevo come squadra, poi quando sento che i giocatori non c'hanno voglia,
0: questo no.
3: Ma ne esiste proprio. Stanno giù fisicamente, però io sono convinto che un'opera so per fare risultato. Non ti dico si vince ma a Milano. Faccia presto, ogni tutto quando non può guardare.
0: Mamma, sai che succede se il Napoli vince a Milano, Gianni? Lunedì ci sarà una folla al bar dello sport che tu non hai idea.
3: Quello del Chelsea, se non sbaglio.
0: Badiashil.
3: Poi piace quel ragazzo, io l'ho visto, quello del Canazzata.
0: Favasulli è un ottimo giocatore, su questo non c'è dubbio.
3: No, è forte fisicamente, corre, c'ha gol nei piedi.
0: Molto, molto.
3: Comunque, devo dire la verità, attaccato, sai che Bolino l'ha attaccato, quello là che è andato a Barcellona.
0: Gabriel Jesus, Gabriel Jesus.
3: Si chiama l'attaccante, si mette in poco.
0: Poi c'è andato. È stato anche Woldemade che è andato alla Juventus. Insomma, ragazzi, è andata così. Il mercato quest'anno è andato così.
3: Io ci faccio un esempio, no, figlia Fiorentina, la regina del mercato.
0: Ha perso due partite.
3: Due partite, ha perso di Valiatuna.
0: Allora, sei un grande Gianni.
3: Che tempo? Io non mi sei il primo campionato.
0: Come finisce?
3: Stiamo ancora all'inizio, c'è lui.
0: È vero, pazienza. Ma Gianni, ma è la prima volta che ci chiami?
3: Chi?
0: È la prima volta che ci chiami, Gianni?
3: No, a volte ci ho chiamato.
0: Ok.
3: Non chiamo spesso.
0: Fatti sentire, sei un mito, sei un grande. Grazie,
3: per
0: Gianni.
3: Grazie, salù, forza Napoli.
0: Cosa c'è già lì?
3: Chiama a vincere, facciamo risultato.
0: Ok, va bene, d'abbraccio, Gianni, il barone Zazà si è appena svegliato. Grande Gianni, sei un mito. Io ho il presentimento di rivedere la stagione del decimo posto. Speriamo di sbagliare. Enzo da Angri, Massimo da Scleren. Puoi dire a tutti quanti quanto ha speso adesso il Napoli solo per i riscatti? L'ho detto prima, intorno ai 70-80 milioni. Speriamo che passi in fretta questa sfiga che ci attanaglia. Augura Scotto una immediata guarigione. Enzo da Quarto ce lo scrive. Con tutti questi insoddisfatti, frustrati, può darsi che qualcuno non vada più al Maradona lasciandomi più possibilità di trovare un biglietto, ci scrive Dino Brasiello. Il problema per le prossime due partite non è la sconfitta, ma l'imbarcata e tutto quello che consegue. Stefano, speriamo assolutamente di no. Questo è il momento di stringerci tutti intorno ai ragazzi, si aiutano nel momento del bisogno. Forza Napoli sempre, bravo Carlo Danna. E poi Gianluca, sono Simone, il mitico ragazzo speciale. Onestamente non sono d'accordo con le critiche su questo mercato, è stato condizionato dalle uscite. Per quanto riguarda il benessere per questa stagione, se eravamo un'occasione per dar via l'angolucca, prendere un attaccante andava fatto, anche un prezzo basso. Non solo vinceremo sabato sera, ma facciamo una bella partita mercoledì. E bravo a Simone. Giorgio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno. Finalmente dopo tanti anni chiamo per la prima volta e intervenire dopo Gianni è un po' complicato.
0: Ma Gianni è il barone Zazà. È il barone Zazà.
4: Volevo un attimo.
0: Innanzitutto benvenuto. No? Innanzitutto Giorgio, benvenuto, benvenuto. Sei nostro ospite stamattina.
4: Grazie mille, sei un onore. Volevo un attimo volare bassi con questa negatività, perché cambiare pur di cambiare non fa mai bene, perché se noi toglievamo Lang per Ceballos, non è detto che andavamo meglio.
0: Certo, non lo
4: so. L'unico appunto che io posso fare alla società è di non aver venduto Anguissa, perché Anguissa, che ormai è allo stremo delle sue forze psicologiche e fisiche, che forse andava venduto per intervenire lì al centrocampo, ma potevi migliorare quello, perché era un giocatore più vendibile. Ma come lo andavi a vendere Lucca? Ma come lo andavi a vendere Lang? Ma come lo andavi a vendere? Cioè, quindi è lì che si può muovere qualche critica, ma sul resto puoi cambiare per prenderne per un altro. Cioè, non è detto che si andava meglio. Quindi posso imputare quello, ma sul resto c'è una rosa che difficilmente vede in Serie A. Cioè, che noi qua parliamo di non colorati, che hanno preso questo Colomani che ha fatto circa 3 gol in da 3 anni. Cioè, non è
0: infatti hanno dovuto prendere anche Woldemade, cioè hanno dovuto prendere anche
4: Woldemade ne ha fatti 3 per 75 milioni. Quindi c'è un attimo tutti calmi, andare verso l'unico intento, che è il sostegno a questa maglia e forza Napoli.
0: Sempre, caro Giorgio, sempre caro Giorgio. Vienici a trovare, visto che hai rotto il ghiaccio stamattina, ti aspettiamo per le prossime occasioni. Grazie Giorgio. Ci scrive Fausto da Reggio Emilia, dice: al barone Zazà Gianni, il presidente risponde: vi ho messo su un piedistallo. Ebbene, hai ragione. Concordo in pieno col barone Zazà. A Milano e tutti muti. Antonello da Portici. Beh, ragazzi, Io perciò vi adoro, perché stamattina riscoprire Gianni il barone Zazà, che chiama il bar dello sport. Io voglio Gianni tutti i giorni. Buongiorno, siamo forti, dai un po' di fiducia a questa squadra. Nando d'Ercolano, secondo voi una squadra come il Como ha entrate superiori al Napoli? Se non voleva fare mercato, il presidente poteva vendere anche la società quando ha avuto la possibilità. Saverio da Como, no, ma non puoi equiparare il Como. Il Como è una società che non bada a un esercizio finanziario di equilibrio. Il Como spende perché ha possibilità, spende e basta. Poi ti mando un video, per piacere guardatelo. Sì, va bene, lo vedo. Patrizio da Napoli. Ma Woldemar in prestito secco non lo potevamo prendere noi al posto di Querelli? Si doveva pagare solo il prestito secco. I Davide dei Blue Lions. Tony da Mainz, come fa la canzone del maestro D'Angelo e Arisa? Sabato l'Inter a 3 punti non si può portare a Milano, e 3 punti non si può portare a Milano. Forza Napoli, a Costiera Amalfitana. Puoi richiamare Gianni per chiedere che cosa ha messo nel caffè, ci scrive Enzo. Vi volevo ricordare che sabato a Milano vanno i vice campioni d'Italia. Bravo. Chi è che ha scritto questo? Antonio dall'Austria. Vincenzo, buongiorno.
5: Buongiorno, un saluto da Francoforte.
0: Mitico, ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, io ieri ho provato a prendere la linea.
0: Sì. Qua il bar è affollato in questi giorni.
5: Ma con molti tifosi mi trovo, nel senso che il presidente doveva tagliare già il secondo anno con Conte, con molti giocatori, perché avevano già dato tutto.
0: Sì.
5: Io ho visto anche chissà ha iniziato il campionato come l'ha finito l'anno scorso, è inesistente. E io mi chiedo, e chiedo a lei, va bene, se questo giocatore come l'anno scorso e quest'anno è inesistente, perché la società si ostina a fare questo cavolo di rinnovo? Perché si ostina ancora a fare rinnovi a giocatori di 32-31 anni quando poi sono vecchi? Cosa speri? Che qui tra un anno tu puoi prendere 15-20 milioni da un giocatore di 30 anni e passa? Non sono Cristiano Ronaldo, non è Modric. Se tu pensi, caro presidente, di poter rientrare dei soldi dei cartellini di giocatori con 30 e passa anni, noi l'anno prossimo ci ritroviamo un altro 8 sul Goprone con questi giocatori.
0: Molti sono andati, molti stanno, questi sono rinnovi fatti qualche anno fa, vedi
5: oggi, io ieri ho letto, si tenta ancora con chissà, basta. Poi è stato capace anche di far scappare lo scouting del Napoli, quelle persone che hanno portato i vari Amsi, Clavezzi e via dicendo. Quindi allora la campagna acquisti Napoli non la farà, finisce qui.
0: Già finita.
5: Io sono malato del Napoli, quando il Napoli non vince io ci sto male,
0: ci credo.
5: Però questo è identico, e io spero di sbagliarmi, ma signori, sarà così, sarà lo stesso anno del posto Spalletti.
0: C'è preoccupazione. Speriamo di no, caro Vincenzo, però insomma io registriamo ovviamente in questo momento. Se potessi scegliere, preferiresti vincere a Milano contro l'Arsenal? Walter 78, ma io a Milano. Allora, Champions è Champions, però poi tieni altre 7 partite con l'Arsenal difficile. Io se, ragazzi, sapete l'iniezione di fiducia al di là della classifica, di raggiungere immediatamente l'Inter in classifica, vincere a Milano, ma non c'è scelta, Walter, non c'è. Vendere anche chissà, ma stiamo impazzendo, ci scrive il nostro amico, abbiamo bisogno di calciatori come lui. Francesco ce lo scrive, buongiorno, ma adesso Gabriel Jesus che è andato a Barcellona è buono, se lo prendeva in Napoli invece quante cose avrebbero detto. Vincenzo da Angri, Enrico, si lamentano del presidente, non ricordano che ci ha tolto invece dal fango, era meglio gli altri presidenti. Forza Napoli sempre, mai come quest'anno dobbiamo essere noi tifosi l'acquisto in più. 12° uomo in campo, ce lo scrive Francesco. Mi accompagni lunga la camminata alla costa di Sapri. Enzo sta facendo una bella passeggiata sulla costa di Sapri, buona trasmissione a tutti. Mi auguro di no, ma spero che il Napoli quest'anno lotti per la retrocessione. Ma chi è questo? Ma solo per la presunzione che ha avuto De Laurentiis, abbiamo fatto gli stessi errori posto scudetto, non ci inventiamo il problema delle liste, perché se quest'anno abbiamo qualche infortunio non c'è Sant'Antonio in panchina. Peppe, molto critico. Luca Normando, quest'anno esploderanno Lang, Giovane, Luca e Allison. Vediamo ragazzi, vediamo. Tanti messaggi, mi devo fermare un attimo, sono già in ritardo con la pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Folla delle grandissime occasioni al Bar dello Sport questa mattina, ma come sempre in questi giorni dove c'è davvero un assembramento incredibile, perché stiamo vivendo in inizio di stagione sicuramente un momento non facile. Lo ripeto, lo ribadisco, la sconfitta in casa con il Como, che ha lasciato un segno anche da un punto di vista morale, psicologico. Quello che è accaduto ieri a McTominay, lo ribadiamo per coloro, quei pochi che ancora non sono aggiornati, questa aritmia benigna, questa operazione alla quale dovrà sottoporsi lo scozzese, che lo terrà fuori almeno un mese dal Napoli. Non giocherà con l'Inter, non giocherà con l'Arsenal, non giocherà a Bologna e Fiorentina, speriamo di riaverlo dopo la sosta. E a questo aggiungiamo la partita con l'Inter, la partita con l'Arsenal, il mercato che non ha soddisfatto tantissimi tifosi. Il vero barone Zazà, 081 546 6873, per chi vuole intervenire in diretta, ci sono Domenico ed Antonio, ma arrivano veramente tanti messaggi, vi chiedo scusa, non li posso leggere mai e poi mai tutti, neanche se facessi 8 ore di trasmissione. 342 00 00 100, diceva: il vero barone Zazà lo faceva Totò, Enrico Montesano copiava Totò, Federico Salvatore. Paolo da via Alessio Mazzocchi, grande. La tattica più importante è giocare con fiducia e convinzione. Si può perdere con il Como e battere l'Inter, speriamo, Gennaro. Allora, ho chiesto all'amministratore della se si può prestare un autocompattatore per mettere tutti i gol che prenderemo tra Inter e Arsenal. Vincenzo, ma non essere così pessimista. Anghissa, leader umile, ci scrive Robby, che ieri ci ha regalato un pezzo meraviglioso con il tucca tucca. Mi potresti spiegare chi ha detto ai tifosi sprovveduti che un calciatore di 30-32 anni è vecchio? Michele, no, non è che è vecchio, insomma, voglio dire, è maturo, ecco, diciamo così. Se Woldemade è un giocatore, Lucca vince il pallone d'oro. Cioè, tu dici che Woldemade è Lucca è meglio di Woldemade. Ragazzi, io lo prenderò stasera al fantacalcio. Quando me lo faranno pagare, secondo voi, Lucca al fantacalcio stasera? Ragazzi, io lo devo prendere Lucca, vi immaginate che Lucca poi segna a Milano, io lunedì mattina. Allora, non capisco tutte queste lamentele sul mercato, abbiamo preso il nuovo fenomeno, chi sarebbe? Va bene, dai, mi hanno mandato una foto un po' scherzosa. Domenico, come stai?
12: Buongiorno, gli occhi.
0: Domenico, regalaci un sorriso. A te questo mercato del Napoli ti è piaciuto o no?
12: Sì.
0: Sì. Oh, ti è piaciuto chi fa Fasuli, ti piace?
12: Sì, tutti.
0: Tu sei tifoso del Napoli. Bravo Domenico, così si fa. Bravo Domenico, ecco.
12: E io ti posso salutare tutti?
0: Certo, certo che puoi salutare tutti, vai.
13: Allora, io a te, a Lello, a Sabino, a Simone, a tutti i Schist Napoli.
0: A tutta chi Schist Napoli. E noi ti abbracciamo forte. Domenico.
13: Io, forse a domani alle 9.
0: A domani. Un grande Domenico. Conte ha fatto uno sfacello, dovunque è andato ha creato disastri. Purtroppo dobbiamo rassegnarci, sarà un anno di transizione, ci scrive Francesco. Il problema del Napoli è la difesa, ma anche il Kim, il Koulibaly di turno, Rachmani di Lorenzo Oliveira sono ultra trentenni, Salvatore da Pompei. Diciamo che tecnicamente forse al Napoli manca un difensore veloce, rapido. Ecco, veloce, rapido, forse questa è la... Non credete che la gente se la prende con Manna? Ma Manna è un dipendente, se il presidente non gli dà la possibilità di comprare, cosa potrebbe fare? Ce lo scrive Ciro. Gianluca, ti chiedo con il cuore, vediamo un po' in mano e con serenità, per favore, dove si cela questa decantata bravura di Manna, visto che non è riuscito neppure a liberare un posto per non poter tesserare neppure Zeballos, bloccato da 4 mesi? È assurdo, Giovanni. Però su Zeballos, ripeto, ribadisco, sul Napoli c'era arrivato prima, ma io credo che sia andato al Monza, tra virgolette, il termine non è proprio quello, ma parcheggiato, cioè nel senso che il Napoli, non vendendo Noah Lang, avendo Giovane, avendo Alisson Santos, avendo Politano, avendo Neres, Zeballos, dove giocava, amici miei? Antonio, buongiorno.
14: Buon dia,
0: amico mio, arriva del Garda che ci segue, eccoci qua. Andò, qua la situazione è un po' negativa, sento preoccupazioni, pessimismo.
14: Allora, carissimo Gianluca, sì, vorrei essere molto breve.
0: Vai.
14: Tu con la tua età, io con la mia età, sì, abbiamo visto il peggior Napoli di tutti i tempi.
0: Sì, anche. Sì,
14: fallimenti, Serie C, Serie B.
0: Tutto.
14: Cioè, mi sta bene che la gente si lamenta, però questo vittimismo, questo sfracello che vedo intorno a Napoli mi sembra un po' troppo eccessivo. Leggo e sento delle cose veramente che mi viene la pelle d'oca a sentire. Sì. Io ti posso dire solo una cosa.
0: Vai.
14: Abbiamo aspettato 30 anni per vincere uno scudetto, giusto?
0: Sì, 33.
14: Ok? Dal 2023 al 2025
0: due scudetti, una supercoppa e il secondo posto, vai.
14: Ok. Io non so, io vivrò di rendita per altri 20 anni. Perché noi siamo una tifoseria che non lo so, non si dimenticano che non siamo stati mai una squadra che ha vinto tanto nella vita. Cioè, mo hanno assaggiato un po' di dolce e mo mi sembra che è un caffè sempre amaro.
0: Come amare stupana, ricordavano i nostri amici. Va bene, Antonio, ti ringrazio di questo tuo contributo e insomma vediamo che cosa succede. È una settimana, ribadisco, molto molto tosta. Grazie Anto, ci sentiamo presto, salutaci gli amici di Riva del Garda. È vero, Gabriel Jesus è andato al Barcellona, ci scrive Lino, ma prima di fare certe affermazioni vediamo cosa combina lì, perché io ho dei dubbi su di lui. Poi c'è Salvio da San Giorgio, ieri sera asta Fantacalcio. Ho preso Lucca, pagato 4 crediti per il secondo anno consecutivo, l'ho preso, ci credo. Bravo, bravissimo. Avvocato, io vedrei il bicchiere mezzo pieno. Diciamo che a Genova prima di campionato ci può stare un pareggio col Como, che è una squadra molto difficile, ne abbiamo fatti 3. La Espomental Casoria. E poi Domenico, ti vogliamo bene, un piacere risentirti. Patrizio da Napoli che ci scrive: una volta messo in ordine il bilancio, si sa quando il presidente annuncerà la vendita del Napoli Rosario, non lo so. Menzione speciale a Mazzocchi, scugnizzo napoletano, che ieri ha pubblicato una lettera davvero innamorato di Napoli e del Napoli. Mazzocchi e Juan Jesus, entrambi al Venezia. Non credete che l'unica cosa che quest'anno sembra mancare sia quella scintilla di entusiasmo, Nandola con le Aminei? Serve il colpo a Milano, ragazzi. Qua bisogna svoltare, bisogna cercare di cambiare completamente rotta, servirebbe un colpo, quelle partite un po' strane, particolari, che vai a Milano, loro attaccano, fanno, eccetera, e poi tu vinci. Ma non lo so, ragazzi. Sandro, vengo da te prima del Festival Bar dello Sport. Buongiorno.
15: Buongiorno. Innanzitutto, sempre Forza Napoli.
0: Sempre, sempre, mio caro.
15: Poi mi riallaccio un attimo a quello che diceva il radioascoltatore precedente, dal quale dissento completamente.
0: Ok. Perché
15: cosa vuol dire aver vinto due scudetti, una supercoppa, un secondo posto? Benissimo. E meno male che ci siamo riusciti dopo tanti anni. E quindi dobbiamo campare di rendita per i prossimi 20. Cioè, non dobbiamo ambire chiaramente, giustamente, ad avere sempre un posto nell'elite del calcio italiano. Cioè, cosa vuol dire?
0: Un posto al sole, con gli amici del posto al sole, ecco.
15: Purtroppo io sono un po' deluso e credo che sia un po' la tendenza abbastanza diffusa. Cioè, è un Napoli che non costruisce per il futuro, fondamentalmente, perché con i rinnovi di Di Lorenzo, Achmani, Politano, come fai a pensare di fare una squadra per il futuro? Cioè, non ci sono le basi, è questo che mi preoccupa e mi dispiace. E soprattutto è una squadra che sta dimostrando, almeno nelle prime due partite, perché è vero, abbiamo vinto a Genova, ma non ha gioco, non ha assolutamente uno schema di gioco. Posso essere forse estremista da questo punto di vista, ma io non ho visto gioco e sono quindi per questo abbastanza preoccupato. Ciò non toglie che bisogna stare sempre vicino alla squadra e tifare per il Napoli.
0: Quindi, caro Sandro, il titolo è delusione, ma soprattutto preoccupazione. Cioè, questo è io quello che colgo al Bar dello Sport ogni mattina. Fatemi salutare la mia amica Serena, lo facciamo tremare l'interista. Ah sì, Serena, ricordi Fabio mandò una canzone meravigliosa, Trema l'interista, no? Serena, perché non ce la rimandi? Non so se la puoi mandare oggi, nei prossimi giorni. Rimandaci Trema l'interista, me la ricordo, una delle canzoni più belle, grande Serena, me la ricordo. E poi saluto che d'accordo con Antonio, la nostra amica Franci D'Alicola, tutte le nostre cantanti ci stanno scrivendo. Mi chiedo solo perché vogliamo lottare su tutti i fronti ed essere competitivi, è un male? Brava Maria da Fuorigrotta, donne scatenate. Allora, sei pronto Fabiolino? Ok, sentiamo il nostro grande Festival Bar dello Sport.
10: Festival Bar dello Sport.
0: Chitarra scafatese, Biagio, eccolo.

0: Biagio Ascavadi.
1: Bella, bella, bravo Biagio, non facile.
2: Allegri, ah, mo si venuto ca, t'ha già pure supportà.
1: Ma no.
2: Quando è passato sabato sul dia.
1: Il mister.
2: Ma poche sta maglia già onora, perché sta muro che sta fa, mo sulla mente ti fa. E allora Allegri va.
1: Povero Allegri, ragazzi, ma vediamo com'è la situazione.

0: felicità.
1: Speriamo, criticone.
0: Eppure Luca e Lang, che felicità.
1: Grande Antonio il criticone, felicità con Luca e Lang, Badi, Ascile e Papa Sur. Ragazzi, calma, ragazzi, calma. Ci vediamo lunedì. Lunedì, vediamo che cosa succede. Saluto il mio amico Peppe Bandana, che è d'accordo invece con Antonio. Si contesta una squadra che da 20 anni è al top in Italia. Cosa direbbero i tifosi se avessero vissuto come me e te un'epoca in cui la massima aspirazione era il 6° posto per la qualificazione in Coppa UEFA? È vero, lo ricordo. Il Napoli esultò tanti anni fa, molti forse non lo ricorderanno. Finale di Coppa Italia al San Paolo Palermo Juventus. Finale di Coppa Italia Palermo Juventus, tra virgolette, si doveva tifare per la Juve, perché in caso di successo della Juve in Coppa Italia il Napoli sarebbe andato in Coppa UEFA, che era arrivato 6° in classifica. Pensate, ha ricordato Peppe Bandana una bella cosa. Complimenti a tutti, un criticone, un massimo, ce lo scrive. Bravo Biagio da Scafati, bella canzone Vittorio l'orologiaio, ma anche grande criticone Vittorio. Bravo anche Franci da Licola, saluta il criticone. E poi ci penserò domani, dei Pooh, che spettacolo. Bravo Biagio, Vittorio, ci penserò domani, come forte. Sì, è vero, i Pooh con la voce di Biagio da Scafati. Buongiorno, le devo fare i complimenti. Nella sua trasmissione è possibile ascoltare i più grandi esperti nel mondo di tecnica calcistica, preparazione atletica, direttori sportivi, presidenti, tutti presi in premi Nobel. Come fa a concentrare? Saluti Ciro. Vabbè ragazzi, ma Ciro, ma voglio dire che c'è, ma ognuno esprime il suo parere, Ciro. Scusami, ma perché al bar tu vai a prenderti un caffè con qualcuno e dice quello è stato bravo, quello non è stato bravo, chi è buono, chi non è buono. Peppe, buongiorno.
2: Buongiorno, forza Napoli, Gianluca.
1: Ciao,
2: voglio
1: caro.
2: Sortire così stamattina. Se
1: bravo, bravo, così si fa. Forza, voglio forza. Chiamiamo Felice da Monte Falcione, dove sei? Voglio sentire il tuo forza Napoli. Vai.
2: No, se vuoi stare a Lucco Murita, bella forza.
1: No, quella è di Felice. Vai.
2: È una tua esclusiva. Allora, sì. Gianluca, una risposta a tutti i Cicciuette, ok?
1: Diciamo uno.
2: Sì. Il Napoli dove sta scritto che non ha fatto i suoi acquisti quest'anno, la sua campagna costa? Io la vedo diversamente, perché il fatto che ci sia in campo due giocatori o comunque siano disponibili come Luca, che tu comprerai per...
1: Spero che stasera me lo lascino, sì.
2: Fai benissimo, perché Luca arriverà al doppia cifra. Poi abbiamo la nostra ala sinistra, che ha dimostrato anche nell'ultima partita di essere all'altezza della situazione. Poi Pavasulli, che io conosco, che
1: è un ragazzo tu disoperate, ne parlano insomma, tutti bene.
2: Poi un'altra cosa, Gianluca, perdonami, ho sentito anche da te che hai dato adito a questa cosa. Il Napoli non ha perso domenica, ma non è stato sconfitto,
1: no,
2: perché lì c'è stato l'errore nostro.
1: Gli errori si pagano, caro Peppe, gli errori si pagano. Bene Peppe, ti abbraccio, grazie anche a te. Bella la canzone del criticone, saluti da Pino da Reggio Emilia, sto morendo. Visto il mercato appena concluso, spero tanto che Allegri, avendo solo Olin e Lucca come prime punte, possa far giocare qualche partita a Milton Pereira, il giovane ragazzo, Mario da Norimberga. L'operazione a McTominay che cosa consiste? È una cosa leggera, sì Antonio, ripeto, un'ablazione, un intervento programmato nel tentativo ovviamente di risolvere questa anomalia. Grande criticone Martina da Napoli, buongiorno, a mio modesto parere deve giocare Vergara, Politano in panchina per un po', Carlo da Secondigliano. Lucca e Lang quest'anno arravotano, Vittorio è il pacifista, l'amico a telefono ha parlato che non si costruisce per il futuro citando tre calciatori che hanno già i sostituti, Neres per Politano e Alisson, Di Lorenzo abbiamo Favasur, Rachmani abbiamo Marianucci, il nuovo preso dal Chelsea, Badiashil. Va bene, Pacco ce lo scrive. Sento Simone e poi vado in pubblicità. Simone, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Io volevo fare una considerazione.
1: Vai caro.
3: Allora, sento tanto disfattismo sulla rosa.
1: Parecchio, Simo, parecchia. La situazione non è facile.
3: Un particolare, che la squadra parte Gutierrez è rimasta quella dell'anno scorso.
1: Sì.
3: L'anno scorso ci siamo detti, la piazza diceva a gran voce che la squadra completo avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter fino all'ultimo.
1: Ma Allegri Simone, ti vengo, sì, ti seguo. Allegri dice la squadra è forte, abbiamo una rossa forte.
3: Io volevo arrivare proprio a questo, che secondo me dicendo questo, cioè noi la piazza, noi tifosi,
1: sì,
3: concediamo un alibi ad Allegri, e non dobbiamo, perché Allegri è ben pagato, è un allenatore che negli ultimi anni ha avuto qualche passo, diciamo, così a vuoto, ma è un allenatore che ha vinto tanto, quindi io non darei un alibi ad Allegri. Allegri deve portare questa squadra a lottare per il vertice, non so se per lo scudetto, perché onestamente l'Inter mi sembra più attrezzata,
1: sì, sì,
3: ma sicuramente deve stare lì, fare una Champions dignitosa e lottare fino alla fine per un posto in Champions. E volevo fare un'altra considerazione.
1: Vai.
3: A proposito della partita Napoli-Como, allora, prima la conferenza prepartita mi ha fatto ben sperare, perché Allegri ha detto bisogna togliere il palleggio al Como,
1: sì,
3: è chiaro, evidente, lo capiscono tutti, però avendo iniziato la partita con il suo famoso blocco basso, non ho capito, e chiedo a voi, chiedo ai tifosi che ci ascoltano, in che modo avrebbe voluto togliere il palleggio al Como, visto che gli ha lasciato il capo per tutto il primo tempo.
1: Ma Simone, io credo Simone, che
3: difensive piuttosto che per azioni, diciamo,
1: l'abbiamo Simone ti ringrazio Simone, l'abbiamo vivisezionata nella partita con il Como, e probabilmente, ribadisco, il caldo c'era per tutti, le condizioni climatiche erano proibitive, ma per tutti, anche per il Como, e probabilmente il Napoli ha dovuto pagare, al di là di quella che era una strategia iniziale, ha dovuto pagare anche sotto un punto di vista fisico, mi pare chiaro. Allora, il motto della settimana è: serve il colpo a Milano. Peppe da Maddaloni, pubblicità, e poi torniamo con il Forza Napoli di Felice, a tra poco.

0: to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Amici del Bar dello Sport, la parte finale del nostro appuntamento quotidiano su Kiss Kiss Napoli. 342-00-00-100, centinaia e centinaia i messaggi che arrivano, vi ringrazio davvero di cuore, trovo anche un po' di imbarazzo e di dispiacere di non poterli assolutamente leggere se non in una piccola percentuale. Felice e Tonino sono pronti per intervenire in diretta al 546-6873-081. Per gli ultimi interventi, siamo alla vigilia, insomma, subito dopo la fine del mercato, con un po' di valutazioni su quello che è accaduto. Siamo ancora scioccati, ovviamente, dall'ennesima notizia che rende indisponibile Scott McTominay per circa un mese per questa anomalia, aritmia benigna, che lo costringerà ad un intervento di ablazione, che lo costringerà a essere fuori dal campo, a non esserci con l'Inter, con l'Arsenal, col Bologna, con la Fiorentina, in un momento davvero delicato per il Napoli, che deve affrontare l'Inter. Come lo affronterà? Lo vedremo nei prossimi giorni, che tipo di partita preparerà Allegri. Buongiorno, per la sfida di sabato confido nel fatto che il mister l'anno scorso ha fermato per ben due volte l'Inter, non c'è due senza tre. Un bocca al lupo al nostro Scott McTominay. Carmela da Torre del Greco, sabato pochi fronzoli, portiamo a casa un risultato positivo, altrimenti la vedo dura. Rino Molosso ce lo scrive: semplicemente il Napoli non ha fatto mercato per tutti gli errori esuberi del passato. Avevamo l'obbligo di riscatto di calciatori che l'anno scorso hanno fallito, ecco le tante preoccupazioni. Allegri deve trovare il modo giusto, bisogna pedalare tutti insieme, ce lo scrive l'amico Gennaro. Allora ragazzi, noi dobbiamo un po', cercare di mandare via un po' questa negatività, e lo facciamo con l'urlo, con il grido, con l'appello del nostro Felice. Vai Felice! Felice, Felice
6: da Napoli.
5: Te sei morendo, Felice, ma da non esagerare.
6: Con Barcone che paga le pensioni anche oggi due.
5: A proposito, oggi c'è folla sotto casa tua, c'è la posta, giusto?
6: Sì, sì.
5: Ma stanno salendo anche da te.
6: Tutti alzando lo sguardo verso Felice. Ecco, qua giù, fatti i gatti vostri.
5: Sì, ho capito. Stai parlando con loro, ovviamente.
6: Sì, sì.
5: Cioè, ti guardano allora, da sotto la posta, sì. Dall'ufficio postale, ti stanno guardando sopra perché tu hai urlato Forza Napoli, mentre loro stanno prendendo le pensioni.
6: Lo sguardo verso Felice, ormai lo sanno.
5: Senti, ma... C'è folla alla posta? C'è folla?
6: Sì, sì, si sta smaltendo.
5: Ma tu l'hai presa la pensione?
6: Ma io ce l'ho accreditata sul conto corrente.
5: Tu sei avanti con gli anni, sei accreditata direttamente. Fai con l'accredito.
6: No, da noi,
5: non scendi tu alla pensione.
6: Sì, che succede? Vogliono toccarli i soldi, hai capito?
5: Ma è tutto sotto controllo, vigilanza, cosa mica.
6: Sì, sì, i soldi ci stanno stavolta, meno male.
5: Meno male, sono arrivato, perché l'altra volta.
6: Sì.
5: L'ufficio postale di Montefalcione era privo di.
6: Guarda che il suo portafoglio è vuoto.
5: Ok.
6: Se la prenda sempre Alba.
5: Alba invece deve.
6: Ma non è vero, ci bastano quelli che teniamo, grazie a Dio.
5: Esatto. Senti, ma salgono sopra, mi hai offerto un caffè a quelli che stanno sotto, no?
6: No, ma ogni tanto vengono sopra, amici,
5: Amici.
6: In attesa della. Aspetta, la passo un attimo.
5: Sì, passiamo Alba. Alba, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno cara signora Alba, buongiorno a lei.
7: Se non ha capito che la vita
5: sì.
7: è aumentata.
5: È vero, bravo.
7: Deve
5: essere molto, deve essere attento nella gestione economica, Felice. Spende troppi soldi, cara Alba. È vero, devi portarlo di nuovo a essere molto più oculato nelle spese. Brava Alba. Spende un sacco di soldi. Quello si compra il vino, fa le cose, eccetera, con la macchina.
7: Ecco, bravo Gianluca, visto che adesso l'ha detto di questo argomento, vedi?
5: Ecco, che
7: io
5: succede?
7: Non dico mai niente, ma non per il vino, perché lo facciamo con piacere e quant'altro. Hai detto bene.
5: Ecco, bravo,
7: perché
5: brava.
7: Che il vino.
5: Felice, sei uno spendaccione. Felice, sei sperperi i soldi di Alba, Felice. Non va bene così.
7: Vabbè, Gianluca,
5: d'abbraccio.
7: Te lo mandiamo con tutto il cuore.
5: Grazie.
7: Buona giornata, Forza Napoli, mi raccomando, perché sti cavoli non corrono.
5: Ma vuoi urlarle pure tu? Vuoi urlarle pure tu, Forza Napoli dal balcone? No? Forza, no, come fa Felice, no?
7: No. Allora, no. Ascolta, adesso è venuta una mia carissima amica, quindi Felice ormai è conosciutissimo.
5: Va bene, va bene.
7: E quindi urla da Tarzan sul balcone.
5: Tarzan Felice. Tarzan Felice, va bene.
7: Okay,
5: ciao Alba.
7: Ti passa Felice.
5: Sì, ok. Va bene.
6: Intanto tanti auguri a Mac Fratimo,
5: Mac Fratimo, mi auguri. Insomma,
6: Gianluca, un coppo cuotto l'acqua voluta, porca miseria.
5: Un coppo cuotto l'acqua voluta.
6: Non riusciva mai.
5: Spieghiamo Felice, un coppo cuotto l'acqua voluta cosa significa? Cioè che mentre tu stai cuocendo qualche cosa arriva un'altra acqua, diciamo così, bollita. Questo è il discorso, giusto?
6: Beh, diciamo che è quasi così.
5: Vuoi dare una spiegazione tecnica?
6: Uno sta cuoto sopra l'acqua volluta.
5: Va bene, grazie Felice, ti abbraccio e sei
6: intanto
5: più
6: facciamo
5: sì.
6: tanti auguri al nostro grande Mac.
5: È vero.
6: Poi, signori,
5: sì.
6: vi ricordo che
5: sì.
6: noi siamo stati l'unica squadra
5: sì.
6: in questi 16 anni a combattere contro la triade.
5: Contro la triade.
6: 10 anni in Champion,
5: esatto.
6: 6 anni in UEFA.
5: Va
6: pertanto
5: bene.
6: Non lamentiamoci.
5: Felice, Tarzan, Alba e Jane. Questa è la nuova. Va bene, sono felici, sono miti dei miti. Felice, Alba, li adoro. Martina da Napoli. Ciao Felice, un abbraccio. Arrivederci. Poi saluto grande Felice Mary napoletana da Seregno. Siamo solo all'inizio del campionato, sosteniamo sempre comunque squadra allenatore, andiamo ad espugnare San Siro. Luoy Ngop o Preta, io questa non la conosco. E poi significa al peggio non c'è mai fine. Sì, grazie, è l'amica Emilia che ci scrive. Ngop quot l'acqua voluta è da sentire ogni giorno. Sì, è vero, sono d'accordo con voi. E poi ciao Gianluca, il mercato in entrata era già chiuso da tempo, è inutile prendersi l'ottimismo per il futuro, stasera prendi Lucca che quest'anno si riscatta. Marcello da Braid, ragazzi, stasera vi penserò intensamente quando a mezzanotte scoccherà il momento degli attaccanti e chiameranno Lucca, io ci sarò caro Lucca, ci sarò. Tonino, buongiorno.
8: Avvocato, buongiorno e pace, sono Tonino Anghissà, come sta?
5: Ah, Tonino Anghissà, eccolo qua, il nostro amico, grande Tonino Anghissà, te ripigliano poco perché la situazione qua non è proprio semplice.
8: No, avvocato, allora aspettate, c'è un piccolo pro quo.
5: Sì.
8: Io 2 anni fa, nell'anno dello scudetto, dopo la sesta, la settima di campionato, iniziai a chiamare l'arciere e chi stava con lui.
5: Gli amici.
8: E iniziai a lamentarmi di Anghissà, dissi guardate, Anghissà fa 80 minuti di fermo. E poi gli ultimi 10 minuti mi pare Ronaldo. È la prima volta, la seconda volta, la terza volta, dopo 2-3 chiamate Anghissà inizia a segnare ripetutamente.
5: Sì.
8: Loro mi dissero tu continua a chiamare che noi siamo superstiziosi, ogni volta che tu chiami Anghissà
5: e quindi
8: puntualmente chiamavo.
5: Questa tua telefonata diciamo così è una telefonata propiziatoria.
8: No, cosa fece Pengo? Disse da oggi in poi ti chiamerò Tonino Anghissà, presentati così, e io praticamente ho preso questo nome. Molto 2 anni che io mi lamento di Anghissà. Un paio di mesi fa ho chiamato perché stavamo festeggiando al telefono perché le avevano venduto agli Emirati Arabi. Ma che caspita di me è successo? Non lo so.
5: No.
8: Comunque Anghissà ha sempre fatto questo. Loro dicevano sì, ma Anghissà segna, sì, facevo io, ma Anghissà fa il centrocampista, non fa l'attaccante.
5: Sì.
8: Allora che lui faccia l'inserimento mi sta bene. Se proprio deve fare l'inserimento, fallo entrare gli ultimi 20 minuti perché 80 sta fermo. E continua ha fatto questo per 2 anni consecutivi. Comunque, togliendo questo,
5: sì.
8: io voglio fare una domanda a tutti i tifosi del Napoli.
5: Vai, veloce.
8: Alla fine del campionato. Quando il Napoli è arrivato secondo, chi è che non ha detto sì, ma il Napoli è arrivato secondo perché ha avuto gli infortuni? E sfido chiunque a dire ok, noi dobbiamo comprare un altro giocatore.
5: No,
8: nessuno l'ha detto a voi.
5: Insomma, voglio dire, sapeva
8: l'unico giocatore che dovevamo comprare, ma io non sono superstizioso, sì, ma noi tifosi del Napoli siamo tutti quanti superstiziosi, era un difensore al posto di Buongiorno, perché abbiamo visto che Buongiorno è stato proprio sfortunato questa
5: sera.
8: Ma è stato così brutto. Comunque per me doveva prendere solo un difensore in Napoli.
5: E l'aveva pensato riprenderlo con Ghila, poi l'evoluzione del mercato, insomma, purtroppo non ci ha portato a quella che sarebbe stata una grande operazione di mercato da parte del Napoli.
8: Ora io non faccio l'allenatore, però dico, né Conte né Allegri hanno capito che Luca per me è un grande giocatore. A me, io Luca l'ho seguito nei tutti i mesi, ma Luca giocava insieme ad altro giocatore. Io Luca lo paragono al Pamba Sosa, al Tanque Dennis, oggi lo paragono a Pio Esposito. Scusate, ma questi tre attaccanti,
5: Luca come Pio Esposito, bene, vai.
8: Ma questi tre attaccanti hanno una peculiarità,
5: sì,
8: quella di giocare sempre come seconda punta, ma se tu lo metti da solo là in mezzo, quello dell'Udinese giocava con
5: oppure deve avere qualche pallone ovviamente di testa, che è la sua ovviamente
8: ma quindi allora Napoli devo giocare con due punte e gioca con Luca a fianco, per me io fare giocare prima Neres e lui e poi gli dare il cambio con Højlund, ma lui deve fare tutta la partita così, se vuoi giocare con Luca
5: allora me lo
8: tu te lo metti da solo là in mezzo, non
5: stasera me lo prendo. Devo chiudere, scusami.
8: Lang. Abbiamo visto giocare tutti insieme ad Alisson Santos, ha fatto un partitone, ma perché non li fa giocare insieme?
5: Ok, mo c'ho di Allegri, mister, hai sentito a Tony Nanghissà, Alisson Santos e Lang, poi chi gioca a destra poi dei due, poi non ho capito. Va bene ragazzi, apro un conto risparmi presso l'ufficio postale di Monte Falcione. Per affacciare, per vedere il balcone di Felice. Caro Rosario, io ti ringrazio, ho aperto questo tuo messaggio che però è lunghissimo, siccome io sono in chiusura non posso leggerlo. Abbiamo iniziato, già stanno avvelenando l'ambiente, contrarre il Como eccetera, molto male la difesa, Meret compreso, ci rifaremo presto, scusami Rosario ma non posso leggerlo tutto. Saluto anche Carlo da Angri, club Napoli Angri, ieri sera Fanta Calcio hanno fatto i 4 stanotte. Stiamo tutto sfravagato. Caro Gennaro da Secondigliano, il fantacalcio è questo. E poi ove mai ci scrive il nostro amico Gianluca, io vedo un pareggio con l'Inter e un bellissimo in attesa primo punto in classifica in Champions. Ma no, Francesco da Ferrara mi conservo. Grande Felice, ce lo scrive Mary. Per caso Felice l'anno scorso aveva un esposto striscione, abbiamo un sogno nel cuore, Roberto La Latina. Va bene ragazzi, sono arrivato alla fine, vi devo salutare, abbracciare forte, grande puntata ancora oggi del Bar dello Sport, vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Ringrazio Fabio Esposito in cabina di regia e vi auguro la migliore delle giornate, un abbraccio forte. Luca lo comprerò, a domani.
9: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. Mercoledì 2 settembre inizia una nuova puntata di Estano Kiss Kiss. Salutiamo e abbracciamo ovviamente Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Ma adesso spazio alla bellezza, quella di Rosario Verde, eccolo qua.
1: Va bene, spazio alla bruttezza, Marco Pisacane.
0: Ah, grazie, si può fare una mappina.
1: Ma che si fa?
0: E invece di dare un colpo di.

0: Spagna e succederà
1: all'uva.
0: Tale e quale, la storia della mia vita. Allora, siamo prontissimi per iniziare, lo facciamo come sempre con un pizzico di musica. 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. Fino alle 12 state con noi.

0: Rosario Marco, buongiorno. Ragazzi, io vi voglio bene, però neanche Kiss Kiss Napoli e a un primo piezo e voglio finire anzi un bello piezo che ne saccio e già la mia età
1: fuoco è una lotta
0: non portano nessuno di te
1: sono 11 anni
0: mi piacerebbe tanto
1: sono 11 anni che faccio questa lotta caro fratello sono 11 anni purtroppo la mia cultura musicale non me la fanno entrare sapetagna
2: ma meno ma
1: io dai una famiglia non potremmo
2: ma quante cose vorresti fare tu qua su quante cose vorresti decidere vuoi decidere
1: faccio l'editore io piglio il suo posto in Antonio
2: cosa?
1: Cioè, sa scegliere proprio o posti Walter o posti posti dirigenze capisci?
2: Meno male che resta qui dov'è ragazzi meno male meno male che resta al microfono
1: Io non volevo fubare poi ci voglio fare l'editore qual è
2: proprio? Però sei sceso di livello devo dire perché sì, un po' spero che è un scelta. Lavoro diverso però
1: allora vi racconto una cosa storica vi racconto sì. Perché si lega alla si sposa si bacia si abbraccia
2: ma fa
1: alla notizia che sto per dare va bene facciamo un piccolo resoconto storico sono andato stamattina
2: yes I know story
1: cosa. Ma perché il coperto al ristorante si chiama coperto che tutti quanti quando sentiamo coperto ci viene a mente Totò che faceva il coperto no fa fritto fa cavolo sì. quando coperto il coperto cos'è il coperto è che i pellegrini i pellegrini
2: perché urli
1: facendo storia pensavo
2: Fatti tu,
1: per far entrare la cosa, no? Mi entra di più così.
2: Lui Ah, si entra con l'urlo.
1: Faccio come barbero, guarda la mano. Guarda. I pellegrini nella storia nel Medioevo
2: sì.
1: Che facevano?
2: Uguale quando, a barbero,
1: viaggiavano, quando viaggiavano per risparmiare, giustamente si portavano un mangiapries.
2: Sì.
1: Come fanno tutti parecchi turisti, no? Per risparmiare si portano il cibo appresso. Per mangiarlo non al freddo ma al coperto. Andavano in queste taverne, in queste cose. Allora la taverna dava tre servizi: o quello che ti cucinava, o quello che tu portavi tu a mangiare a casa, oppure tu potevi bere qualcosa.
2: Okay.
1: Entravi e pagavi così. Il coperto, se tu.

0: entravi là, per esempio, 4-5 persone si buttavano una marena fitta di macaroni, casatino,
1: ancora pulpetta,
0: un po' di pulpetta, ti assentavi, te le mangiavi e il locandiere ti faceva pagare il classico coperto.
1: Ok, perché occupavi un posto.
0: Quindi ricordatelo, quando andate ai ristoranti, guardate che io mi sto comprando del cibo, quindi non lo paghi il coperto. Il coperto bisognerebbe pagarlo. Se io non mi porto un magnare a casa, mi porto di
1: Ma non ti fanno entrare mica.
0: No?
1: Non ti fanno entrare mica.
0: Ecco l'argomento del giorno. Ecco. Bravo Pisacane, ecco l'argomento del giorno.
1: Scusami, non volevo.
0: Siamo un ristorante, non un bar. Lo sfogo di una ristoratrice di Cagliari contro i turisti al risparmio. Guardate un po'. Ordinano due spritz e un antipas da dividere, dice lei. La denuncia di Pamela Solinas, si chiama così, titolare dell'Oca Bianca, si chiama così, il ristorante, presenze in aumento, ma gli scontrini crollano. Dice che in Sardegna sono aumentate le presenze dei turisti, però gli scontrini ai ristoranti sono crollati, non sono cresciuti in base agli effetti del turismo mordi e fuggi, il boom di affitti brevi e l'estate sarda. In quattro magari prendono due pizze e un'insalata e quella è la loro cena. Qual è il problema? Fra
2: due pizze e un'insalata.
0: Cioè, due pizze e un'insalata, e dicessi, questa è la loro cena.
1: Noi in genere manco l'insalata ce la prendiamo sulla pizza.
0: E con questo esempio emblematico che Pamela denuncia il paradosso dell'estate 2026, le presenze turistiche aumentano, ma la spesa destinata al cibo crolla vertiginosamente. Una tendenza al risparmio che ha segnato soprattutto il mese di agosto. I clienti consumano decisamente meno, dice la signora Solins, racconta sulla nuova sardina. Quest'anno i clienti consumavano decisamente meno, dice.
1: Sì.
0: Ma fa contento anche se c'è, ma buffano. Sa, ma dieta, no? So, dice, tu quando mangi meno, ma quando è. Evidenziano, capita che un tavolo da quattro persone non arrivi neanche a ordinare una portata a testa. E beh. Non ci capite, beh. Che può dicere?
1: È che siamo abituati male.
0: C'è molto di più, morde e fuggi, sottolinea la ristoratrice. Quest'anno abbiamo avuto un calo importante delle vendite. Poi dice il caso delle due turiste polacche. Due pellegrine, ve ne essere. Il clima di sono due che hanno fatto. Hanno ordinato due spritz e un antipasto da 9 euro da dividere. Ci hanno pigliato un antipasto da 9 euro e due spritz e l'hanno stavano quasi cacciando, perché siamo un ristorante, non un bar, abbiamo i costi di un ristorante, dicono
1: evidentemente loro. Le due turiste hanno trovato i due spritz e l'antipasto più economico rispetto ad altri localini da quelle parti e se lo sono andate a prendere là.
3: E Rosa aveva ragione, una ristoratrice della Sardi, si turista puzzate fama, ma state pagando.
0: Ecco. E poi dice, fa l'esempio, dice quello che ci ha guaiato a noi sono questi affitti brevi, B&B, perché che fanno? Dice la ristoratrice, i turisti arrivano, vanno a fare la spesa al supermercato, vanno a casa, se lo cucinano, se lo mangiano e poi escono.
1: Sanno il cucinino.
0: Sanno il cucinino, mangiano e escono già mangiati e così per strada loro si volessero pigliare sullo spritz, si volessero pigliare la cosa. E io direi, embe? Tra i miei pesacani ci pigliamo una pizza, embe? Qual è il problema? Cioè, che te ne fotto a te? Ma ci sta il minimo sindacale che dobbiamo spendere. Beh, il giandè sapavo coperto, perché hai sentito la storia del coperto?
1: Ma è cambiato.
0: Alla Barbetta l'ho spiegato prima. Pensavo.
1: Sì, però.
0: Beh, che mi fa? Ma metto 1.000 euro per il ristoratore, non ci capiamo, poi ci fa una vacanza, ma pensano io all'economia della Sardegna, non lo so,
1: beh,
0: che mi fa? Che può
1: sono
0: fare?
1: Stagionali.
0: Io entro, mi siedo, pago, mi prendo uno spritz e una pizza e sei inutile. Qual è il problema?
4: Rosa, signore, non hai detto che chi lutava la russa assettata, chi lutava le quattro persone o girerie 10 volte, proprio perché mangi una pressa in pressa, una pizza e una sala testa una vanna.
0: E questo poi lei dice vorrei fare molti meno coperti, perché ne facciamo tanti di coperti. Noi vorrei fare molti meno, ma per pagarci. E io direi grazie a cazzo.
1: Dove vai? Cosa dici? Perché esci dalla telecamera?
0: Esco dalla telecamera, perché sono cose che si dovrebbero dire in radio, ma non si possono dire.
1: Non si possono.
0: Non si possono.
1: Perché siamo un programma elegante.
0: Siamo un programma elegante. Allora, stiamo facendo economia.
1: Allora, fermo restando che ok. Ci sta, se
0: sì, tu... ma figo, tu sei a parte di ristorato, ma non te la ci avete domandato.
1: Posso esporre un pensiero?
0: Tu secondo le polacche, sei contro le polacche.
1: Le polacche?
0: Tu secondo le polacche, mi
1: sa. Avevano ragione.
0: Ebbene, pronto.
1: Ci avevano ragione, ma non ho detto il mio pensiero.
0: Sì, ma vorrei che però, pronto. Scusi un attimo, sentiamo il pensiero di Pesacano. Dici, giù sapimmo, dici.
1: Ma se fai così non ha senso.
0: È pro,
1: mi schiatti qualsiasi cosa. Dico, però c'ha ragione su un fatto. Se capita una tantum ci sta, ma se sistematicamente tu occupi io lo spazio, il cameriere che deve
0: allora
1: andare,
0: tu puoi al ristorante, minima da ordinare, prima e un secondo, faccio tre,
1: no, non è prima e secondo, però tipo due persone se prendono lo spritz, un antipasto, cioè due portate a testa, già hai fatto.
0: Ma perché?
1: Voglio
0: fare mezzo spritz a testa, sono cazzi tuoi. Voglio fare mezzo spritz, intanto comunque vado coperto, comunque vado di coperto. O voi coperti? E ma se sto soppavano?
1: Ma allora, ma che significa?
0: E ma
1: sono
0: coperti? Quando
1: allora
0: mi stanno aperti per il coperto? Perché non me lo caso? Ma voglio solo coperti. Non voglio consumare, voglio proprio coperti.
1: Io ti dico alzati e vattene, perché
0: tu sei un servizio pubblico,
1: ma perché magari stai
0: occupando,
1: scusami, no, stai occupando un posto magari anche per tanto tempo, che io magari c'ho uno fuori che si vorrebbe fare una cena,
0: sì tutto,
1: e ovviamente
0: tutto a vantaggio chi si che i poveri di non so, hai ragione il povero deve morire per pesacane.
1: Scusami, turisti e polacche che vanno a fare una vacanza non sono povere, cioè
0: pronto.
1: C'ha pure i prezzi bassi la signora, che vanno trovando?
0: Dimmi.
1: Ciao.
2: Buongiorno, ho sentito la cosa in merito della ristoratrice, no? Ma sì. Questa dice ha da ringraziare di casa facendo ristorante, cucinare l'uno che ci sta.
0: Sì, io sto a sentire, non c'è la proprio, sì.
2: Prima cosa, poi seconda cosa, se non le conviene, può pure giurare tutte cose se la fa occa la cosa.
0: Ah, lui a questo c'ha ragione, bravo. Io tengo il ristorante, la signora accompagnava a Pesacane un bar, un caffè e un bicchiere d'acqua. Io bevo un bicchiere d'acqua, so caffè. No, ma lei siete entrati in due, minimo vado a pigliare tre caffè.
1: No, non è
0: cioè,
1: quello.
0: Cioè, siete entrati in due, siete entrati in quattro,
1: no,
0: minimo.
1: Però
0: cioè,
1: lei
0: un po' mangiare, oggi sta pago solo il coperto.
1: Scusami.
0: Non lo può fare, perché la legge dice che non posso
1: fare. Ma una tantum non è un problema, però se in linea generale è così l'andamento, cioè che c'hai...
0: Pesacane, scendete i prezzi, dovete scendere i prezzi, non si può fare più, vedi, tutta la Sardegna dice che ha battuto, comunque ci sta una folla di pazzi in Sardegna, però non hanno battuto i sconti, la gente non ci aiuta, dici faccio la spesa a casa, mangi a casa, ma non vengo al ristorante, non si batte più
1: nemmeno con le polacche,
0: non si batte più Pesacane, come te lo devo dire
1: ma mo di cosa sta
0: chissà,
1: parlando
0: hanno mandato mo per esempio pure la benzina, visto come sta crescendo, mo bella buona gente, la macchina non la pigli più,
1: sarebbe un buono,
0: posso dire a questi Pesacane viene dritto.
1: Non sputare quando parli.
0: Come un fulmine. Va bene, pronto.
5: Pronto, buongiorno, Tonino Giumma.
1: Ciao, hey, caro.
5: Facciamo una cosa, metti quel messaggio al fonico. Olio, è arrivato
0: Pesacane. È arrivato.
5: È arrivato Pesacane.
0: Ma lui vuole dire, sto pensiero, non glielo ho proprio chiesto, che sapevo che lui era dalla parte dei ristoratori. Già lo sapevo.
1: Scusami,
0: è sempre dalla parte di chi, insomma, dei
1: ricchi. Ma sta lavorando la signora comunque, non è che sta là.
0: Sì, fratello, ma se io vendo questa cosa il doppio di quanto deve essere,
1: scusami, che la cosa non c'è una questione di lamentela dei prezzi, perché ho trovato
0: perché secondo te
1: il menù e non mi sembrano prezzi abbastanza in linea
0: ma per te che tieni i soldi, che tieni
1: ogni euro,
0: che non gli ore spalle
1: non c'entra niente, scusa,
0: ci fermiamo un attimo, ci fermiamo una piccola pausa e torniamo, canzone,
6: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
7: no, in senso lato,
6: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
7: Devi darmi tempo.
6: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Yes, I know, kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Faccio buoni, vago al ristorante una volta all'anno, compleanno. Anna fallisce.
4: Buono,
5: Isaka! Buongiorno.
6: Tutto a posto?
5: Sì, contento tu, sì.
6: Sì, contento, pensate. Tutto buono.
7: Ragazzi, buongiorno. Il discorso in realtà è molto più ampio. Cioè, io sono andata a Ischia per 4 giorni, quindi anche io ho fatto soggiorni brevi, perché comunque le disponibilità economiche quelle sono. Due lettini e un ombrellone, 70 euro. Ovviamente me lo sono comprato e sono andata in spiaggia libera. Però i costi sono talmente alti di tutto, cioè che andare a mangiare fuori è un lusso. Quindi praticamente, considerato come stanno gli stipendi, la situazione economica in Italia, eccetera, cioè immagina sta casa perché la signora Salamende.
8: Rosa, ha ragione per Sagana stamattina. Sì, sì, povero. Ma sta a casa, non pensa a venire in
6: vacanza. Dai fastidio.
8: No, chi intendo niente.
9: Aiuto, buongiorno. Allora, per sacare, almeno da mangiare il ristorante, mi tre buia da pigliare almeno 6 portate e 3 bottiglie di vino.
6: Ma
9: boh, ti non sta bene, sei contento, sei contento.
6: Sei contento, sì, ti trovo buono, non è così.
10: Per sacare, sei contento, mo.
6: Ma che è sta storia ormai?
11: Marco, buongiorno. Sei contento, Marco, sei contento.
12: Ciao Rosario, ciao Marco. Rosario, tu devi chiedere una cosa.
6: Sì.
12: Ma tu a Marco, con muovi, tu scatti lo first o scatti.
13: Rosa, non so, è normale che la gente spende meno. Noi siamo tre, quest'estate più pochi 100 euro in un ristorante non abbiamo speso. Poi gli ultimi giorni della vacanza ho scoperto un bar che ti faceva un aperitivo, 2 Aperol Spritz con pochi stuzzichini, che però teneva parecchi stuzzichini, pizzette, rustici, crostine, teneva l'impossibile. Spendeva 15 euro.
6: Ora
13: sapeva che tutti i sera là.
6: Ora abbessi purissimo, fatto un anno, capito?
14: Ma la differenza.
6: Saci, tu non ti rendi conto perché 200 euro, ogni ora mi scende, proprio era proprio un bancomat.
14: Ma manco quello.
6: Sotto un danno mi piglia la carta di credito, ognuno. Ma come ci tiene? Come resiste?
14: Sei pericolosissimo.
6: Come resiste?
14: Sì, ma vedi, allora
6: l'altra sera ci ha portato a mangiare il panino a tutti quanto l'onno.
14: Hai visto?
6: La pavatissima.
14: Ma tu ogni tanto fallo.
6: No, salumeria e portiere. Facciamo un po' di cose, non si pazza così.
15: Cioè, io poi vorrei ragionare di macroeconomia.
6: Ma non
15: con
6: tutto
15: lui,
6: quanto
15: capisci?
6: Erano ognuri, capi?
15: Ma tu ce l'hai, lo hai appena detto!
6: Non tutti ci hanno i soldi.
15: Hai appena dichiarato che lo sfrutti.
6: Tieni lo suocero, però non te ne soldi, suocero tu. È povero abbesso.
15: Ma darà.
6: Povero abbesso, ogni colpo lo sfugà.
15: Avrà un cuore grande e si prodigherà per tutta la famiglia. Come fanno tanto,
6: c'è Marfondo il culo cardiologo.
15: Scusami, ma
6: il tuo cuore ingrossato.
15: Non si può parlare.
6: Il già sapù.
15: L'amico che ha parlato dei 15 euro dei 2 spritz con un bel po' di rustici, eccetera, eccetera, che ha detto peccato. Però è andato in un bar.
6: Ma se non accetta pure un terro marciapiede, cioè capisco il discorso.
15: Però è in un bar. Buongiorno. Il punto è che se tu vai in un ristorante, effettivamente.
6: E non piatto i fiori, un pandero la giovava, un piatto i fiori. Piatto i fiori, un piatto di fiori. È uno schifo.
15: È uno schifo.
6: Un cuscino, guarda. La croce fiora, quando mi ha fatto?
15: Ti faceva provare.
6: Pronto?
15: Quello sta così perché questo fiore se l'è comprato senza l'ognoro alle spalle, capito? Ce l'ha messa lui.
6: Pronto?
15: Furbo, povero Franco.
6: Buongiorno.
16: Allora, prima di tutto, Rosa, io ti amo.
6: Ma pure
16: io. Detto questo.
15: Fosse una donna che lo dice.
6: Dici.
16: No, ma lo amo molto di più di quello che può essere un rapporto tra un uomo e una donna.
6: Infatti.
16: Cioè, è un mito per me, io uso solo le sue parole.
6: Dici.
16: Allora, io ho assistito, sono stato testimone di una vicenda in un noto ristorante del Salento.
6: Sì.
16: A un certo punto arrivano, noi stavamo quasi per finire di pranzare, a un certo punto arrivano una ventina di persone. Fa testo e non fa testo, ma comunque erano napoletani. Potrebbe fare testo come non potrebbe fare testo, però sta di fatto che erano napoletani, erano una ventina di persone. Fanno fare questa tavolata ed ordinano tre di frutta, tre cose di frutta.
6: Sì. tre Macedonie. Tre Macedonie.
14: Cioè, questi no, questo gruppo di hanno preso tre Macedonie.
6: Tre Macedonie?
16: No, tre mischi di frutta, da uno da un lato, uno al centro e l'altro dall'altra parte.
6: E hanno mangiato.
16: Dai, ci hanno mangiato, poi hanno preso qualche bottiglia d'acqua minerale, qualche bambino ha preso qualche cosa, insomma alla fine sono stati quasi un paio d'ore lì dentro. Poi noi siamo restati perché conoscevamo il proprietario e quelli già ce l'aveva detto, qua finisce male. Insomma alla fine si porta un conto da 330 euro.
6: Wow.
16: Ma stai scherzando? Cioè io tengo un ristorante rinomato. Voi entrate in 20, mi fate legare 4-5 tavole, in 20 di voi vi prendete 3 porzioni di frutta. Mi tenete 5-6 tavoli occupati.
6: Ma scusi, ma pago, sto discorso, io legalmente. Quando mi siedo pago un coperto.
16: Aspetta.
6: Pagando il posto, mo che vuoi?
16: Allora, ascoltami, bravo. E questo è il discorso. E lui giustificò, quando arrivarono i carabinieri, lui giustificò, disse: ogni porzione di frutta per me costa 70 euro. 3 per 7, 21. 3 euro per il servizio.
6: Per legge lo devi scrivere sopra al menù,
16: Ma che c'è da scrivere? Che c'è da scrivere?
6: No, per legge dice, per legge tu me la mettere fuori.
14: Aspetta, fammi sentire come è finita la storia. Fammi finire.
16: State giustificati. Insomma, alla fine andò a finire che i carabinieri
6: hanno pavato loro.
16: Stavano portando a tutti e 20. Ce li stavano portando, sono stati identificati e non so poi come andò a finire, se ci fu una denuncia, se pagare, se non pagare. Ma tu trattieni in un ristorante rinomato, insomma, dove si mangia del pesce, potrei fare anche il nome, ma evitiamo di fare pubblicità.
6: Vabbè.
16: Venite in venti con bambini che correvano saltando e mi fate legare tutto un tavolo, tra l'altro erano le 2:30 passate, quindi diciamo che quelli a momenti pensavano anche di chiudere la.
6: Scusa, ti posso fare una domanda, ma perché il cameriere quando è andato a prendere la comanda non gli ha detto: mi dispiace signori, dovete accomodarvi fuori, no, perché noi la frutta non come fatto la signora qua, ha detto: io non siamo un bar, uscite fuori.
16: No, ma quella potevano ordinare quello che volevano. Il problema è che
6: per legge tu ne puoi cacciare, perché se io mi siedo a un tavolo, io pago.
14: Fermo, aspetta. Però se tu resti, che consuma
6: rimane giusto.
14: Allora l'equilibrio sta sempre nel mezzo e nel modo delle persone, perché tu magari puoi entrare anche nel ristorante rinomato, prendi 20 di voi, un po' di frutta da bere, va bene, però non stai seduto 2 ore.
6: Perché poi è giusto vicino alla mossa. Mi va a finire malamente, signore.
14: Ma perché l'ha capito?
6: Però tu per la legge dici che quando entro il menu deve stare fuori. Io devo tutto leggere che tu una pera ma fai pava 80 euro.
14: È una provocazione alla sbagliata. Siamo d'accordo.
6: Perché
14: però
6: una pera è. Tu tiri tu.
14: Che fai gesti questa pera?
6: Una pera 80 euro. Capito? Vabbè, pensavo, sei felice, ti trovi bene a pagare 3%, ti trovi bene che i cristiani, i poveri cristiani hanno fa fame.
14: Ma questi non sono poveri cristiani, sono persone che volevano sfruttare una situazione. Che significa? Si sono accampati 2 ore con un po' di frutta, in un ristorante rinomato. Hai bloccato 20 coperti! Ma stai scherzando? Cioè, hai capito quanto ci ha perso il ristoratore per questa
6: stronzata? Il ristoratore ha detto: vi dovete accomodare fuori, signore, perché noi non serviamo fuori, non siamo fruttaiolo, noi siamo disciarini. Noi qua minimo facciamo un piatto a testa. Se non volete un piatto a testa, primo, cioè, secondo,
14: capite,
6: se
14: qual
6: non
14: è il paradosso?
6: Minimo una bottiglia e 5. Allora, io quando vado non mi far fare il nome, in un ristorante molto rinomato a Napoli, quello fa fare
14: il menù show,
6: io posso muovere. Allora, chi lo mi dice? Allora vuole fare il menù da 100 euro, 3 portate, vuole fare quello 150, 4 portate. O i signori vogliono fare il menù 6 portate e facciamo 300 euro. Allora io dico: vai, voglio fare, fammi e me ne vado. Va bene?
14: Se sei
6: un ristorante, come dice il signore, già da quando ti siedi, perché bisogna informare il cliente.
14: Vabbè,
6: cliente entra e dice: qua un piatto di frutta, signore, però ve lo dico, un piatto di frutta costa, io una volta in un ristorante, perché mi posso muovere, oddio, una cosa si sono da dentro, no?
14: Ancora.
6: Cioè, se già muovere 1.000 euro per una bottiglia di vino.
14: Ci dobbiamo fermare, fai presto.
6: Ma se te ordinai un vino, chi lo venetti? Certo, guardi che questa bottiglia costa 150 euro, certo, ovvero, mi sono sbagliato.
14: Non sciardo.
6: Però chi lo mi viene a dire? Guarda questa bottiglia che c'è,
14: guardato in faccia.
6: E chi lo guarda in faccia?
14: Ha capito.
6: Hai capito?
14: Ha capito. Prima tutto, va.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'estate a luglio un menù fisso di 25 euro a persona, 4 di noi veniva 100 euro. Io mi avevo preparato 110 euro perché volevo dare 10 euro di mangio al cameriere, però poi mi arriva il conto 180 euro, perché hanno detto, hanno chiesto spiegazioni, che in questi periodi è così. E ho detto, guarda, a me mi guardano bene, infatti io sono napoletano, e boh, prendi, mi alzo e non ti pago proprio, chiama i carabinieri, chiama la finanza, chiama chi vuoi tu. E così ho fatto, mi sono alzato e me ne sono andato. Pure perché prima una squadra di rugby, tutti ragazzoni grandi, avevano fatto questione perché erano 8 di loro e volevano pagare 200 euro, invece gli ha mandato un conto di 600 euro che poi loro hanno pagato. Invece io me ne sono andato, io e quest'altra coppa, e non abbiamo pagato. Così si merita.
1: Cioè, si dice che è un fisso, perché fai pagare più assai? Se pigliate una bottiglia di vino, cioè, vabbè, la bottiglia di vino non è preparata.
2: Nel menù
1: sono,
2: fisso.
1: Sono cioè... abituato, se mi sai, un menù fisso mi dice sempre a bottiglia di 100-200 euro, cari, così. Ma fa varie e poi porti, se la porti dietro, dai.
2: Mi piace guardare
1: le etichette, ma faccio purtroppo la fabbrica. I figli mi avete visto, ragazzi, questa è una bottiglia da 300 euro. Ma va, potete
2: statene alla larga.
1: Facciamo una fotografia, pubblichiamo un coppa a Facebook e poi si va avanti.
2: Facciamo vedere che ci abbiamo messo.
1: Armando al telefono, Armando. Nando, Ferdinando, ciao.
3: Ciao, buongiorno, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Posso ritornare al discorso di ieri, fatti i pagamenti, che carte, che post?
1: Come no?
3: Perché allora io voglio dire, io sono per i pagamenti in contanti per un solo motivo. Allora, mio cognato, Caposta Pay, il telefono all'improvviso ha fatto un aggiornamento da solo. Un aggiornamento da solo. E sentiva delle voci dentro. Maria, ma che stai facendo il telefono?
1: Come?
3: Mio cognato subito allora da scheda in, si è trovato, rubato dalle sue carte, due bonifici da 3.000 euro. Lui non ha fatto niente, non hanno né chiamate né niente. Siamo andati in posta a chiedere spiegazioni, hanno intenuto per fare denunce perché è come se l'hai fatto tu. Cioè io credo che questo pagamento con le carte è proprio per rubare gente. Alla povera gente, mio cognato è caduto in depressione.
1: Ha perso 6.000 euro, pisacane si è proprio piripilato.
2: Sarei chiuso a casa seduto in un angolo a terra.
1: Senti, ma tu ci vai al ristorante, Quest'estate sei andata al ristorante?
3: Sì, quello che è successo a Torre.
1: Che è successo a Torre?
3: 15 agosto.
1: Che si sfortunato allora, per le tue canali.
2: Ma non è così tu, scusa.
1: Si sfortunato.
3: C'era anche lì un menù fisso.
1: Sì.
3: Una pizza, una bevanda.
1: Sì.
3: 25 euro a persona.
1: Insomma.
2: Oh, caro.
3: Sì, vabbè, no.
1: Però tu lo sapevi che quello voleva una pizza e una bevanda 25 euro.
3: Sì, sì. C'era la gruppa che l'antipasto della frittura.
1: Ah, allora
3: bene, ugualmente te fa, no, la frittura è finita. Va bene. Al finale però sono fatta papà.
1: Scusi. Non è urtata la frittura, andava papà. Dici, ma quello è fisso, è mangio strunzo, però.
3: Chi lo voleva 125 euro, perché erano 5 lui, 4 adulti, mio figlio tutti hanno 14 anni, un paio di siamo fatto papà. Invece c'era 125 euro, c'era 100 euro. E già manca ma 7 voglio.
1: È fatto burro, è fatto bene. Vabbè, ciao fratello, ciao. Allora,
2: 0815 sono brutti.
1: 6873. Giustamente dice Pisacane, ma si deve. Sei contento tu e su fazzi? Sei contento? Ti trovi bene, dico, ti trovi bene, stai squazzando.
2: Queste sono brutte, però. Vabbè, io metto anche nei panni del ristoratore. Cioè, il fatto della frutta, ragazzi, è eclatante. Cioè, Guido gli ha bloccato mezzo ristorante. Sentiamo.
4: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno Pisacane, buongiorno Rosario, Michele da Casoria.
1: Ciao.
4: Mamma mia, 8 ore di Napoli calcio.
5: Buongiorno ragazzi, onestamente in Italia non si può villeggiare più, non si può andare in vacanza perché i prezzi sono proibitivi. Ovunque vai,
1: sì.
5: Sono poi la spiaggia è diventata privata, non si capisce più niente in Italia, nessun controllo, nessuno fa niente, ognuno fa quello che vuole.
6: Guaiù, buongiorno, quasi scherzo, ma qua il problema è grave. Cioè veramente è diventato difficile, diventa sempre più difficile provare a fare una cena fuori, a mangiare una pizza se si è in due, in tre, in quattro. Qua siamo ai limiti della sopravvivenza con lo stipendio che prendiamo.
7: Misaga, buongiorno Sasame,
1: Misaga,
7: ti nasce parlando per Trugnuri, ti viene che si chiude la casa, Trugnuri utilizzato sulla coscia.
2: Ma che volgarità, mamma mia, che schifo.
7: Mi chiede, mi devi,
1: sì.
8: adolescente. Io vado con il padre con De Fork, prenota al 50%, sono a bellezza. Se stava facendo, poi 50.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, sempre io dalla Germania. Io quest'anno sono stato 3 settimane in ferie, naturalmente a Napoli, dalla famiglia. E al contrario di quello che ascolto, perché so che dite la verità, quest'anno ho trovato una spiaggia a Serapo, proprio sotto il monte, non mi ricordo bene il nome, sembra il Pirata, qualcosa del genere. Non mi crederete, ombrellone, 2 sdraio, una sedia, io, mia moglie e 2 bambini, i nostri figli, ho pagato 25 euro compreso il parcheggio tutta la giornata.
1: Ottimo, ottimo. Buono. Gente, gente onesta. Benissimo, pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
10: Ragazzi, buongiorno, sono sempre chi le trovo bene, lo sa?
1: Oh, Gianni, ciao.
10: Ciao ragazzi, a parte che oggi è un giorno importante perché sancisce la resa del Giappone e finì la seconda guerra mondiale.
1: Sì. Mo ne stiamo iniziando un'altra, tranquillo.
10: Lo sa, ci sono qua fra 45 anni. Ti volevo dire una cosa. Ragazzi, ma voi vi rendete conto, prima no? C'era il ristorante e c'era la trattoria, no?
1: Sì.
10: Ah, uno, ma dai, ne vendi la trattoria e non pagavi i prezzi che pagavi.
1: Ma pure se pure la pizzerina, vodka, tu diciamo ci ha mangiato una pizza, ci paragliamo.
10: Hanno aperto tutte queste trattorie che
1: trattorie
10: la trattoria di andare per chiamarla, ma se pagavi 100 euro a persona.
1: Sì, sì. Vabbè, ma è pure l'euro che non. Posso dire una cosa? Spezzo una lancia a favore degli esercenti. Per esempio, l'altro giorno stavo al bar, entrano 2 operai e prendono 2 caffè e 2 cornetti. Va bene, uno di loro vuole pagare, dice quante, dice giustamente il barista, dice 5 euro, dice che lui 5 euro. Cioè, noi siamo arrivati 2 caffè e 2 cornetti, 5 euro.
2: È 1,20 euro,
1: cioè,
2: di media.
1: Noi che lire pavavamo un caffè, 2 caffè, una cosa, 10.000 lire. Cioè, proprio pure l'euro che non serve. Cioè,
2: allora, è l'inflazione che ci sta dilaniando ormai da troppi anni. Ancora un po' di musica, ragazzi. 342-00-00100. Le vostre storie ai ristoranti con i conti, con quello che avete ordinato e con quello che vi è arrivato sulla scorta di quello che ha denunciato la ristoratrice.

0: Ciao ragazzi, qui in Toscana esistono ancora trattorie dove mangi discretamente con 25 euro a testa, un antipasto, primo, secondo, dolce e vino. Ah, ottimo, insomma, tutte queste portate. Il problema sono i ristoranti turistici che caricano i prezzi e la qualità è mediocre. Poi c'è tutto un discorso di tasse, affitti, quant'altro, che è un altro paio di maniche. Saluti da Denis. Poi a Formentera, bar sulla spiaggia, 4 Coca-Cola, 0 in lattina, senza bicchiere, senza ghiaccio, semplicemente.
1: Ma la senza lattina. Che mi porto ci, senza che mi porto.
0: 32 euro.
1: Ma quando lanciava 32 euro? Allora,
0: 8 euro a lattina.
1: Un antipasto, un secondo e una bottiglia di vino, neanche una cosa.
0: Vino della casa,
1: sì.
0: Vino della casa.
1: 80 euro.
0: Un po' caro.
1: Antipasto al ristorante, un ristorante anche di nome, diciamo,
0: a secondo di pesce.
1: A Foria, sì, antipasto, un antipasto di mare, un secondo di mare,
0: beh,
1: e una
0: mare.
1: Bottiglia di vino, capo, allora viene a fare 4-5 euro che lui viene là. Vabbè, ma neanche 4-5 euro. Vabbè, 80 euro. È buono, assai, è poco, perché uno dice, vabbè, ma comunque siamo a campo di 40 euro.
0: Dipende
1: a
0: cosa.
1: Ma siamo a fare pure una zuppelata, mo. Poca frittura sotto, c'ha frutpelata. Ah, ma fa l'acido? Dobbiamo fare acido? Allora, uno si porta amarendo da casa, ha la sensazione che sta sentendo il ristorante. Si dice, due bicchieri d'acqua, fa 80 euro e poi si mangia amarendo un coppo marciapiede. Babù, ma uno che guadagna 1.400-1.500 euro al mese, un ristorante non ci può mai ir.
0: Ragazzi, ma la
1: pizza, una volta ne va la pizza, allora si cazzo le pizze gourmet.
0: Ah, beh, dai, ma ci sono
1: la pizza gourmet, la pizza idratata, la pizza, oggi è una pizza, guarda, ma cucina.
0: Ah, beh, ma ci sono.
1: È una pizza, quando mi vuoi fare papà.
0: Ci sono pizzerie dove
1: ma
0: pari poco.
1: Ma la si pummarò.
0: Da Piennolo.
1: È da Piennolo la cosa, la pizza che ha fatto lievitare 27 ore.
0: La mandata.
1: La pizza è andata a lievitare a Capri.
0: Ah, la
1: stessa Ischia e tamagna a Napoli, ma va. Cioè, capisci? Cioè, mangiaci una pizza, se mangiamo. Maestro pizzaio, frate, tu due pizze fa.
0: Vabbè, no, ci sono i maestri.
1: Frate, mi cucito burdelli, dice, vabbè, ma noi siamo maestri pizzaio.
0: Ma poi
1: noi abbiamo vinto il premio.
0: Certo.
1: E come ne fottiamo, amico? Stiamo facendo una gara.
0: Ho capito.
1: Ma stiamo in da palestra, frate.
0: Ma è una.
1: Ma mi fa l'Olimpia della pizza, ma fa.
0: Ma è una
1: pizza mi ha fatto. Una pizza fitta, ciclo, ricordo, su ciclo, quando cazzo andrà a costare.
0: Ma è un certificato
1: un ciclo,
0: di garanzia.
1: Quanto deve costare?
0: Scusami.
1: Un ciclo, quanto costare?
0: Ma quanto è difficile.
1: O Cristiano all'altro è mal pagato, che si va a parlare con chi metto il ciclo lì, dice frate, chi si mi fa pizza.
0: Ma quando mai?
1: Hai capito? Che mi fa ciclo, mi fa.
0: Scusami.
1: Ma fa ciclo, mi fa.
0: Ma
1: un ciclo, quando deve passare? Me lo dici contento, pensate. Sei felice che il tuo ciclo quando.
0: Io sono felicissimo.
1: Oh,
0: però scusami, scusami, il maestro pizzaiolo, se hai vinto un premio.
1: Una Coca-Cola zero light. Quando va un papà va.
0: Quel ciclo è maneggiato con cura, con arte. Cioè, come te lo maneggia lui?
1: Un ciclo, maneggiamo su ciclo. Maneggiamo ciclo.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica! È un prodotto Tedim Industry.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è gli audio?
1: Un sacco, molto andiamo, interessanti andiamo, tra le altre cose. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Allora, per non portarla troppo alla lunga, andiamo a mangiare in un ristorante con la mia famiglia a base pesce, lo sa?
1: A base pesce.
2: Comunque il conto era sui 160 euro, onesti, cioè prezzi, tutto quanto. Vado a pagare con carta e fa: no, mi dispiace, ma il posto non funziona. E mo a chi sto come paga? La signora mi risponde da dietro: non si preoccupi, è un nostro problema, se ha qualcosa va bene, altrimenti lasciamo così. Rosa, ma ne fossi utile. Se non fosse che sono stati così belli ed educati, che ovviamente ci parla di 30 euro. Va benissimo, anzi facciamo 120 e un 10 euro ci lasciano pure le mazzette, va.
0: Vabbè, 120 euro non è una cifra, è una cifra che può muovere pure per i sacani, 120 euro, ecco.
3: Ci capite, lo so, ma nessuno obbliga, nessuno mette la pistola un gapa a chi la dice va a un ristorante.
0: No, questo non lo può dire.
3: 80 euro e assai, non ci vale. Stop.
0: Non è così. Ogni colpa di sidero, come si dice, ognuno giustamente a vacanza, allora dicevo povero, allora da morì, a cerimmolo è stato buono.
1: Allora, secondo me abbiamo preso una brutta avviata però con questo programma, perché scrive un amico o un'amica, non so, questo messaggio dice: Marco, Rosario, ci fate tanto morire da ridere, Rosario con quelle sue crisi, poi non ne parliamo proprio. A me mi preoccupa perché gli anni passano.
0: Ma a me, ma è una critica.
1: Non c'ha più il fisico.
0: Non
1: c'ha più il fisico.
0: Ciccolo, quando è da custode.
1: È chi ti maneggia il ciccolo che fa la differenza. È quella la cosa. Io nel 98 guadagnavo 11.000 lire l'ora e pagavo in paninoteca per due persone 20.000 lire, due ore di lavoro. Oggi ne guadagno 14 e in paninoteca spendo 50 euro per le stesse cose. Tre ore del mio lavoro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello da Lecco.
0: Allora ragazzi, essenzialmente l'euro non serve, né colpa

0: i ristoratori, non è colpa degli operai, non è colpa, è l'euro che non serve. Cioè, perché in un ristoratore tu vai a mangiare un panino con una birra uva va 5-6 euro.
1: Una birra
0: chiara, normale, uva va 5-6 euro, sei seduto al ristorante. Insomma, un panino, un lima papà, mettendo la carne in 12 euro. Se sta in, è già sta, ma? Contornina indice sta già siamo a 20 euro, il coperto è di 3 euro e siamo a 23, ecco che tu trovi 50 euro e gli euro a chi la via fuori, povero Cristiano Schwartz,
2: no, quello non glielo do,
0: povero Abessi, no,
2: povero Abessi
0: 50 euro di persona, 4 persone, un panino, un pub viene a fare 100 euro,
2: non è meglio
0: un ristoratore che malamente è l'euro che da passa nuovo,
2: sì.
0: Tu trovo buono con l'euro, tu sei buono con l'euro,
2: no, dico io,
0: da chi lo come sta bello con l'euro, tu non c'ha ciò,
2: dico io.
0: La lira, grande lira.
2: Torniamo tra pochissimo, che ci sono le ultime notizie e poi ancora Yes and No Kiss Kiss.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. Paura ieri sera a Marano, dove si è verificata una violenta esplosione ad andare in fiamme. Per cause ancora da accertare, è stata un'auto parcheggiata in via Che Guevara. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso l'aria irrespirabile in pochi minuti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e domato le fiamme. È registrato anche l'intervento delle forze dell'ordine che indagano sulla vicenda. La notizia ha subito fatto il giro dei social, con i residenti della zona che hanno segnalato lo spaventoso episodio con foto e video. Centro estetico, acconciature, piercing e tatuaggi. Sui social veniva così sponsorizzato, ma era tutto abusivo. A scoprirlo i carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo, proprio dietro quella vetrina digitale che i militari insieme al personale dell'ASL di Napoli hanno accertato una serie di irregolarità. La titolare esercitava senza autorizzazioni e, come emerso durante il controllo, non emetteva la ricevuta fiscale. Il locale è stato sottoposto a sequestro e lei sanzionata per un totale di 1.500 euro. Nel bilancio anche 80 persone identificate, 42 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate, 5 le persone denunciate. Cambiamo argomento. Il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha firmato una nuova ordinanza, la numero 2 del 1 settembre 2026, in materia di igiene e sanità pubblica, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l'ordinanza numero 1 del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre 2026 e conferma tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Confermiamo una misura di prevenzione necessaria, perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge l'attività particolarmente impegnative all'aperto. La tutela dei lavoratori resta una priorità, ha detto il presidente della regione Campania. La chiusura con lo sport e il calcio. Termina la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, dopo le tante occasioni e i soli acquisti di Badiashile e Favasuli, chiude così il suo mercato estivo. Tutti gli approfondimenti nel corso dell'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si alleneranno in mattinata al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per una aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo.

0: lo vedete per strada, snobbatelo. Come fa lui con me, va bene?
1: Mai vero. Vabbè, comunque.
0: Parte a te chi ti sa, manco il palazzo tu. Andiamo avanti.
1: Esattamente.
0: Ok, va bene così.
1: Ma ad avercelo il portiere del palazzo, va bene.
0: Esatto.
1: No, ma a parte gli scherzi, torniamo seri, Diego, perché dobbiamo.
0: Io ero serissimo.
1: Sapevo che lo dicevi. Dobbiamo parlare di mercato, perché ieri finisce il mercato. Vi chiederò un voto al mercato del Napoli oggi. Il mio ve lo darò alla fine, ma non è positivo sicuramente, perché io devo essere molto sincero e dire quello che penso. Penso che
0: come lo siamo sempre stati,
1: in uscita sono state fatte le cose che dovevano essere fatte, non con obblighi di riscatto ma con diritto. Vabbè, comunque ti sei liberato, ci si è liberati di ingaggi sicuramente pesanti per questa stagione. Per quanto riguarda in entrata è stato preso un gran prospetto, sicuramente un calciatore che non è pronto, quindi il mio giudizio è altamente insufficiente per il mercato in entrata. Non sono soddisfatto, penso che le altre si siano rinforzate, il Napoli no, è rimasto com'era. Mi auguro e spero che i calciatori che sono stati presi l'anno scorso e pagati tanto possano rendere, e che ci possiamo, diciamo, aggrappare a quello che è il mercato dell'anno scorso. Spero che cambino completamente, ovviamente, rispetto a quello che è stato il rendimento dell'anno scorso. Mi riferisco a Langa, a Luke e a Beukema. Penso sia l'unico auspicio di quest'anno, perché ovviamente le altre si sono rinforzate, sono rose molto forti, a partire dalla Roma, a partire dall'Inter, dalla stessa, quelli lì se non li nomino perché altrimenti Diego si arrabbia. E poi comunque ci sono incognite che possono rappresentare un problema, come mi viene da pensare all'Atalanta di Maurizio Sarri. Insomma, il Napoli è una rosa forte che sicuramente può fare il suo campionato di alta classifica. Ad oggi non lo vedo in lotta per lo scudetto, magari mi sbaglierò. Voglio un tuo giudizio. Io sono altamente insoddisfatto di questo mercato, Diego.
0: Allora, andiamo per gradi. Mercato del Napoli, come hai detto tu in uscita, si è fatto ciò che si poteva. In entrata il Napoli è stato chiaro dal primo giorno: se non riusciamo a vendere dei profili non possiamo fare mercato, sono stati onesti. Detto questo, è un mercato, l'anno del centenario, non buono. Io mi aspettavo qualcosa in più, non tanto, ti devo dire la verità, onestamente non mi aspettavo tantissimo
1: qualcosa.
0: Però mi aspettavo qualcosa in più. Però poi dopo mi giro e dico, se la linea societaria è togliamoci qualche giocatore per cercare di snellire i costi della rosa e cercare di fare qualcosa, mi giro e dico, ma a chi veniva?
1: Sì, però per esempio sono d'accordo.
0: A chi vendeva?
1: Comunque
0: hanno provato a vendere Lang, non se l'è preso nessuno. Hanno provato a vendere Luca, non se l'è preso nessuno. Sono riusciti a piazzare Gutierrez, però Gutierrez è stato più. Io credo che Gutierrez sia stata un'occasione.
1: Io vedo che vengono piazzati calciatori molto peggiori di Lang e Luca.
0: Chi?
1: Per esempio David. All'Atletico Madrid.
0: È stato
1: un esempio lampante.
0: È uno, poi dopo.
1: No, dico, però si poteva fare qualcosa in più. Un'altra cosa che ti voglio dire, per esempio, è buongiorno. Il problema sapevamo che ci fosse da qualche settimana, no? Anche qualcosina in più da prima dei ritiri. E si prende un difensore che oggi non è pronto. Magari sarà fortissimo, ma oggi non è pronto. Quindi tutto questo nella valutazione generale. Io devo essere molto onesto, la mia valutazione generale è altamente insufficiente. Spero di essere smentito dal campo e spero che il Napoli possa, come dire, lottare per un qualcosa di molto importante, cosa che ha detto anche Massimiliano Allegri a più riprese, perché il mercato dell'anno scorso che non ha fruttato inizia a fruttare quest'anno. Voi mi direte, è un'ipotesi remota? Sì, è un'ipotesi remota, però speriamo che accada, perché non ci possiamo appiare a calciatori che sono stati presi quest'anno perché non sono stati presi.
0: Anche se Giallo, diciamo che noi dobbiamo fare una valutazione a 360 gradi,
1: certo,
0: del mercato che è successo. Diciamo che è un po' incorretto dire che il Napoli ha fatto solo due operazioni, Badiashile e Favasuli, che comunque il Napoli a bilancio quest'anno ha riscattato Højlund, 50 milioni, ha riscattato Alisson, pure una bella cosa di soldi, ma non lo so precisamente quanto ha fatto. Ha riscattato l'obbligo di Giovane. Ma lascia sta se sono. Lascia sta. Perfetto.

0: però lascia stare se sono buoni o...
1: No, no, certo,
0: i soldi. Comunque il Napoli le ha fatto delle, il riscatto di Milinkovic, cioè il Napoli comunque ha fatto delle cose. E io per esempio mi aspettavo anche qualcosa su Milinkovic. Per esempio Milinkovic restare a fare il secondo tutto l'anno, cioè non...
1: L'unica spiegazione che mi do è che le troppe cessioni che si dovevano fare hanno rallentato quello che è il processo, diciamo, di, della sessione estiva del mercato.
0: Gianlu, io purtroppo non piace quello che io dico, perché poi spesso io mi fossilizzo su qualche giocatore. Io oggi ci metto anche Giovane, ma chi si pigliava?
1: Tipo, il mondo del mercato è molto alto.
0: Cioè, il Napoli ha comprato il Napoli,
1: Lindstrom, chi si pigliava? Se l'hanno pigliata.
0: Ma in prestito?
1: Ho capito,
0: secco,
1: in prestito.
0: Con diritto con
1: riscatto basso.
0: Con diritto di riscatto basso. Se li sono presi.
1: Però li hanno piazzati.
0: Sì, ho capito. Purtroppo poi ci sono state anche delle situazioni durante il mercato che comunque hanno penalizzato, per esempio, il mercato del Napoli. Se Leao fosse andato alla Aston Villa, probabilmente il Galatasaray ci cascava e si pigliava all'anca.
1: Sì, però non puoi Napoli ragionare una campagna il acquisti Napoli aveva... sui sei ma, Diego,
0: no,
1: capito?
0: No, non so, io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che il Napoli doveva vendere per comprare. Non ci sono riusciti. Punto.
1: Esatto.
0: È una cosa molto semplice.
1: È una valutazione molto onesta.
0: È una valutazione molto semplice. Ma non è che non ci sono riusciti perché uno non sa fare il proprio lavoro, perché è nato più bravo dell'altro. No, non sto dicendo che l'hai detto tu. Io sto dicendo in generale. Allora, purtroppo si vede che l'Atletico Madrid aveva bisogno di una punta. Avrà scavato tutto il mondo, non l'ha trovato e si è presa a Davide. È stato bravo Carnevale. Purtroppo Lang anche era piazzato al Galatasaray e Leao invece di andare all'Aston Villa è andato al Galatasaray. Cioè, capisci? Discorso diverso per Lucca. Perché non ha, a quanto so io, non ha mai avuto acquirenti seri. Se non in prestito secco, ma il Napoli non lo voleva dare in prestito secco, giustamente. Perché cioè, voglio dire, gli altri non te li regalano i giocatori, però poi il Napoli li deve regalare.
1: No, questo
0: e non
1: mai,
0: è giusto.
1: Questo mai. Questo
0: poi,
1: mai.
0: Poi se discutiamo su alcune cose, se discutiamo sul fatto che magari l'investimento su Lucca, l'investimento su Lang e altri investimenti che il Napoli ha fatto, li ha sbagliati. Ad oggi. Perché?
1: No,
0: perché?
1: Partiamo.
0: No, un attimo.
1: Vai,
0: fammi finire.
1: Gennaro e Giorgio che... Sono
0: sì, adesso andiamo subito. A differenza però, mi sento di poter ad oggi bocciare alcuni investimenti, non mi sento di bocciarne altri. Torno a ripetere, Marianucci. Io non lo conosco a Marianucci. L'ho visto giocare due volte.
1: Sì, no, certo.
0: Quindi ci sono delle situazioni... dove non si riesce a...
1: Cioè, ma ci vuole, la Roma ha piazzato Dovbik.
0: Gianlu, ma Roma teneva i soldi.
1: La Juve ha piazzato Openda.
0: E ho capito, ma quando noi spendevamo però tutti i soldi e gli altri stavano fermi e non parlava nessuno. Allora, purtroppo ci sono dei momenti. Il Napoli spesso ha fatto il mercato così. Il Napoli ci sono stati anni, Benitez, Conte... il secondo anno di Sarri, cioè, il Napoli ha speso, poi dopo ci sono anni, ci sono sessioni dove il Napoli non può spendere, ma non ho capito già bisogna sempre crocifiggere qualcuno. Adesso come dice benissimo il nostro amico come si chiama? Patrizio. E adesso a Lucca e a Lang li voglio vedere, perché adesso c'hanno responsabilità. Mo la palla passa a loro, perché non è sempre colpa di Stellini o di Conte o di Diego oppure di Gianluca. Non mi venite a dire no, non hanno la possibilità e questa è la fiducia e quella è quella, perché Lang ha giocato titolare domenica,
1: sì,
0: e si è guardata la partita per 55 minuti,
1: sì,
0: cioè, Bisogna anche avere il coraggio di dire queste cose. Va bene tutto, investimenti, no, così, così, però un poco di responsabilità ai giocatori la vogliamo dare.
1: Questo è poco, ma sicuro.
0: Ma è ora sempre colpa degli altri.
1: Ora la parola passa al campo. Abbiamo detto quello che dovevamo dire sul mercato in modo molto onesto. Ora la parola passa al campo. Gennaro, buongiorno, partiamo con te. Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao Gennaro, buongiorno.
2: Ciao, chiamo da Nocera, sono un abbonato della Curva B da diversi anni. Volevo dire un pensiero, sono d'accordo con voi. Io quest'anno sono seriamente preoccupato perché secondo me non c'entriamo nemmeno la Champions. Secondo me dovevano essere fatti 2-3 acquisti che non sono stati fatti e dietro non sono all'altezza. Questo è il mio pensiero.
0: Il Napoli, la difesa del Napoli non è all'altezza.
2: No, i giocatori che ci sono attualmente, secondo me no, sia a sinistra che centrale, secondo me non sono all'altezza.
1: Allora, Gennaro, io provo a interpretare quello che sta dicendo Gennaro. Fatto sta che ti capisco in parte, Gennaro, perché io sono contrario, diciamo, a sparare sentenze prima che le cose accadano. Cioè, io dico che per me è insufficiente il mercato, però non mi sognerei mai di dire il Napoli non va in Champions oggi, perché voglio far prima parlare il campo e vedere. Poi posso dare un giudizio su quello che ho visto nella sessione estiva di mercato, che per me è insufficiente per una squadra come il Napoli. Però non mi sognerei mai di dire il Napoli sicuro non va in Champions, perché secondo me dobbiamo aspettare che il campo faccia e dica il suo. Gennaro sta provando a dire, rispetto a quelle che sono le altre pretendenti ai primi quattro posti, il Napoli da un punto di vista della rosa sembra indietro rispetto alla forza che hanno diverse società, che oggi vederlo sulla carta, Diego, tu a maggior ragione da allenatore, ci può stare dire che l'Inter, quelli lì, e la Roma sono superiori per rosa?
0: Io ad oggi,
1: poi magari faranno molto peggio.
0: Io ad oggi come rosa, ed è un pensiero mio personale, vedo molto più forti del Napoli Inter, Roma,
1: quelli lì? Non li vedi più forti?
0: Inter e Roma molto più forti. Gli altri è Como. E gli altri
1: Como la rosa più forte è Napoli.
0: No, oggi è sicuramente una squadra in questo momento più organizzata, cioè è avanti nel progetto.
1: Sì,
0: ecco, mettiamola così. Il resto vedo più o meno allo stesso livello. Onestamente, Gianlu, si parla, stiamo facendo dei proclami con il Milan, che per carità è sicuramente una rosa forte, hanno fatto degli investimenti importanti. A domenica si finisce 2-0 o primo tempo per il Venezia, si è rubato niente.
1: Sì, sì,
0: tu l'hai vista la partita?
1: Sì, sì, no, ma io il Milan infatti non ho nominato proprio.
0: Perciò
1: sbagliando magari, però io non è una squadra che diciamo temo tra virgolette per il Napoli. Poi magari tutto può essere, insomma, quelle tre fanno sempre paura, la Roma si è rinforzata, l'Atalanta pure, c'è il Como che è un'incognita impazzita, insomma sarà un campionato difficile come sempre, perché più si va avanti ovviamente più alcune squadre si rinforzano. Gennaro, un abbraccione, grazie
2: a voi, buon
1: ciao
2: lavoro.
1: Ciao, voliamo da Giorgio. Ciao Giorgio, grazie per l'attesa.
3: Ragazzi, buongiorno, questa è la mia prima volta e quindi
1: che piacere.
3: Due complimenti per la trasmissione. Allora, no, io volevo analizzare un attimo,
1: grazie,
3: questa negatività, no, insomma, perché stiamo parlando in una maniera negativa quasi di tutto. Quello che voglio dire è che probabilmente questa rosa era migliorabile con il mercato ampliandola, cosa che non è stata possibile per il blocco delle liste. Ma se cambiavamo un'unità per prendere un'altra, non è detto che miglioravamo, prendi Langa per Ceballos, prendi quello per l'altro, quindi non vedo questa l'unico mio gruppo, che era l'unico giocatore forte vendibile perché giocava a differenza di Lucca e Land, e anche sa che c'ha 31 anni, era più vendibile su un qualsiasi mercato, che sia arabo, che sia turco, che sia inglese, e con la cessione anche di Gutierrez andavi a migliorare sul centrocampo. Cioè, non so se voi convenite con me su questa cosa. Non è detto che Ceballos sia meglio di Lano, a me non
1: no, ma io figurati, se vai, io sono nominato proprio, non è un discorso legato al

0: venuto o non è venuto Ceballos.
1: Ma infatti
2: che
1: non...
2: noi cambiamo Langa per Ceballos, cambiamo.
1: No, il Napoli cambiava Lang con Gabriel Jesus. Questa è la verità.
0: Il tenente.
1: Ma non era buono Gabriel Jesus, è andato a Barcellona.
2: Io credo che Gabriel Jesus era la spezzina in più da ampliare come rosa, ma unità per unità, cioè che si cercava Ceballos. Cioè, tu la dovevi migliorare lì al centrocampo, che sai, questo anche sa, che non sto attaccando a chissà, ma ormai non ne ha più, cioè non può farmi 15 partite buone e 30 al 50%, perché non ne ha più, quindi tu potevi venderlo perché era l'unico insieme allo Bocta che è in scadenza ma che puoi monetizzare, per poi investire sul...
3: Pronto? Giorgio, ti abbiamo perso per un attimo.
2: Ora mi senti?
3: No, è disturbato, non riusciamo bene a sentire Giorgio. Andiamo da Luca, salutiamo Giorgio naturalmente.
4: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Ciao Luca.
4: Buongiorno, io ho scritto anche un messaggio, però ancora non è stato letto.
3: Vai, ricordacelo.
4: Io credo che Diego Gianluca voleva dire, per quanto riguarda i prestiti, cioè come si sono fatti i prestiti di Cajuste e Lindstrom, che praticamente si sono accasati, cioè era molto più facile fare la stessa formula pure per Lang, Luca, questi qua che sono molto più appetibili di loro, insomma, quindi probabilmente in prestito si potevano valorizzare tranquillamente, cioè non è stato voluto probabilmente mandarli in prestito.
3: Può darsi che non è stato voluto perché già è stata provata quella strada sia con Lang che con Luca, ed evidentemente, dato che le società d'appartenenza in quel momento non le hanno volute riscattare, qualcosina non è andato, perché diciamoci la verità, Luca, se Lang fosse stato un giocatore molto molto valido, il Galatasaray lo avrebbe riscattato. Stessa cosa
1: il Galatasaray,
3: Luca.
1: Non è il Manchester City o l'Arsenal, esatto. O il Barcellona.
4: Il forte del Galatasaray ci sarà, cioè un Lang penso ci sta, un Lang che è più forte di qualcuno in qualche squadra, insomma, in prestito.
3: Sì, no, ma sicuramente.
1: Sì, ma Luca, ma queste cose lasciano il tempo che trovo. Sai perché? Perché Lang è rimasto a Napoli. Cioè, è un dato di fatto, non è che è come l'anno scorso a gennaio arrivavano i messaggi: sei contento che se n'è andato, come se l'avessi mandato via io. L'ha mandato via l'allenatore, no, io.
4: Ma io penso che tu, se Lang faccia bene, non ti può fare altro che piacere.
1: Esattamente.
3: Però se
1: arrivano messaggi e dicono: ma tu ti lamenti sempre, ha fatto un colpo di testa che ha sfiorato l'incrocio. No, si è mangiato un gol a 2 metri dalla porta. Non ha sfiorato l'incrocio. È diversa la cosa.
4: No, questo no. E un'altra cosa, poi vi sento per radio.
3: Vai.
4: Voi chi fareste giocare al posto di McTominay?
3: Secondo me gioca De Bruyne. Diego, per te ti salutiamo, Luca. De Bruyne, tra l'altro, ha rilasciato un'intervista a Scott McTominay nei microfoni del Corriere della Sera della collega Monica Scozzafava, che tra l'altro sarà protagonista con il direttore Walter De Maggio nella puntata odierna di Radio Gol. Uno Scott che tranquillizza un po' tutti e dice: state tranquilli, tornerò presto con molta probabilità, dopo la lunga sosta delle nazionali, perché quest'anno ci saranno 2 settimane di stop per le nazionali. Scott potrà fare rientro in campo, ovviamente deve subire un intervento che è un po' fastidioso, però si risolverà sicuramente. Un in bocca al lupo e sicuramente una pronta guarigione per il nostro Scott, Diego.
1: Certo, è normale
3: che ci mancherà come il pane, presenze di calciatori come lui. Ancora quest'anno però non abbiamo visto il vero Scott,
1: però è vero quello che dici tu, è vero. Purtroppo ad oggi il vero Scott non l'abbiamo visto né a Genova né in casa con il Como. Sapevamo
3: che se no avevamo 6 punti in classifica,
1: esatto. C'è anche da dire che non stava bene.
3: No certo,
1: cioè, ha stretto i denti e solo da ringraziare per quello che ha provato a dare. Io so che veramente aveva dei problemi molto molto pesanti ai piedi. Le vesciche sono brutte,
3: ha dovuto, visto sui social, addirittura rompere le scarpe in alcuni punti per far sì che, diciamo, non aumentasse il dolore. Encomiabile Scott, che comunque ha deciso di giocare per il bene della squadra.

0: squadra, noi lo aspettiamo sicuramente più forte di prima, il nostro Scott. Marco, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti. Allora, ciao. Io volevo dire due cose. Purtroppo il mercato è fatto anche di conoscenze e piaceri tra società, procuratori, eccetera. Il Milan che dà 70 milioni a Paris Saint Germain, magari mettendogli a posto qualche problema finanziario, di conseguenza Jorge Mendes si mette a disposizione del Milan, riesce a piazzare Leao perché ha più conoscenze nei club, quindi il mercato è anche fatto di questo. Io non vorrei, da buon complottista, che ovviamente la Lega Serie A per me sta facendo una guerra al Napoli dal 2024, da quando ha vinto lo Spalletti lo scudetto, diciamo che un po' di terra bruciata attorno in modo tale non cedi e non acquisti e tu il Napoli non indebolisce. Quindi io ti dico la verità, io De Laurentiis non gli do le colpe alla società, De Laurentiis non gli do le colpe di questo, perché l'anno scorso i soldi sono stati cacciati, gli investimenti sono stati sbagliati o meno, quest'anno era tra virgolette da rivalutare la rosa, quindi io su questo non gli voglio dare troppe colpe. Su dove do le colpe è che se tu sai questo e devi rivalutare la rosa non ti può più allegare, cioè là è stata l'errore più che il mercato, l'errore principale è quello, perché se tu sai che andrai in quella direzione tu devi andare a prendere un allenatore che palla all'anca, che non è un fenomeno, ma col terzino che gli scappa dietro, sovrapposizioni, lo puoi esaltare. Quindi italiano, che va bene Fabbrica, se ci hai provato non ci sei riuscito, va bene Mario.
2: Marco, scusami, ma hai fatto l'esempio di Lang, Mourinho mi dice che Lang, ma è colpo pure Allegri. Per Lang.
1: No, ma perché se no. Però non è l'allenatore
2: lo pigliamo allenatore in base a Lang.
1: No, dico, il Napoli ha scelto che bisogna rivalutare la rosa, ecco. E io sono d'accordo con Napoli, va bene.
2: Perfetto.
1: Ok, il mercato zero acquisti, ok. Ma il
2: scusami, apre e chiudo parentesi, allenatore non si prende per il singolo, si prende per la rosa, no, mo che sia Lang, no, che sia De Bruyne, no, o che sia un altro.
1: Capisci, però l'allenatore
2: in linea
1: poi alla strategia che tu fai, e Allegri per me non è in linea alla strategia che seguite in Napoli. Cioè noi probabilmente non entreremo nelle prime quattro, ma non per oggi, perché abbiamo chiuso il mercato con zero acquisti. Per giugno, quando abbiamo scelto Allegri, là abbiamo sbagliato, là abbiamo fatto il tombo.
0: Ma vedremo. Vabbè, vedremo. Marco, parola al campo, un abbraccione, ti salutiamo.
2: Vedremo il campo cosa dirà. C'è da dire, apro e chiudo parentesi, un'altra. Siamo un po' troppo disfattisti,
0: sì,
2: il 2
0: un
2: settembre. Voglio dire, anche perché io sono d'accordo con Allegri quando dice Inter e Arsenal sono due partite importanti, ma non decidono la stagione. L'Inter l'anno scorso le prime quattro partite ha fatto 6 punti. Quindi non mi sto paragonando all'Inter, però calma, certo, ragazzi.
0: Ci dobbiamo fermare, caro Diego. Pubblicità e torniamo.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Peppe, veniamo subito da te, ciao.
7: Ciao, salve.
6: Ciao Peppe.
8: Ciao Peppe, ciao, buongiorno.
7: Ragazzi, voglio dire una cosa, ma
6: vai.
7: Questo combo che voi avete detto che è più forte di Napoli,
8: ma ho detto che è più avanti nel progetto.
7: No, scusami, dico, tu hai detto che in questo momento tu vedi Inter, Roma, Como prima del Napoli.
8: Io ho detto Inter e Roma sono più forti. Poi ho detto il Como, poi mi sono corretto subito, ho detto è più avanti nel progetto.
9: Non sarebbe una bestemmia dire che oggi vedi più avanti il Como del Napoli, eh? Pensa,
8: esatto.
9: Comunque. Non è che perché solo perché si chiama Como deve stare dietro al Napoli. È una squadra con idee,
7: no.
9: Che si è rinforzata, ha speso un sacco di soldi.
7: Io mi riguardo la partita, no? Cioè, noi ci abbiamo regalato qui con lo Como. Due ne abbiamo regalati. Ci sono due azioni dove il Napoli è andato in porta, ha fischiato l'arbitro, non si sa ancora oggi cosa ha fischiato. Non si sa cosa ha fischiato.
9: Ha fischiato fuori gioco.
7: L'ha fatto vedere? Io non l'ho visto.
9: No, io l'ho visto.
7: L'ha fuori fatto gioco. Vedere?
9: Sì.
7: Non lo so, io aspettavo di guardare, ma
9: sì,
7: non
9: sì, ha fischiato che... fuori gioco e ha anche alzato la bandierina, ha tracciato la linea, era fuori gioco. No, ma io ho capito quello che mi vuoi dire e sono d'accordo con te. È stata fatta più nera della mezzanotte la partita del Napoli quando non è così. Sono d'accordo.
7: C'è più un'organizzazione di gioco perché è un allenatore che c'hanno da 3-4 anni, non lo so da quando c'ho.
9: Sì, da 4 anni.
7: Invece
8: da 4 anni.
7: Stiamo iniziando. Poi ci abbiamo regalato.
8: Sono avanti nel progetto, c'è poco da dire. E hanno fatto degli investimenti pesantissimi negli ultimi anni.
7: E poi la società fa sempre le solite cose, il presidente fa sempre queste, poi ci diciamo sempre le stesse cose, però noi dobbiamo andare avanti per il Napoli, per la squadra, per i calciatori, mostro sul ben Politano e Murt, Di Lorenzo Riserve, anche sta, mamma mia, cioè, fino a qualche tempo fa erano altri tipi di giochi, beh, c'hanno un anno in più, però io questo che sta succedendo in questo momento, in questa città, non la riesco proprio a concepire, dico la verità. Ho delle difficoltà guardando la partita, io me la riguardo e dico, ma su come è stato talmente più fortunato,
8: ma infatti sai qual è la disamina della partita, poi rivedendola a freddo, perché a caldo sai, a me non mi era piaciuto molto il Napoli, soprattutto nell'atteggiamento, a freddo poi ti dico che ho rivisto ho rivisto la partita e mi è sembrato un cattivissimo Napoli, nel senso il primo tempo oltre al gol di Højlund comunque abbiamo avuto il colpo di testa di Lang, il tiro a volo di Oliveira da solo dentro l'area, la mischia di Anguissa e a inizio partita e Scott, non aveva proprio fatto
7: girato male. A Genova hanno girato bene e al Napoli hanno girato.
9: L'unica cosa, Peppe, che posso diciamo trovare, che poi non è ovviamente una cosa da poco, è che la sensazione dallo stadio, io ero allo stadio anche Diego, era che quando il Como veniva ad attaccare l'area di rigore del Napoli sembrava lo facesse in modo proprio semplice.
7: Sì.
9: Come un coltello caldo nel burro, quello, la sensazione era quella.
7: Anche il recupero, noi abbiamo visto un'azione che il Como è partito in 5, erano 3 difensori del Napoli, gli altri per recuperare ci hanno misurato a mano. Anche quello si è visto. Però è un problema di, può essere un problema di preparazione? Faccio una domanda, io non lo so.
9: Non lo so, questo lo devi chiedere a Diego.
8: No, io mica faccio preparatore atletico. non lo so, non credo, perché ho visto, perché per esempio il Como il secondo tempo è calato moltissimo,
7: moltissimo.
8: È normale che a questo punto della stagione la condizione non sia perfetta, anche perché
9: io credo che Fabregas abbia fatto calare il Como perché aveva capito che le energie stavano terminando e quindi ha fatto fare una partita di meno, diciamo, meno intensa, meno sulla pressione, meno sul diciamo voler andare a cercare il pallone in tutti i modi, anche nella fase di non possesso.
8: Allora,
9: ha rischiato perché poi il Napoli l'aveva fatto il gol per mezzo centimetro, Lucca era in fuori gioco. Peppe, ti salutiamo, un abbraccio, vai Diego.
8: No, però ti dico anche un'altra cosa, in tutta onestà, non ho mai avuto la sensazione di vincerla, di poterla vincere,
9: però potevamo pareggiare.
8: Però no, ma cioè, era una sensazione neanche di poterla poi perdere.
9: Sarebbe stato giusto.
8: Un risultato giusto il pareggio.
9: Sono d'accordo.
8: Onestamente.
9: È la prima cosa che ho detto quando è finita la partita. Peccato, magari in qualche altra partita più avanti ci andrà bene a noi con questo fuorigioco da mezzo centimetro. E gli episodi, diciamo, a favore non possono essere sempre a favore. Dobbiamo prenderla con filosofia e sperare che nelle prossime volte, magari una partita che non meritiamo di portare a casa, la portiamo a casa.
8: Vedi, per esempio, come mi riallaccio a quello che stavo dicendo prima, troppo pessimismo. Arrivano messaggi che il Napoli neanche tra i titolari ha giocatori vendibili. Non penso proprio.
9: No, ce li ha.
8: Non penso proprio. Rachmani è un giocatore vendibile. McTominay è un giocatore vendibile, Lobot che è un giocatore vendibile, Højlund è un giocatore vendibile perché è comunque un giocatore giovane, Neres è un giocatore vendibile se sta bene, Alisson è un giocatore vendibile perché c'ha comunque 23-24 anni, diciamo,
9: no, ce
8: cose che non esistono, no?
9: ce li ha sicuramente. Ovviamente il colpo più da pill sarebbe quello di McTominay, è quello che vale di più della rosa del Napoli.
8: Se questi sono giocatori vendibili.
9: Sì, no, certo. Raffaele, ciao.
10: Buongiorno, salve. Vi volevo dire due cose, se me lo consentite.
9: Certo, vai.
10: Una finanziaria e una calcistica.
9: Vai.
10: La prima finanziaria, se dobbiamo essere onesti tutti, in particolare la stampa, dovete dire, anche perché alcuni giornalisti l'hanno detto, tipo Giuliani e tipo del, non mi ricordo l'altro nome, che la Juventus, la Roma e il Como hanno sfiorato il parametro UEFA di 106, 160 e 140 milioni, cosa che il Napoli non lo può fare perché è giusto che non lo faccia, non gli è consentito, e l'anno scorso a gennaio hanno bloccato i parametri con una cosa assurda. Quindi se il Napoli è dopo 20 anni siamo in questa gestione perché a noi siamo seri sui bilanci, gli altri no. Ripeto, Roma 106 milioni, Juventus 160 milioni, il Como mi sembra più di 120 milioni. Quindi questi sono, loro vanno fuori le regole e Napoli detta le regole, perciò il Napoli fa così. Questo non lo dico io, ma andate a leggere gli articoli di Giuliano e Cosma, poi sono pure
8: Ma Raffaele, noi abbiamo fatto delle crociate in questa trasmissione. Cioè, a noi l'anno scorso ci hanno bloccato il mercato, che si continuano a fare mercato come vogliono.
10: Questo sto dicendo. Quindi noi
8: questo l'abbiamo detto un sacco di volte.
10: Giusto che non li compravamo. Anche perché, poi secondo, mi posso chiedere una cortesia?
9: Certo.
10: Il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo.
8: Sì.
10: Mi dite cortesemente, se la diciamo insieme, la formazione del Napoli da gennaio però fino al fine campionato. In porto giocava
8: Milinkovic, Omeret, vabbè, Milinkovic spesso. Poi Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno. No.
10: Lorenzo non ha giocato più da Firenze. Tutti i giorni di ritorno non ha giocato più. Da Firenze, dal 27 gennaio.
8: Ha giocato. Allora, Juan Jesus, buongiorno.
10: Buongiorno.
8: Qualche volta Beukema, qualche volta. E poi chi ha giocato? No, scusami, no Beukema, Bokema, perché sennò.
10: Spinazzolo lì.
8: Esce coccolandese che mi.
9: Giocava Spinazzola.
8: Poi ho Spinazzola, Olivera.
10: Che nella prima fase, nei primi quattro non giocava Di Lorenzo.
9: Sì.
10: Tutti i giorni di turno. Sì. A centrocampo giocavo Lobotka, McTominay e Elmas.
9: Sì, no, è vero. Napoli ha fatto.
10: Non ha giocato tutto.
8: No, Elmas non giocava a centrocampo. Elmas giocava nei due sottopunta. Vabbè, comunque giocava Elmas, sì.
10: Gutierrez ha giocato, Gutierrez giocava.
8: Sì, ha giocato Gutierrez, ha giocato Spinazzola, no, ha giocato Olivera.
9: Raffaele giocato... ci vuole dire Napoli ha fatto il secondo posto senza molti interpreti nella passata stagione. È vero, ma le squadre non si erano rinforzate come si sono rinforzate quest'anno, però Raffaele.
10: Si sono rinforzate, ma è giusto pure. La Juventus non vince un campionato da 6 anni. La Roma.
9: Eh no, no, ma infatti, ma infatti.
10: Si rinforzano loro, chi si devono rinforzare? Poi bisogna vedere come si rinforza.
9: No, ma questo è poco ma sicuro. Infatti, come ho detto prima, è follia dire oggi. Oggi il Napoli non andrà sicuramente nelle prime quattro, è una follia perché deve parlare il campo. Quello che dobbiamo fare noi è essere molto onesti, giudicare quella che è stata la sessione estiva di calcio mercato, che per me è stata altamente insufficiente.
8: Esatto, ma io leggo
10: la campagna acquisti di quest'anno.
8: Raffaele, ma guarda che qua sono arrivati messaggi, perché io poi me li salvo. Guarda che sono arrivati messaggi dicendo che la Fiorentina è anni luce avanti al Napoli.
9: No, vabbè, poi si leggono
8: ma è
9: follie.
8: Vero.
9: Sì, ma poi si leggono delle follie, insomma, che lasciano il tempo che trovano.
10: Possiamo considerare anche Vergara un acquisto perché l'anno scorso.
9: Ah, questo è poco ma sicuro.
10: E poi sei infortunato. Possiamo considerare se tutto va bene Neres un ottimo acquisto.
9: Sì, però qua il problema è che stiamo continuando con questo trend negativo degli infortuni perché per il momento già siamo senza McTominay a Milano. Vabbè, che quindi veramente
8: buongiorno
9: già non c'è,
8: è sempre dal... Conte
9: no,
8: che
9: no,
8: gli fa fare male.
10: Se... posso dire una cosa, che buongiorno non gioca il buongiorno nell'ultimo anno e mezzo è meglio che non gioco, perché l'anno scorso ha giocato
9: non ti è piaciuto l'anno scorso. Raffaele, ti salutiamo così diamo spazio a tutti, un abbraccione. È vero, ci fa diciamo notare il fatto che sicuramente buongiorno non viene da una buona stagione, però io voglio vedere il positivo di quello che sono i calciatori. Mi ricordo la stagione di buongiorno con Conte, voi mi direte non sarà mai più quello, io spero di no, perché quel buongiorno lì è veramente molto forte, noi lo accogliamo a braccia aperte, anche se purtroppo con molta probabilità tornerà a metà.
8: Ma prima di andare da Michele, io ti faccio una domanda così a secca. C'è il rischio che il Napoli cambi sistema di gioco a Milano?
9: Secondo me no. Secondo te sì? E tu me lo devi dire, Diego?
8: No. Perché io sono Allegri.
9: No, sei Allegri.
8: Cioè, lo so. dopo che ho sentito che è una squadra che non vince uno scudetto da 66 anni e anni luce davanti al Napoli che ne ha 22 negli ultimi 4,
9: no,
8: mi sembra poco troppo.
9: Insomma, ragazzi.
8: Mi sto iniziando a barcollare. Comunque, secondo me qualcosa nella testa dell'allenatore c'è. Io non lo so, non lo conosco Allegri, mo cominci tu, no, Diego ha parlato con chi? No, io non ho
9: Diego
8: parlato
9: con...
8: no,
9: punti,
8: non lo conosco Allegri.
9: Social,
8: non lo conosco Allegri, non dicela così, perché già non dire così. Ti stavo dicendo, secondo me qualcosa nel cervello di Allegri balla.
9: Questo è buono per
8: i social.
9: Per i social.
8: Ma, sì.
9: Salutiamo ovviamente la grande squadra dei ragazzi dei social che c'è dietro di noi.
8: Salutiamo anche la mia grande squadra di avvocati. Che dopo ogni cosa che mettono i social hanno un sacco di lavoro. Però va bene, bene così. Bene così.
9: Bene, andiamo da Michele. Ciao Michele, buongiorno.
11: Ciao Gianluca, ciao Diego, buongiorno.
8: Ciao Michele, buongiorno.
11: Niente, la considerazione che volevo fare era innanzitutto al mercato, che l'anno scorso sono stati spesi tanti soldi, quindi diciamo che forse per il centenario hanno voluto anticipare un po' per avere anche lo scudetto sulla maglia del centenario, perché l'anno scorso, visti i soldi che si è speso, io penso un po' tutti avevamo grandi aspettative, cioè noi sentivo parecchie persone perché pensavano addirittura che il campionato lo stracciavamo, che in Champions andavamo una bomba. E purtroppo gli acquisti fatti invece non hanno dato
8: Michele, stato, posso, quindi... hai ragione, io sono d'accordo con te, però ti voglio fare una domanda se posso, no? Perché io voglio ascoltare. Allora, l'anno scorso il Napoli giocava molti attacchi diretti significa da Milinkovic a Højlund, andava diretto il Napoli, non giocava molto, no? E il Napoli è stato crocifisso perché non si giocava a pallone, ti ricordi?
11: Assolutamente sì.
8: Ricordi Conte, non sapeva fare niente perché faceva quest'anno tu dovresti leggere i messaggi che arrivano ogni giorno sulla critica ad Allegri per provare a giocare dal basso. Mo io la domanda che voglio fare a tutti e la faccio anche a te: ci potremmo mettere d'accordo come deve giocare il Napoli. Il Napoli deve giocare diretto o deve costruire dal basso? Perché non va bene nessuno delle due, non conosco un altro modo per giocare.
11: La risposta ce la darà Gialli durante la conferenza stampa. Bisogna percepire il pericolo. Quando c'è il pericolo non si gioca dal basso, e visto che ancora credo che la squadra non abbia raggiunto quella sicurezza da potersi permettere certi fraseggi,
8: okay. Quindi bisogna andare diretti per te?
11: Bisogna, no, non ti ho detto questo, ho detto semplicemente che bisogna sapere interpretare il momento della gara. Quando le vediamo le brutte, palla avanti e pedalare.
8: Sì, però.
11: Se invece ne siamo più tanti.
8: Sì, però mica bisogna avere. Scusami, bisogna avere un'identità. Cioè il Napoli deve sapere a che cosa gioca.
11: Io credo che bisogna essere elastici in questo calcio, non si può essere rigidi e dire ok, oggi giochiamo solo dal basso oppure parlare.
9: No, ma questo lo Allegri lo ha detto Allegri lo ha detto questo, Michele.
11: Appunto, quello sto dicendo, appunto. Allegri ha detto che bisogna interpretare in base a seconda del momento si capisce come giocare. Cioè,
8: certo.
11: Sono molto chiaro. E infatti aggiungo che per il mercato che purtroppo non ci ha dato quei frutti già l'anno scorso, io invece penso, a differenza dell'ascoltatore che ci ha preceduto, io penso che Allegri sia la persona giusta per cercare di rivalutare questi calciatori, che non credo siano così diciamo scarsi come ci vogliono far credere. In più la partita col Como non mi è sembrata così tragica, cioè il Napoli ha giocato, a parte gli errori, a me sembra che bene o male
9: è vero
11: 30 minuti si è chiuso in porto, si è chiuso in area di rigore e non è uscito più.
9: Sì, poi parliamoci chiaramente, i due gol sono frutto uno di una follia di Olivera e un altro di un'altra di follia di Anghissà. Michele, ti salutiamo, un abbraccio. C'è Lorenzo, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
8: Ciao Lore, buongiorno.
12: Allora, no, invece sono sempre un inguaribile ottimista. A me, come diceva Diego qualche telefonata fa, ci sono dei cicli delle campagne acquisti. Questo è il ciclo in cui dovevamo riassestare un po' il bilancio e va bene così. Io sono fiducioso nella rosa che abbiamo. Non mi fanno impazzire quelli che sono rimasti. Però credo una cosa, e qua una riflessione tattica. Credo che di qui a poco, credo che Allegri qualche cambio di modulo lo farà. E a questo punto credo che ci possa tornare Lucca, non perché sia un fenomeno, ma che credo che qualche partita giocheranno insieme Lucca e Højlund. E non dimentichiamo che abbiamo un attaccante non male, che è giovane, ma che rende come seconda punta. Non è un esterno e non è un centravanti, è una seconda punta. Quindi credo che Allegri faccia un passaggio.
9: Ma noi, noi ci auguriamo che il mercato che è stato fatto nella passata stagione, sia in sessione estiva che in invernale, possa fruttare quest'anno, perché sì, certo, ci dobbiamo aggrappare a quel mercato lì per forza di cose.
12: Curare per forza, ma credo che avendo questi protagonisti, questi elementi, Allegri un ritorno alla difesa a tre con gli esterni alti, Spinazzola e Politano, Spinazzola e Vergara, credo che lo faccia. A quel punto gioca con le due punte, giovane gli tornerà utile, e credo che la seconda punta per certi versi la possa fare anche Alisson.
8: Però la domanda mia è un'altra.
12: Sì.
8: Gioca come hai detto tu, Neres, Vergara, Alisson.
12: Bene come
8: Alisson. No, tutti questi esterni che fine fanno?
12: Ma io credo che Vergara gli
8: Vergara fa l'interno, ok. Lang.
12: Ecco, l'unico
8: Neres. Cioè che fine fanno?
12: No, ma io sto dicendo qualche gara potrebbe fare una cosa. Noi non ci dimentichiamo che anche Neres stesso, io non credo che mi dia l'affidamento di una integrità fisica per tutta la durata della stagione.
8: No, io avevo detto, io ho detto i mesi scorsi che io mi sarei privato di Neres. Proprio per questo motivo sono stato distrutto.
12: No, ma io,
8: anche se Neres è fortissimo, attenzione.
12: Sto parlando, ormai il mercato è questo,
8: cioè, giocatore più forte e più decisivo che abbiamo. Però no, è di carta.
12: Ormai il mercato è questo, cioè abbiamo questi, non è che possiamo fare altro. Io credo che con questa rosa a disposizione lui si possa consentire, e credo che a lei una delle doti migliori che ha è il cambiamento, soprattutto anche il cambiamento, il turnover che fa fare alla squadra.
8: Sì,
12: è una delle doti migliori che ha, lo ha fatto in tutte le squadre, quindi è disposto anche. Infatti, quando è entrato Lucca domenica, pensavo che non uscisse Højlund. pensavo che facesse gli ultimi
9: a due punti, evidentemente non ne aveva più. Un abbraccio Lorenzo, ti salutiamo.
12: Grazie a voi,
9: grazie. Ciao, un abbraccio.
8: No, vabbè, anche io mi aspettavo di vedere le due punte, però
9: poi lui era stanco, il caldo che è asfissiante, comunque ti stanca a fare sportellate tutta la partita, Diego. Comunque siamo all'inizio del campionato, io sono d'accordo con la gestione delle energie.
8: A Milano, no? Ovviamente oggi è una partita sbilanciata, no? Perché l'Inter
9: possiamo già dire la formazione, secondo me, no? Tu che dici?
8: Niente di meno, già.
9: No, più un'idea.
8: Che giorno è? Mercoledì?
9: Un'idea possiamo avercela, no?
8: Vabbè, l'idea è che se non cambia sistema, la squadra è quella, puoi fare tanto.
9: Centrocampo Lobotka, De Bruyne, Vergara, secondo te?
8: No, Lobotka, De Bruyne, anche sa. Per me.
9: Vergara ancora panchina?
8: Sì. A tu meno dici? Che non lo fai giocare avanti. Avanti potrebbe avere un senso.
9: Lobo, De Bruyne, Vergara?
8: Lobotka, De Bruyne, no. Lobotka, De Bruyne, anche sa.
9: No,
8: avanti potrebbe giocare
9: Okay.
8: Vergara al posto di
9: Matteo
8: di Politano, l'altra fascia non mi esprimo che già sai, e Højlund.
9: No, l'altra fascia gioca Alisson 100-100. E Højlund.
8: No, è stato il migliore in campo, l'anno che fai lo togli.
9: A sinistra Spinazzola?
8: No, dico, è stato il migliore in campo, lo togli.
9: No, mi prendo questo rischio.
8: Okay.
9: A sinistra Spina?
8: A sinistra Spinazzola per forza.
9: Destra ovviamente il capitano, che tra l'altro domani parlerà in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, non perdetevelo.
8: Poi bisogna capire anche Bökema come sta. Che qualche
9: tu dici minuto... che rischia di non essere Rachmani,
8: no.
9: Rafa Marin?
8: No, è Rachmani Rafa Marin, però c'è anche Bökema, se sta bene
9: Bökema. Lautaro che arriva. Lautaro che arriva. Sarà una brutta, diciamo, pomeriggio impegnativo per i centrali del Napoli. Allora spero di sbagliare nel mio pronostico, diciamo,
8: bisogna anche della partita, scusami, diciamo. Bisogna anche vedere se De Bruyne può iniziare la partita, che Allegri in conferenza stampa dopo il Como ha detto De Bruyne sta meglio ma non sta bene.
9: Vediamo ragazzi, vediamo. Ci dobbiamo fermare 120 secondi e torniamo.
13: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
15: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
14: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
15: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
14: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
16: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
17: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
18: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci tornati, andiamo da Aldo. Ciao Aldo.
19: Ciao Gianluca, ciao Diego.
9: Ciao.
19: Allora Gianluca, io ho chiamato ieri il bloccatore di Mister e avevo anticipato proprio il problema che poi abbiamo oggi, cioè in assenza di uno tra McTominay e Anguissa.
8: Esatto.
19: A ribadire, oltretutto c'è, cioè, con l'aggravante che la società sapeva che McTominay, cioè, avrebbe prima o poi affrontato questo problema e avrebbe saltato almeno un mese, quindi hanno scelto questa data, perché poi ci sarà la sosta, perché l'ho visto anche proprio da una trasmissione dove erano presenti anche Paolo De Genere, un telespettatore.
9: Mi ricordo, l'ho vista proprio stamattina.
19: Durante il ritiro a Castel di Sangue,
9: il telespettatore aveva anticipato, diciamo, un problema.
19: La società sapeva, nonostante ciò, in quella non sono intervenuti
9: sul mercato. Okay.
19: Presuppongo che la soluzione pensano di averla nel modulo a questo punto. E infatti credo che domenica vedremo un 4-2-3-1, no? Perché è l'unica soluzione che abbiamo, a meno che non metti, non sposti De Bruyne all'interno sinistro, ma ci perdi comunque poi sia come subentrante, oppure se a parte titolare comunque lo devi mettere in una posizione che secondo me non mi fa impazzire, perché è meglio che lui può svariare su tutto il fronte. Io a questo punto ci vedo la Botka e Gilmour in mediana, e poi tre,
8: quindi a due,
19: poi l'unda. Sì. Che oltretutto, diciamo,
8: è una buona,
19: risolviamo anche una mezza questione sulla costruzione della base, perché il problema principale della costruzione della base di domenica contro il Como è stato proprio che non sono stati difensori, erano praticamente difensori che non sapevano a chi passare il pallone, un po' perché McDonnie era completamente, diciamo, fuori partita, non si abbassava mai per riceverla. Anche se non possiamo immaginare di vedere, anche se si è visto andare a ricevere il primo passaggio, perché non ha proprio nelle sue caratteristiche, secondo

0: secondo me, diciamo, il palleggio. Ecco la soluzione alla bocca Gilmour, secondo me sarebbe perfetta, perché si abbassa uno, si abbassa l'altro per cercare il pallone. Secondo me il problema...
1: Ti faccio rispondere, Aldo, da Diego, ti salutiamo, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao Aldo.
2: Che è il problema della costruzione dal basso è che ovviamente va allenata, il Napoli lo sta facendo, però ovviamente
1: va fatta nel momento opportuno pure, no?
2: Una cosa è che fai con De Bruyne, una cosa è che fai con chissà. Purtroppo questa è la verità. E questa è la verità, già.
1: No, no, io posso intendere, diciamo, quello che stai dicendo.
2: Ecco, questo io non sto dicendo che anche se è un cattivo giocatore, sto dicendo che ci sono
1: quelle caratteristiche lì.
2: Ci sono delle caratteristiche, è normale. Però voglio leggere un messaggio, un affettuoso buongiorno ai rampanti.
1: Rampanti,
2: Diego e Gianluca, Giovanni Ciardiello. Il riassestamento del Napoli continuerà con i ritorni di prestiti non riscattati. La ricerca e la valorizzazione dei talenti utili per le plusvalenze, il ringiovanimento ed altro. Auspico perciò equilibrio, fede, fiducia, pazienza e un tocco di fortuna. Forza Napoli sempre, un abbraccio a McFratama. Mica male come idea. Che è successo?
1: Ti osservano, Calvano e Perna ti osservano. Andiamo da Danilo. Ciao Danilo.
2: Ti capisco, mio caro Perna.
1: Vai. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Prima di tutto voglio dare un abbraccio a Diego, perché io sono dell'88 e il padre me lo ricordo solo dalle videocassette. Ma io ancora oggi a 38 anni piango ogni volta che lo vedo. Piango, ti giuro, piango ogni volta che lo vedo. Fatto questa premessa, il vostro lavoro è difficile, perché voi comunque dovete moderare un po', diciamo, la voce dei tifosi, perché noi siamo i classici tifosi: un giorno vinciamo e siamo i più forti del mondo, un giorno perdiamo e siamo i più scarsi del mondo. Detto questo, però voglio fare una domanda: ma voi vi aspettavate altro da quello che abbiamo visto, diciamo, dall'acquisto, dei pochi acquisti e dalla scelta di questo tipo di allenatore?
1: Io mi sono espresso, Danilo, non so se
2: noi ci siamo già espressi a inizio trasmissione, è sempre lecito aspettarsi di più, perché io torno a ripetere che secondo me il Napoli non è così scarso come lo stanno dipingendo.
3: No, io non credo che sia tanto scarso, ma neanche così forte come vogliamo farlo, o almeno qualcuno presume.
1: Lo dice una cosa che io non mi sento di criticare, francamente.
2: Ma infatti io non lo sto criticando.
1: No, dicevo, non mi riferivo a te, dicevo in generale. No, Danilo, io ti seguo in quello che stai dicendo, ti seguo molto.
3: Noi veniamo da 15 anni di allenatori che hanno fatto giocare in Napoli, ci hanno fatto di quel tipo di gioco, e penso con il valore della rosa del Napoli, perché più o meno hanno più, hanno meno, il Napoli ha sempre avuto quella rosa dove mancava sempre, sai, quella chicca che ti facesse fare quel salto di qualità, però ci arrivavamo con quel gioco. Bene, sposando poi quest'altro tipo di filosofia, il presidente ci mette i soldi, ci mette tutto quello che vuole, quindi può fare quello che vuole. Noi siamo tifosi a prescindere da tutti, il Napoli lo tifo sempre. Pensa,
2: beh, certo,
3: assolutamente innamorato del Napoli, che era talmente stavo sognando che Allegri facesse giocare bene il Napoli. Purtroppo la storia di Allegri parla chiaro, ha avuto giocatori, ci ha fatto esprimere al meglio quelli là che hanno i pochi mancano, ma no. Con Tevez, con Pirlo e con tutta quella gente là, sinceramente penso che l'avrei fatto anche io. Va bene. Detto questo, io tiferò sempre per il Napoli, non mi aspetto niente di più e non mi aspetterò niente di più, però ci sono anche secondo me dei problemi che la società, non lo so, mo non voglio entrare nel merito, ma sono arrivati troppi giocatori a fine ciclo. Politano, noi gli dobbiamo fare un mezzo busto, ma è bruciato, cioè non ce la fa più.
1: Danilo, ti salutiamo e ti ringraziamo, ho capito quello che stai dicendo, ci ritorniamo domani su questo discorso, perché se veramente siamo in ritardo e siamo in chiusura. Ti ringraziamo ovviamente per aver telefonato, ci ritorniamo domani su queste...
2: Ritorna anche il principe di Portici oggi.
1: È tornato l'ottimo Marcello Calvanao, lo possiamo chiamare così dopo quest'estate.
2: No, favore, no.
1: Hai ragione, non ti è piaciuto il suo viaggio.
2: Comunque, prima di chiudere devo leggere un messaggio.
1: Vai.
2: Si può dire che la partenza di Mazzocchi ha dato un colpo al cuore a McTominay? meraviglioso.
1: È vero.
2: Meraviglioso, un genio, Enzo da Pianura, un vero genio.
1: Tanto amici, ma sicuramente continueranno ad esserlo. Tra pochissimo Marcello Calvano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. In redazione ci sarà proprio il collega The Voice, Vincenzo Perna. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria in regia, Gabrielino Erace la regia, da Gianluca Miranda,
2: da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
2: Diego c'è.
4: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Paura ieri sera a Marano, dove si è verificata una violenta esplosione ad andare in fiamme. Per cause ancora da accertare, è stata un'auto parcheggiata in via Che Guevara. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso l'aria irrespirabile in pochi minuti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo l'aria in sicurezza e domato le fiamme. Registrato anche l'intervento delle forze dell'ordine che indagano sulla vicenda. La notizia ha subito fatto il giro dei social con i residenti della zona che hanno segnalato lo spaventoso episodio con foto e video. Ancora la cronaca, centro estetico, acconciature, piercing e tatuaggi. Sui social veniva così sponsorizzato, ma era tutto abusivo. A scoprirlo sono stati i carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo. Proprio dietro quella vetrina digitale che i militari insieme al personale dell'ASL di Napoli hanno accertato una serie di irregolarità. La titolare esercitava senza autorizzazione, come emerso durante il controllo, non emetteva la ricevuta fiscale. Il locale è stato sottoposto a sequestro e la donna sanzionata per un totale di 1.500 euro. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato una nuova ordinanza, la numero 2 del 1 settembre 2026, in materia di igiene e sanità pubblica per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l'ordinanza numero 1 del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre 2026 e conferma su tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. La chiusura con lo sport, il calcio, termina la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, dopo le tante cessioni e i soli acquisti di Badiashile e Favasulli, chiude così il suo mercato estivo. Tutti gli approfondimenti nel corso dell'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si alleneranno in mattinata al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per una aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi.

Ed eccoci qua come ogni giorno, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ci apprestiamo a vivere le prossime tre ore insieme, sarà un momento di analisi, di bilancio, perché adesso il calciomercato è chiuso, adesso la parola passerà inevitabilmente al campo, quindi parlerà il campo. Noi parleremo di mercato, bilancio consuntivo, ma naturalmente di Scott McTominay, e cercheremo di darvi notizie che poi approfondiremo nel corso del pomeriggio. Sapete l'appuntamento di qui Casa Calcio Napoli delle 16 con Carlo Alvino sulla tempistica, sull'operazione, e ci collegheremo con un cardiochirurgo che ci spiegherà nel dettaglio come avviene questa operazione che subirà al cuore Scott McTominay per una lieve aritmia cardiaca. E poi però ci occuperemo a lungo di Inter Napoli, insomma una puntata molto ricca in cui daremo anche i voti al mercato del Napoli e delle altre big. Io però, che ho mille difetti, mi riconosco un piccolo pregio, ovvero l'onestà intellettuale. Perché? Perché la settimana scorsa un ascoltatore, e io lo avevo ripreso anche in modo abbastanza duro, mi aveva scritto: non ci illudere, il Napoli dopo Favasuli e Badiashile non prenderà nessuno, opererà solo delle cessioni. E io gli avevo risposto che restavo fermamente

0: all'ascoltatore che a malincuore, devo ammettere, a malincuore, perché ero convinto e auspicavo che il Napoli avrebbe fatto le operazioni. Il Napoli le operazioni non per colpa sua, ma per non aver trovato le soluzioni a Lang, a Lucca e a Milinkovic, tra virgolette lo dico, è rimasto un po' ingabbiato. Però il Napoli riparte da Allegri. Allegri ha detto che questa è una squadra fortissima e che non è detto che bisogna andare a comprare fuori se in casa è una squadra fortissima. Noi analizzeremo che è una squadra fortissima, che evidentemente ha un'età media molto alta. Il presidente disse: senza gli infortunati probabilmente avremmo rivinto. Gli infortunati però, quelli di lunga degenza dell'anno scorso, furono De Bruyne e Anguissa, quindi non erano contemplati invece Luca, Lang, Beukema e Milinkovic. Ora, l'anno scorso purtroppo, nonostante il Napoli abbia investito tanto, i calciatori che ho nominato arrivati dal mercato non hanno reso molto. Ora può darsi che con una nuova metodologia, con un nuovo allenatore, vedremo invece la resa di Lucca e di Lang e di Beukema, che purtroppo l'anno scorso per una serie di circostanze non hanno inciso tanto da spingere il Napoli a gennaio ai prestiti di Lang al Galatasaray e di Lucca al Nottingham Forest. Detto questo, ora non si parlerà di mercato, si parlerà solo di campo. Quel campo e quell'Inter Napoli che noi vi racconteremo sabato con lo speciale di Radio Gol dalle 13 alle 16, aspettando Inter Napoli con Riccardo Catapano dalle 16 alle 17, poi Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, e al fischio d'inizio in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli ve la racconterà Vincenzo Perna con il commento tecnico di Paolo Del Genio. E proprio Vincenzo Perna oggi vivrà la puntata con noi, ne sono molto contento. Lasciatemi anche salutare in regia Simone Zagaria, la regia televisiva di Gabriele Irace, e il buon pomeriggio è per Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i nostri radio e telespettatori. Mercato chiuso e allora la parola passa al campo. Il Napoli chiude solo con due acquisti, Favasulli e Badiashil. Manna perfeziona soprattutto le cessioni in esubero e resta bloccato per gli arrivi. Restano infatti Lucca, Lang e Milinkovic-Savic. McTominay intanto sarà operato al cuore, lieve aritmia, torna dopo la sosta. Napoli però è al lavoro perché sabato si ritorna in campo e sarà Inter-Napoli. Poi mercoledì la Champions League al Maradona, l'esordio è con i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. La Juve invece sul mercato chiude con il botto Sar e Voltemade, mentre la Fiorentina piazza il colpo con Salves.
0: Allora parleremo di mercato, il mercato delle big, la parola passa al campo. C'è Inter-Napoli alle porte, poi naturalmente parleremo anche della Champions, c'è ovviamente da parlare a lungo di Scott McTominay, lo faremo, ve lo preannuncio, alle 13.30 con Monica Scozzafava del Corriere della Sera, che oggi lo ha intervistato in esclusiva. A proposito di esclusive, ve la do subito la notizia, domani faremo il punto in Casa Napoli, a cui Casa Calcio Napoli, domani ore 16 in esclusiva ai nostri microfoni avremo con Carlo Alvino Giovanni Di Lorenzo, il capitano. Quindi segnatelo in agenda, posizionate una sveglia sul vostro smartphone, domani ore 16 Giovanni Di Lorenzo in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Parola al campo, voti al mercato, l'Inter di Chivu e gli inglesi. Secondo me potenziate molto l'Inter, soprattutto guardando alla Champions. A proposito di Inter, notizia di oggi: dopo 28 anni dirà addio Piero Ausilio, colui che è l'artefice della costruzione dell'Inter. Poi c'è il Napoli di Allegri, Favasulli, Badiashil, c'è un mercato roboante della Roma di Gasperini, che tra l'altro trattiene, impone alla società di non vendere Koné. C'è un mercato da botti di fine mercato fatto dalla Juventus di Spalletti, soprattutto nella giornata di ieri con Voltemade ed è arrivato anche Sar. C'è un mercato importante del Como, secondo me ha fatto anche molto bene il Milan, al pari devo dire dell'Atalanta. Non sottovalutate il mercato dell'Atalanta. La parola al campo, la parola alla voce del calcio. Voglio salutare in diretta con noi. Bruno Longhi, caro Bruno.

0: No, buon pomeriggio
1: a te Walter e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Parto subito con, visto che oggi faremo il bilancio, no, di fine mercato, Bruno Longhi che voto dà al mercato del Napoli?
1: Allora, in linea teorica dovrei dare zero.
0: Ma zero mi sembra cattivello, però.
1: No, ma non è numerico, perché il Napoli praticamente ha mantenuto la squadra dello scorso anno, no? Ha inserito un giocatore, il Napoli era forte lo scorso anno, è quello che ho ripetuto durante la stagione scorsa, poi ha avuto dei problemi, vari infortuni che ovviamente ne hanno condizionato il rendimento e la classifica. Dunque il Napoli rimane quello dello scorso anno, dico zero perché non ha fatto niente, è arrivato Badiashile, difensore centrale che è da scoprire.
0: E Favasuli.
1: Come?
0: E Favasuli alternativa di Lorenzo.
1: Ovviamente è un'alternativa da scoprire. E poi insomma, la seconda punta di spessore che voleva Allegri non è arrivata, no? È rimasto Luca, o rientrato Luca. Ma sai, da dire zero vuol dire tutto e niente, perché noi possiamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato da 10, poi gioca due partite e prende 8 gol. Cioè, sai benissimo, no, come ragiono io e come ragionano quelli
0: però,
1: che hanno una certa...
0: Però se posso, Bruno, allora ti seguo. È chiaro che la Fiorentina parte con un progetto nuovo, allenatore nuovo, Fabio Grosso, e per giunta mette 8/11 di formazione titolare nuovi. Il Napoli, se vogliamo, nella struttura, con un allenatore nuovo, è quello dell'altro anno. Molti infortuni, quest'anno Allegri per fortuna, al di là ora della problema dei McTominay, però il Napoli al di là di buongiorno ce l'ha tutti a disposizione.
1: No, è quello che stavo dicendo, cioè il mercato non lo valuti sulla scorta di quanto hai speso o del numero dei giocatori che sei riuscito a contrattualizzare. Il mercato lo vedi sul campo, oramai io ragiono sempre così da anni, perché il mercato illude e poi delude. Ho fatto il paragone tra il Napoli che praticamente ha fatto zero, non si è mosso sul mercato, a parte un paio di nomi, quelli che hai citato tu, e dall'altra parte ci sono stati 13 giocatori nuovi, ma però dopo perché ovviamente...
0: Poi parla il campo, no? Bruno, parla il campo.
1: No, voglio dire, prendi 13 giocatori perché l'anno scorso è stato un campionato che quasi ti portava in Serie B, parlo della Fiorentina. Il Napoli ha fatto un campionato che non gli ha permesso di vincere, di arrivare o perlomeno di insidiare l'Inter, perché ha avuto degli infortuni, ma adesso gli infortuni finiscono, ci sono quei giocatori, chiaramente c'è qualcosa da risolvere. Il Napoli doveva ovviamente, uso un termine un po' pesante, sbolognare, no? Tanti esuberi, lo ha fatto, ha ridotto un po' il monte ingaggi. Però dico, al di là della cosiddetta seconda punta, che secondo me il Napoli per la sua storia meriterebbe una seconda punta più forte di quella che c'è, però è la squadra dello scorso anno, con un allenatore navigato, per cui lo zero, capisci che è un voto che non è zero.
0: Ah, ma l'ho colto, Bruno, ma l'ho colto. Allora, io sono assolutamente nella linea di pensiero di Bruno Longhi, cioè adesso il mercato è chiuso, la parola passa al campo, sarà il campo a dirci se rispetto all'anno scorso, senza infortuni.
1: Ti interrompo.
0: Prego.
1: Allora, prima parlavi dei tre inglesi dell'Inter, no?
0: Sì.
1: I tre inglesi dell'Inter non sono stati acquistati per rafforzare una squadra già forte, perché non puoi rafforzare con giocatori che non valgono, a mio modo di vedere, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski o Mkhitaryan. Vengono acquistati in funzione della carta d'identità, perché quegli altri a un certo punto smetteranno, ci sarà il ricambio, ma non sono giocatori che migliorano l'Inter questi.
0: Hai detto Inter, no, perché ve lo ricordo che sabato ore 18 San Siro c'è Inter-Napoli, le squadre che nelle ultime due stagioni hanno vinto lo scudetto. Vi faccio una sorpresa, un super ospite con noi, l'ultimo presidente a portare la Champions League in Italia, con José Mourinho. E allora, buon pomeriggio Massimo Moratti. Presidente, come sta?
2: Buon pomeriggio a voi, sto bene, grazie, siete gentili, grazie mille.
0: C'è con noi Bruno Longhi che l'ascolta.
2: Eccolo, ciao Bruno.
0: Allora, faccio così, Bruno, visto che insomma vi conoscete da tanti anni, conosci la storia, c'è Inter-Napoli alle porte, la prima domanda per il presidente Moratti la lascio proprio a te, Bruno.
1: No, la domanda Allora, noi fuori dai microfoni ci diamo del tu, però qui ovviamente siamo in una situazione
2: assolutamente
0: e datevi del tu, dai Bruno, datevi del tu.
1: Allora, premesso che non so se avete letto una frase di Massimo rilasciata al giornale qualche tempo fa, in cui disse: il più bel elogio che ho ricevuto è stato fatto da Bruno Longhi quando ha detto che è un gran sinistro. Ecco. Ed è la verità, perché quando si andava a giocare ad Inversario, la prima volta che vidi Massimo, che arrivava da casa sua, noi eravamo già tutti schierati, ho detto: ecco, questo porta il pallone e allora vuol giocare. Ma invece aveva veramente un bel sinistro.
0: Però quello di Recoba del Cino era migliore di quello di Moratti, no?
1: No, erano sullo stesso livello.
0: Però. Vai Bruno, domanda per Moratti.
1: No, la domanda Massimo, siccome tu di direttori sportivi ne hai avuti tanti, Ausilio l'hai avuto insomma agli albori della sua storia, no? Ecco, che perdita è quella di Ausilio per l'Inter?
2: Ma perché ho sentito, me l'hanno detto a me stamattina che se ne va dall'Inter, come mai?
0: Allora, andrà via dall'Inter dopo 28 anni, è una notizia di questa mattina del collega Niccolò Schira, confermata pochi minuti fa al direttore Zazzaroni. È una perdita grave per l'Inter un dirigente così bravo, Moratti?
2: Beh, quando perdi una persona di valore chiaramente è un problema, chiaramente è un problema che molte volte non ti rendi conto del peso di questa persona in società, quando va via poi dopo te ne accorgi. No, di Ausilio dispiace perché conosce la società, c'era nel sangue, insomma, perché l'ha vissuta in tanti momenti diversi e sempre con l'obbligo di trovare qualche cosa che facesse crescere la squadra, quindi è una perdita di un pezzo del corpo, insomma, di Inter.
0: Presidente Moratti, sabato Inter-Napoli di fronte alla terza giornata, per carità, siamo all'inizio, ma lei ha la sensazione che in questo momento, sulla carta, per il mercato, l'Inter sia veramente la squadra più forte di tutta la Serie A?
2: Ma per me sì, in questo momento qua, vedendo l'Inter, le partite che ha fatto fino adesso, guardando la rosa e anche la serenità che avvisi nel gruppo, insomma, è tenuto molto bene l'archivio, in questo momento l'Inter è certamente la squadra che promette di più. Poi il calcio, noi stiamo qui a fare previsione
0: e poi veniamo smentiti e poi magari veniamo smentiti. Bruno Longhi, anche per te l'Inter è davanti a tutte?
1: Sì, no, ma invece volevo fare questa domanda, Massimo.
0: Prego,
1: allora,
0: prego,
1: Massimo
0: prego.
1: È un grande fan del calcio inglese, lui impazziva per Linz, aveva cercato di portare all'Inter Cantona e adesso l'Inter si è trovata con tre inglesi. Ecco, sembra quasi che ti hanno accontentato, no Massimo?
2: No, seguo un po' meno il calcio inglese, sinceramente, ma li ho visti almeno qualcuno, l'ho visto il campionato del mondo, l'estremo che poi è un difensore fortissimo per conto mio. E poi Stone c'ha l'esperienza dalla sua, deve essere anche negli spogliatoi, superato il problema della lingua, utilissimo. E l'altro, Jones, non lo conosco, ma l'ho visto che si è inserito con una normalità domenica durante la partita buona, cioè ottima cosa, non ha avuto nessuna difficoltà di inserirsi nel gioco, insomma. Quindi non mi dispiace, quindi lì stanno fanno un campionato serio, continuo, pesante, si ritrovano quindi in Italia e quindi sono allenati certamente per fare un buon campionato anche qua.
0: È evidente che insomma chi proviene dalla Premier, lo abbiamo visto a Napoli con McTominay, lo stiamo vedendo con Malen, beh insomma è dura a dirsi, in Premier spesso fanno panchina, qui fanno la differenza. Moratti, grazie di cuore, presidente.
2: No, grazie a voi, un saluto.
0: A presto,
2: grazie mille, molto piacere.
0: Naturalmente un abbraccio speciale ad Voice, alla voce del calcio, a Bruno Longhi. Buon calcio, grande Bruno.
1: Ciao, ciao Walter, buona giornata.
0: Il mercato del Napoli, molti tifosi sono rimasti un po' delusi, si aspettavano un colpo finale, tutti avevamo fatto la bocca a Gabriel Jesus, rimasto langato perché purtroppo non è riuscito a cedere Noah Lang. Sono arrivati Badiashil, lo vedremo all'opera, Favasuli, e ovviamente tutti gli infortunati sono tornati. Non c'è più Lukaku, ma c'è Lucca. Non c'è più Gutierrez, ma confermati Olivera e Spinazzola. E poi è arrivato appunto Favasuli. Che mercato dà il collega del Corriere dello Sport Fabio Mandarini al Napoli, al mercato del Napoli? Buon pomeriggio, ciao Fabio.
3: Ciao, ciao Walter, buon pomeriggio a tutti. Ti ascoltavo in questa disamina e diciamo che è stato un mercato annunciato in maniera non strategica ma in maniera molto chiara, cioè De Laurentiis aveva detto che
0: aveva detto a bordo della nave, lo disse, abbiamo 47 calciatori, me ne propongono tanti, noi dobbiamo solo cedere.
3: A volte si pensa che siano strategie, invece in realtà era proprio così. Diciamo che da un punto di vista delle esigenze societarie è stato impeccabile, perché il Napoli ha battuto il monte ingaggi,
0: ha sfoltito la rosa innanzitutto,
3: voleva 25 cessioni, voleva fare 25 cessioni, 25 sono state, quindi devo dire che insomma se lo leggi da un punto di vista della funzionalità strategica di quelle che erano le esigenze interne è stato impeccabile.
0: Poi allora io ho una mia idea, Fabio, ho una mia idea.
3: Fammi un attimo finire il concetto, perché ti dico che poi no, perché sennò è incompleto.
0: Vai, scusa.
3: Se invece lo guardi dal punto di vista delle esigenze diverse, tecniche, il Napoli è la squadra chiaramente che tra le grandi si è rinforzata di meno, o comunque non si è rinforzata rispetto al passato. E ha una serie di punti interrogativi, perché poi bisogna vedere che tipo di apporto ti daranno i quattro che sono rientrati dai prestiti, perché se avranno un impatto importante allora parleremo di altro, però è tutto se, quindi bisognerà vedere. Alla fine il grande acquisto di questa campagna acquisti è l'allenatore.
0: E Massimiliano Allegri, la mia idea che mi son fatto è che senza l'operazione di Buongiorno non sarebbe arrivato neanche Badiashil, certo. Sarebbe rimasto Gutierrez, sarebbe partito Mazzocchi, come è partito in bocca al lupo a Pasquale Mazzocchi a Venezia, e sarebbe comunque arrivato Favasuli. Tradotto in soldoni, il Napoli avrebbe puntato, anche perché ingabbiato dalle mancate cessioni di Lucca e Lang, sul mercato dell'altro anno. Qual è il mercato? Il Napoli ha fatto mercato A, recuperando gli infortunati, B, puntando su quelli che sono i calciatori che l'altro anno non hanno reso. Il Napoli ha investito moltissimo su Lucca, 35 milioni, Conte lo vedeva poco, mandato in Premier, su Lang 25 milioni, Conte non era soddisfatto, al Galatasaray Beukema non ha praticamente mai giocato l'altro anno. Io indico questi tre: se Allegri riuscirà, a differenza di Conte, a farli rendere al top, se Dio proteggerà De Bruyne e Anguissa che staranno bene, vedremo un grande Napoli. Se tutto questo non dovesse malauguratamente verificarsi, vuol dire che aveva ragione Conte e che gli acquisti fatti non avevano reso per quanto era stato investito, perché al Napoli possiamo imputare tutto, ragazzi, ma il Napoli ha investito cifre blu sui calciatori, no Fabio?
3: No, ma assolutamente gli investimenti sono stati enormi, ma tu stai scontando anche questo in questo mercato, cioè stai scontando gli investimenti dell'anno scorso, di due anni fa. Sei arrivato a dover cedere Lukaku perché aveva un ingaggio che pesava in maniera clamorosa, 11 milioni lordi, e quindi c'era questa esigenza di rientrare nei parametri. Ma ti ripeto, tu stesso vedi, hai fatto un discorso pieno di sé, ecco perché
0: ma non posso fare altrimenti,
3: esatto,
0: Fabio.
3: Ma perché ti dico che è tutto un punto interrogativo in questa fase per la resa. Bisognerà capire se alla fine saranno state, perché comunque ci sono dei valori in questa rosa, comunque c'è qualità, comunque una rosa forte. Poi è chiaro, in questo momento probabilmente nella sconfitta con il Como ha portato, ha orientato un po' i giudizi di quest'ultima settimana in maniera più negativa, perché chiaramente
0: c'è la delusione del capo. Però bisogna essere prudenti, Fabio.
3: Esatto, è solo l'inizio. Poi un altro nella valutazione delle cose è che dovrai affrontare

0: in strettissima sequenza Inter e Arsenal
1: senza McTominay,
0: esattamente, poi è arrivato il problema di McTominay, quindi è chiaro che non è un momento facile, non è un momento agevole, però dallo stesso punto di vista hai un allenatore che ti garantisce una tranquillità, cioè la capacità di Allegri di gestire queste situazioni si rivelerà fondamentale. Per questo ti dico che alla fine l'acquisto non potrà diventare lui per acquisto dell'anno. Bisogna capire, è tutto un momento di, è una fase di studio, è una fase di ricerca di equilibrio. Nel momento in cui il Napoli riuscirà a trovare quegli equilibri, bisogna anche capire quanti calciatori saranno ritenuti, diciamo, più o meno a fine ciclo, magari per stimoli, per
1: lo vedremo a fine stagione dell'età media. Però Fabio, mi voglio collegare a una cosa che hai detto. Fabio Mandarini, anzi, ci dà la chiave, la parola chiave, la password di giornata che io userò anche domani, lo rifarò venerdì. Ha parlato di equilibrio. Allora, non è il caso di deprimersi per la sconfitta con il Como, e vi preannuncio, in modo che lo dico prima, se il Napoli dovesse vincere a San Siro io non tollererò nessun entusiasmo. Perché? Perché la parola chiave è equilibrio. Siamo a inizio stagione, il mercato è chiuso, parla il campo. Se il Napoli ha operato bene rispetto al mercato, cioè ha trattenuto i big, non ha venduto Vergara, perché poi l'altra strada era quella, cioè l'Atalanta che non aveva, ieri lo diceva Paolo Del Genio, l'Atalanta non ce l'aveva i soldi della Champions, ma l'Atalanta c'ha un settore giovanile monstro, ha venduto Palestra 55, Anor 45, il Napoli Vergara, che è l'unico che può vendere, cioè il sacrificabile è lui, e se non vendi Vergara devi avere la Champions, se non vai in Champions malaguratamente dovrai vendere Vergara. Fabio, grazie di cuore.
0: A te, Valterino.
1: Grazie.
0: Grazie. Buona giornata.
1: Abbiamo parlato di Scott McTominay, dell'intervento che dovrà subire al cuore. Lo ha intervistato, un'intervista bellissima, Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Poi ci collegheremo con l'ospedale di Lecce, con un cardiochirurgo che ci spiegherà nel dettaglio perché si interviene su questa fibrillazione atriale lieve, questa aritmia che ci ascolta al cuore, come si interviene, la degenza, i tempi di recupero. Tutto su McTominay, ossai com fuocor. Tra poco Scott McTominay, ne parliamo dopo la pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
7: Pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, colgo la delusione di alcuni tifosi che mi scrivono dei WhatsApp. Il Napoli ha fatto un mercato non all'altezza, ma come, l'anno del centenario? Allora, io credo che la lettura, credo, potrei dire una baggianata, ma la lettura sia una e una soltanto. Provo a trasferirvela, poi potrete condividerla o meno. Il Napoli l'altro anno investe moltissimo, ma non aveva alternative, doveva fare la Champions, come quest'anno fa la Roma e fa il Como, in parte fanno anche la Juve e il Milan, che sono fuori dalla Champions, fa anche l'Atalanta, che è fuori dalla Champions. Il Napoli investe moltissimo e cosa fa a gennaio? Forse valuta degli acquisti fatti, magari proprio non indovinati al 100%, Luca Elang li cede e acquista Alisson Santos e Giovane, convinto che poi in un modo o in un altro, o il Nottingham o il Galatasaray o altre squadre, avrebbero comunque acquistato Luca Elang. Problema: Luca Elang non li acquista nessuno, hai Alisson, per fortuna hai Giovane, poi capiremo quando, se e come Allegri lo utilizzerà. E io questa è la spiegazione che mi do. Ragazzi, la realtà, per me il Napoli aveva già bloccato due calciatori. Zeballos l'aveva preso, ora al Monza. Aveva preso Gabriel Jesus, convinto di riuscire a sistemare due cose, Luca e Lang. Purtroppo non c'è riuscito. E quindi ci auguriamo che invece riuscirà, a proposito di riuscire, Allegri a farli rendere in modo diverso da come avevano reso l'altro anno con Conte, e che Beukema, appena starà bene, dimostrerà tutto il suo valore, perché per me San Beukema è fortissimo. E detto questo, poi non è partito neanche Milinkovic, Gutierrez ceduto, Elmas non riscattato, riscattato però Rasmus Højlund. Siamo a Scott McTominay, devo fare i complimenti alla collega Monica Scozzafava, il Corriere della Sera l'ha intervistato in esclusiva. Buon pomeriggio Monica.
8: Buon pomeriggio Walter, bentrovato.
7: Complimenti, davvero complimenti. Intervista bellissima. Nell'immediato sul problema della lieve aritmia cardiaca, si sottoporrà a intervento, e lui ti ha anche raccontato che aveva accusato dei problemi due giorni prima in una partita del mondiale, così Monica?
8: Sì, della prima partita del mondiale, e quello lo ricordava come un momento di grande difficoltà, che poi si è tradotto dopo in un rammarico, perché dice: non sapere mentalmente se giocherai o meno quella partita non mi dava la possibilità di concentrarmi e quindi di essere pronto per quella partita che per noi era importantissima. E quindi sì, lo ha raccontato quello, come poi tante altre cose. Ho trovato McTominay, nonostante, come dire, il momento, ma molto forte mentalmente, molto, molto centrato, molto, molto sereno anche, molto sereno.
7: Mi ha detto torno presto, torno
8: presto. Lo vedremo anche all'AEC, al galà dell'AEC.
7: Sarà presente? Sarà presente.
8: Sarà presente, sta bene.
7: Senti Monica, naturalmente te lo chiedo nel caso, perché noi ancora non siamo riusciti a sapere, è possibile che lo operi il professor Pappone a Milano? Si parla anche della clinica Pineta Grande, qualcuno ipotizza anche una clinica dove ricorderai intervento che ebbe Walter Mazzarri a Montevergine. Le ultime cronache raccontano che potrebbe essere un luminare Pappone a operare McTominay, hai notizie?
8: Sì, risulta questo anche a me, come però risulta anche il fatto che Scott vorrebbe affrontare questo intervento, che lo hai ribadito già tu, lo rifaccio io, non è assolutamente un intervento invasivo, ma oggi è quasi considerato una banalità, vorrebbe farlo in Scozia per essere anche più vicino alla propria famiglia, quindi questo magari potrebbe essere una delle possibilità.
7: Ecco, Monica Scozzafava ci dà
8: a Milano rispetto a Pineta Grande, che come sappiamo è un'eccellenza, soprattutto in cardiochirurgia. Esatto.
7: Assolutamente, noi ieri abbiamo sentito anche il primario di cardiologia e di aritmologia dell'ospedale Monal di Napoli, il professor Gerardo Nigro, che ci diceva è un intervento oramai di routine con le nuove tecnologie, il paziente dopo 3 giorni fa rientro a casa e nella tempistica, il Napoli ha detto tornerà dopo la sosta, ci troviamo poi con la tempistica perché in 4-5 settimane si può riprendere l'attività sportiva. E McTominay, tu hai affrontato tanti temi, anche quello di Conte Allegri, sono diversi Conte Allegri, Monica, ognuno è fatto a modo suo, no?
8: Sono diversi, per carità, lui li definisce entrambi vincenti, ovviamente si è soffermato un po' di più su Conte, ma semplicemente immagino perché lo conosca meglio, Allegri lo ha da qualche mese, per cui diciamo con Conte ha vissuto 2 anni, e mi è piaciuta la sua definizione, è un vincente seriale, che poi è vero perché è la sua carriera che dice questo, però lui McTominay è stato capace di sintetizzare, diciamo, con due paroline quello che è Conte e quello che ha fatto Conte nella sua carriera.
7: Monica, torniamo a Scott McTominay. A proposito di allenatori, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, tra poco avremo in esclusiva l'allenatore della Juve Stabia in diretta con noi, Pietro De Giorgio, però stiamo su Scott McTominay, nota del Napoli, lieve aritmia cardiaca, verrà sottoposto a intervento chirurgico. Io sono molto contento, noi ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Fazzi di Lecce. Lui è un cardiochirurgo e anche il presidente di Assocuore. Ringrazio il dottor Mimmo Rocco per essere in diretta con noi. Buon pomeriggio, professore Rocco, come sta?
4: Buon pomeriggio, direttore, grazie dell'invito. Inizio subito dicendo dottore Rocco, professore no, non dottore voglio sviluppare titoli.
7: No. Ben trovato. Allora, dottore
4: Mimmo Rocco.
7: Caro dottore Rocco, allora, il Napoli ha emesso questa nota. Noi ieri abbiamo sentito altri suoi colleghi, anche il primario di cardiologia e aritmologia del Monaldi, professor Gerardo Nigro. Oggi ospitiamo lei, più tardi avremo anche Ciro Mauro, primario dell'unità coronarica del Cardarelli di Napoli. È un intervento invasivo o no? Vogliamo tranquillizzare i tifosi a proposito di questa operazione a cui verrà sottoposto McTominay?
4: Allora, certamente è un intervento invasivo, non è un intervento di cardiochirurgia così come lo intendiamo classicamente, ma piuttosto di elettrofisiologia. Se mi consente, direttore, due parole sulla fibrillazione, perché così cominciamo magari a capirci meglio. Allora, questo è un cuore, spero si veda bene.
7: Per chi ci segue in televisione, adesso il professor Mimmo Rocco ci spiegherà tutto. Ci
4: siamo
7: spiegherà tutto. Allora, seguite con attenzione Mimmo Rocco, prego. Allora.
4: Dunque, vabbè, mi dispiace per chi non possa seguire, però è giusto per capirci, facciamo capire anche agli amici che sono in radio. Il cuore è composto schematicamente di 4 camere, 2 sono le superiori e 2 sono le inferiori. Ora, quella che interessa a noi per il discorso di McTominay sono le superiori, le camere atriali. Allora, il meccanismo è molto semplice, questo io lo spiego facciamo le nostre campagne di prevenzione e in maniera, ecco, visivamente molto semplice. Se questo è l'atrio e questi sono i ventricoli, non so se riusciamo a vedere, il movimento praticamente è questo qua. Cioè io spingo gli atri, le camere superiori spingono verso i ventricoli il sangue che ricevono dal corpo. I ventricoli a loro volta rispingono in circolo. Ora che cosa succede? Tutta questa bellissima architettura funziona con, diciamo, con un circuito elettrico. C'è una stazione, chiamiamola così, che si chiama nodo senoatriale, che è a livello dell'atrio di destra, dove giunge il sangue dalla parte superiore del corpo. Da qui si dipana un, diciamo, un condotto elettrico, per capirci semplicisticamente, verso un'altra stazione che si chiama atrio ventricolare, che è posta al centro, diciamo, delle quattro camere. Ora, questo movimento ritmico, ecco, questa è una cosa importante, c'è il ritmo, tum, tum, tum, può essere sconvolto in alcuni casi, e questo è importante, per varie cause si perde il controllo di quella stazioncina di cui dicevo prima, cioè il seno atriale, e intervengono altre cellule che sono capaci anch'esse di generare stimolo. E allora, invece di avere questo movimento, che c'è il movimento di sistole e diastole, la spinta da una camera superiore alla camera inferiore, la camera superiore invece di contrarsi comincia a avere un atteggiamento vermiforme, diremo. Quindi il sangue scende per inerzia, per così dire, nella parte inferiore. I ventricoli, che non hanno più il comando superiore, vanno, diciamo, per fatti loro.
7: Ecco, professore, hanno scelto di fare l'intervento chirurgico. Secondo lei, dall'alto della sua esperienza, quando rivediamo Scott McTominay in campo?
4: Ecco, no, il discorso, io mi chiedo scusa, mi sono dilungato su questo faccetto.
7: No, magari perché è entrato molto nel tecnico, certo.
4: Sì, io poi mi faccio portare dalle cose, hai ragione. Forse è questo che è importante, dire quelle cose.
7: No, perché lei ha spiegato
4: dal punto di vista... No, perché dal punto di vista elettrofisiologico, cioè dal punto di vista di quello che farà il dottore, professore Pappone o chi per esso, andranno a limitare quelle cellule che sono entrate al posto della prima stazioncina. Quindi si tratta di mettere un catetere in una vena, si arriva nel cuore, si fa quella che si dice una mappatura della zona e poi si tende a isolare la zona. Ora, il discorso, se mi consente, che è stato fatto che già si sapeva prima che lui stava male, eccetera eccetera, allora una fibrillazione atriale può intervenire in qualsiasi momento e noi non ce ne accorgiamo, e quindi un solo episodio non vuol dire niente. Evidentemente al giocatore sono stati riscontrati più episodi di fibrillazione che sono stati certificati su carta, quindi si fa un holter. Quindi una volta che tu c'hai un holter che testifica ci sono stati più episodi,
7: l'holter cardiaco ovviamente ti dà il quadro esatto. Professore Rocco, esatto. Prima di salutarla, che tempi, dottore, per rivedere dottore Rocco, per vedere, ecco, McTominay in campo, sì, che tempi?
4: Se mi consente solo questa precisazione,
7: c'ha 50 secondi perché poi devo salutarla. Prego, dottore.
4: È l'anticoagulazione. È su questa cosa che io non ho sentito in giro la situazione, perché chi si sottopone a questo intervento, anche se ha un rischio zero, cioè una cardiopatia con rischio minimo, ha necessità di fare l'anticoagulazione secondo le linee guida per 1-2 mesi dopo la procedura
7: con gli anticoagulanti.
4: Esatto, okay. Con anticoagulanti orali, e questo è chi fa l'anticoagulante ha dei rischi di emorragia. Per cui uno sport di contatto come il calcio, chiaramente non si può dare un ok con l'anticoagulazione in corso. Questo è un aspetto che non ho visto sviscerato.
7: Allora facciamo così, dottore Rocco, siccome lei apre un tema molto importante, se è d'accordo, aspettiamo l'intervento chirurgico. Poi capiremo, perché Monica, insomma, è qualcosina di anticoagulanti, ne sappiamo, dal Coumadin ai nuovi farmaci, siamo preparatissimi sugli anticoagulanti, e quindi ci riaggiorniamo dopo l'intervento, e la ringrazio molto, dottore Rocco, per la spiegazione precisa che ci ha dato.
4: Io ringrazio voi. scusa se mi sono però pensavo di spiegare prima.
7: No, ma ha fatto benissimo.
4: Semplicemente come funziona.
7: Perché che cos'è una fibrillazione atriale? Grazie professore Rocco. Ciao, ciao, ciao.
4: Mia benigna. Ciao, grazie ancora.
7: Benigna e lieve. Grazie a Monica Scozzafava, Corriere della Sera.
8: Grazie,
7: ciao Monica.
8: A voi, grazie, ciao, ciao.
7: Sono molto felice perché noi a partire da questa settimana apriremo anche alla Serie B, alle tre campane in Serie B, all'Avellino di Nesta, al Benevento di Antonio Floro Flores, e fatemi fare i complimenti per un exploit bellissimo alla Juve Stabia, al suo allenatore Pietro De Giorgio per questa vittoria stupenda arrivata a Genova con la Samp. Pietro De Giorgio è l'allenatore della Juve Stabia. Mister, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
7: Immagino la sua grande soddisfazione in un progetto giovane e molto interessante, quello della Juve Stabia. Insomma, una vittoria così ti dà anche entusiasmo, no? Vincere a Marassi a Genova con la Samp.
9: Ma è sicuramente una grande bomba di entusiasmo, ma lo stavamo cercando più che altro perché si stava lavorando bene. Avevamo anche questo meno 2 in classifica, che non è bello da vedere, no? Poi quando le altre iniziano a vincere ti stacchi un po' di più e stava diventando un po' pesante, e sapevamo che avevamo le prime 3 partite, 3 squadre veramente forti, attrezzate, e noi eravamo ancora un cantiere aperto, quindi sicuramente questa vittoria ci ha dato una grande fiducia nei nostri mezzi e grande entusiasmo
7: e grande autostima, anche perché insomma De Giorgio con la sua Juve Stabia, progetto giovane, lo voglio ribadire, è andata a vincere in casa della Sampdoria. Sabato almente arriva il Pisa, e quindi squadra retrocessa dalla Serie A. Cosa si possono aspettare i tifosi della Juve Stabia, che lei sta vedendo, no? Hanno un calore, una passione, hanno un legame con le Vespe molto forte.
9: No, sì, abbiamo sicuramente una partita contro una squadra veramente forte, attrezzata, ma del resto come lo è stato Palermo e Sampdoria Genova. Si devono aspettare quello che si è visto nelle prime 2 partite di campionato, una squadra che ha voglia di affrontare tutte le squadre a viso aperto, lo fa con grande entusiasmo, con grande coraggio, lo fa con grande, un po' quello che chiede la piazza di Castellammare, perché come ha detto lei è la cosa che mi ha sorpreso di più, che è una piazza molto paziente, c'è poca pressione.
7: Però grande entusiasmo, no? Grande entusiasmo,
9: grande passione, però lo fanno veramente con un entusiasmo che lo trasmettono in maniera molto forte, ma nello stesso tempo hanno un entusiasmo e una pazienza che ti fa lavorare veramente bene qua all'ambiente di Castellammare.
7: Senta mister, le faccio una domanda, poi mi risponde se vuole. Io sono molto appassionato della Serie B, ovviamente il Palermo è la strafavorita, ma sono appassionato di quei progetti, e la Juve Stabia in questo è bravissima, dove si punta sui giovani per farli emergere. 2 anni fa Fortini, l'anno scorso con Abate Cacciamani, oggi entrambi al Torino con Abate in Serie A, entrambi in nazionale. C'è qualche calciatore giovane che lei ritiene veramente possa fare una grande stagione e approdare al grande palcoscenico? Perché la Juve Stabia è maestra nel saper valorizzare grandi giovani.
9: No, credo che anche quest'anno abbiamo individuato dei giovani bravi. Ecco, questo inizio di campionato ad esempio sta facendo molto bene Patanè, che è un ragazzo che viene dalla Serie C, anche lui molto giovane, è partito molto bene, e insieme a lui credo che ci siano altri 2 o 3 profili che in questo momento dobbiamo aspettare perché sono in una fase di crescita, però 2 o 3 profili importanti, tra cui Patanè ce l'abbiamo anche quest'anno.
7: Io innanzitutto la voglio ringraziare, le ribadisco De Giorgio i complimenti per la vittoria.
9: Grazie.
7: Ovviamente di Genova sabato, e noi seguiremo anche con dei collegamenti in diretta con il Menti nel corso di Radio Gol del sabato, appuntamento Juve Stabia Pisa. Grazie mister, a presto.
9: Grazie a voi.
7: Grazie di cuore.
9: Buona continuazione.
7: Grazie davvero. Tra poco arriverà Vincenzo Perna, e Vincenzo Perna si occuperà del mercato di tutte le squadre, il Napoli ma non solo, l'Inter, mercato roboante della Roma, quello della Juve, del Milan, del Como. Occhio all'Atalanta, ai Sarri, che secondo me ha fatto un mercato di grandissimo livello, complici ovviamente 2 cessioni come Palestra e Anor. E quindi quando io martello molto sul settore giovanile, che bisogna Perché? Perché poi alla fine, se per un anno non vai in Champions e hai bisogno di fare mercato, è vero che devi fare un sacrificio, ma quel sacrificio due nell'Atalanta ti consentono di. E il Napoli l'unico sacrificio è Vergara, perché insomma gli altri, l'abbiamo detto, ridetto, stradetto, ci sono molti over 30. Tutto il mercato con Perna e alle 14 prima torniamo a bomba sul Napoli, poi riparleremo ai McTominay e poi però cominciamo ad aprire a Inter-Napoli di sabato. Pubblicità.
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
15: Eccoci nuovamente in diretta, ben ritrovati da Vincenzo Perna, un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Un calciomercato che sicuramente ha visto il Napoli fermo, altri invece non lo sono state. E allora facciamo così, analizziamo quello che è stato il mercato di questa estate 2026 e lo facciamo con il collega Daniele Longo. Ciao Daniele.
16: Ciao, buon pomeriggio a voi.
15: Senti, andando a vedere tra i bilanci attivo-passivo di quelli che sono i club di Serie A, probabilmente quello che spicca un po' più agli occhi è il lavoro fatto dalla Juventus e dalla Roma, che presentano poi anche i passivi più alti, più elevati rispetto alle operazioni di entrata ed in uscita. Possiamo definire loro le regine del mercato o ritieni che qualche altra squadra abbia fatto meglio?
16: Ma sicuramente sono stati protagonisti di un mercato molto interessante, perché la Juve ha messo giocatori per il futuro, Rebekovic e Catorra, giocatori solidi, molto solidi per il presente, Lukumi, Voltemare, Colomani, Selic. Sicuramente il livello medio della squadra si è alzato in termini sia di futuribilità sia di esperienza, ha molte più soluzioni Spalletti e pochi alibi, che si era costruito un po' l'anno scorso ereditando una squadra che non ha avuto modo di costruire e nemmeno di pensare, insomma. Il mercato della Roma piace molto, anche se poi è mancato quello che era la priorità, cioè l'esterno mancino che Gasperini chiede da quando è arrivata la Roma, quindi ormai sono quasi passati 18 mesi. Il problema è che la Roma è una squadra in costante crescita e i risultati delle due partite non sono, le prime due partite non sono casuali, 2-4-0, perché Gasperini quando entra nel cuore, nella testa dei giocatori, sappiamo cosa può fare. Lui è entrato anche in un contesto non facile, perché Bergamo e Roma sono due mondi completamente diversi, i tifosi romanesi si erano un po' legati al dito alcuni suoi comportamenti, in realtà adesso sta diventando un nuovo imponatore. Lì a Roma mi è piaciuto molto il mercato, perché non hanno venduto i big, perché comunque diversi giocatori hanno mostrato senso di appartenenza non scontato, come per esempio Dybala, che è rimasto prendendo un ingaggio veramente molto molto basso rispetto a quello che ha preso spesso in carriera, e poteva sicuramente fare delle scelte diverse se voleva continuare su questa linea, magari avrebbe esordito magari in MLS, magari in Argentina a Boca Juniors. Io la Roma la vedo molto vicina al Napoli nel secondo campionato, perché c'è un campionato che vede l'Inter nettamente favorita e poi c'è il campionato di tutte le altre. La Roma la vedo molto vicina al Napoli come possibile seconda piazza, ma il mercato che mi è piaciuto di più è quello del Como. Perché una
15: guarda, ti stavo per chiedere esattamente quello, perché oltre ad aver speso di meno, addirittura molto più della metà, molto meno della metà rispetto a queste due che abbiamo citato inizialmente, è una squadra che è andata mirata su alcuni calciatori, non strapagandoli, ma andando a completare proprio quei reparti che le mancavano probabilmente.
16: Ma guarda, il Como mi dà l'impressione sempre che è una realtà di provincia fatta di uomini di calcio con l'ambizione di non solamente incassare ma soprattutto di rinforzare. Cioè, noi abbiamo sempre apprezzato negli anni l'Atalanta, l'Udinese, come delle realtà di provincia che c'è anche hanno conosciuto l'Europa, addirittura l'Atalanta ha vinto in Europa League, però facevano sempre, c'era sempre questo contraltare delle cessioni, praticamente molte volte vedevi giocatori che comunque nel loro momento più alto lasciavano il club. Come invece il contrario, perché Nico Pazzi nel momento più alto non lascia il club, addirittura viene comprato. Io credo che non hanno limiti, ho paura per le squadre con più basone per loro, che il loro obiettivo sia quello di arrivare nel giro di 24-48 mesi a iniziare a lottare veramente per la piazza più nobile della classifica, anche per lo scudetto. Hanno fatto un mercato di grandissima intelligenza, andando a togliere quei casi senza farli diventare dei casi. Chiaro che loro hanno una pressione mediatica molto più bassa rispetto a Napoli, a Milan, alla Juve. Per esempio Morata l'hanno tolto senza che se ne accorgesse nessuno, hanno messo giocatori di grande esperienza,
15: certo.
16: Chalubà e Ken, hanno fatto degli investimenti, hanno mantenuto oltre per
15: guarda Miglia mi ha impressionato molto, tra l'altro
16: viene da un club non propriamente rinomatissimo della Spagna
15: e non è più giovanissimo, tra l'altro.
16: No, però è un giocatore molto sottovalutato, è molto forte, molto molto forte, soprattutto molto giocatore di fabbrica. Ho risolto anche il problema delle liste con Ricci. Per me il miglior mercato di tutta la Serie A l'ha fatto proprio il Como.
15: E quelli che spendono tanto a volte però lo fanno anche perché la stagione precedente è stata fallimentare. Penso soprattutto alla Fiorentina, quest'anno ha cambiato davvero davvero tanto, sono usciti davvero tanti milioni dalle casse della Viola, tra l'altro anche la Viola nel centenario come il Napoli, però non si è partiti assolutamente bene, ma credo che comunque i calciatori che sono arrivati in qualche modo possano fare la differenza a lungo andare.
16: Ma io ho visto tanta confusione, erano partiti bene con l'acquisto di Attac, oggettivamente era uno delle novità più interessanti degli ultimi due anni di Serie A, però ho visto tanta confusione, perché se scegli un allenatore che fa il 4-3 e gli continui a comprare solo trequartisti e mezzali, fai un po' fatica, grosso bisogno di sviluppo, di profondità sulle fasce, di prendere gli esterni. CE sicuramente è un ottimo colpo, Gnonto è un po' cercare di trovare quello che riuscivo a trovare negli ultimi giorni, Gonçalves è sicuramente un acquisto molto interessante. Vedo che comunque c'è stata una spesa importantissima, quindi puoi capire che tipo di campionato vorrà fare la Fiorentina. Cioè, se fai tutta una spesa di questo tipo con giocatori importantissimi, quindi vedo ancora con Ranieri e devi lottare per la salvezza, è un disastro. Quindi io giudizio sospeso, non gli posso mettere un giudizio negativo, ma nel mio pagellone personale gli ho messo un 6 più. Giusto perché ci sono dei giocatori di livello altissimo, però vedo molta improvvisazione nella Fiorentina rispetto ad altre realtà sempre più coerenti. Faccio l'esempio anche dell'Udinese: l'Udinese continua a prendere giocatori molto interessanti e continua a rimanere, ha preso questo ruolo di essere la squadra, una di quelle più brutte da affrontare per tutte le squadre in Serie A. È un po' una rompiscatole l'Udinese, non prende più i Sanchez, ma comunque adesso tiene anche i giocatori più forti. Non era scontato tenere in rosa Zaniolo, tenere in rosa Kellenkamp, tenere in rosa Keenan Davis. Non vorrei che quest'anno possano dire da loro anche per il discorso europeo.
15: Guarda, per un attimo temevo che mi bruciasse anche quest'altra domanda, perché quando parlavi di mercato intelligente, io personalmente la prima cosa che mi è venuta in mente è l'Atalanta, dove non c'è improvvisazione, tra l'altro con Sarri e Giuntoli che sono due fenomeni, e devo dire la verità, lì secondo me si è andato molto in quella direzione, cioè prendere solo calciatori utili e solo che han voglia di sposare questo progetto.
16: voto 7 pieno, voto 7 pieno, nonostante, devo dire la verità, fino all'ultima settimana avevo paura di vedere una squadra poco sarriana, perché già all'esordio giocare con Raspadori e Zaleschi sulle fasce non mi sembrava l'idea di calcio di Sarri. Poi sono arrivati giocatori di livello alto, perché Chessy non sarà più quello del Milan, ma è un giocatore che comunque anche al mondiale ha fatto vedere di poter determinare, con Ederson fa una grandissima coppia. Poi dovranno entrare negli schemi, nella rivoluzione, perché poi Sarri sta portando proprio una vera e propria rivoluzione. È una squadra che storicamente da 20 anni gioca con la difesa a 3, giocare con la difesa a 4 è già un cambiamento epocale, però la conferma di qualche giocatore importante, mi sembra che a Bergamo continuino sulla strada del saper far calcio. Non so più o meno che reincidare quest'anno all'Atalanta, perché secondo me quelle squadre che l'anno scorso sono arrivate in Champions League, le prime quattro, si sono tutte quante rinforzate, non indebolite. Devo dire la verità, un po' mi ha deluso il mercato del Napoli, che comunque può fare leva sicuramente su una squadra che comunque, anche se non ritoccata, rimane la seconda forza del campionato per valori assoluti, però capisco le perplessità anche della piazza, che si era abituata per tanti anni a modi di giocare diversi, ma comunque offensivi, comunque a cercare di dominare l'avversario con le proprie filosofie. Sarri con un'armonia di gioco diversa, Spalletti molto, molto bene anche da questo punto di vista, Conte comunque sapeva come dominare con un gioco diverso rispetto chiaramente a Spalletti e appunto Sarri. L'idea di puntare su Allegri mi sembra un'idea di rottura molto forte, che so che non è stata digerita da tutta la piazza, perché ci sono delle città particolari. Napoli negli ultimi anni è abituata a vincere, ma Napoli è sempre stata una delle città storiche più vicina anche al divertimento, alla passione, al gioco. Quindi a Napoli non si specula, a Napoli si vive il calcio, e quindi secondo me la scelta di Allegri non mi ha convinto tantissimo, e non mi ha convinto tantissimo il mercato, perché Papasulli secondo me farà benissimo in prospettiva, un giocatore che io ho seguito molto a Catanzaro ed è molto interessante, però gli manca tanto. È andato via Lukaku, non ha preso il sostituto, ti sei fatto bloccare il mercato da Langa, hai seguito tutta l'estate a Ceballos, alla fine va al Napoli, va alla Monza. Mi è sembrato un mercato veramente di grandi difficoltà,
15: vedremo.
16: Però il Napoli è sicuramente la seconda squadra del campionato per la rosa.
15: Daniele, grazie davvero, buon lavoro.
16: Grazie a voi.
15: Grazie al collega Daniele Longo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì, un disco e poi ritorno in studio. Walter De Maggio.

0: buon pomeriggio da Walter Di Maggio. Allora è mercoledì e quindi mano a mano adesso dobbiamo comunque cominciare a proiettarci a sabato sarà Inter-Napoli e il Napoli è al lavoro a Castel Volturno. Ne approfitto per ricordarvi che domani avremo in esclusiva alle ore 16 Giovanni Di Lorenzo, il capitano. Parleremo del momento del Napoli, di Inter-Napoli, poi ci sarà anche la Champions League. Napoli al lavoro. Allora, report della seduta mattutina, ritorno da colui che poi ve la racconterà sabato. Vincenzo Perna, eccoti.
1: Sì, Walter, perché il Napoli, in vista di quello che è il prossimo impegno di campionato in programma al Meazza contro l'Inter alle 18, è stato impegnato in questa seduta mattutina svolgendo attivazione in palestra e lavoro atletico. A seguire invece per tutta la squadra esercitazione tattica e partitina finale.
0: Oh, a proposito di Scott McTominay, dell'operazione dei tempi di recupero, torneremo a parlarne alle ore 15. E lo faremo con il primario dell'unità di cardiologia dell'ospedale Cardarelli Napoli, il professor Ciro Mauro. Quindi non perdete naturalmente l'appuntamento delle ore 15 con il professore Ciro Mauro. Ma senza McTominay, che scelte farà Massimiliano Allegri? Rivedremo Alisson Santos dal primo minuto? L'ingresso a partita in corso con il Como e il minutaggio per Neres è perché sta pensando alla fantasia Brasil? Sostituirà McTominay con Kevin De Bruyne? Gioca Alisson dal primo minuto o gioca Lang? Rigioca Oliveira?

0: Napoli, che conosce La Piazza, che conosce Neres, che conosce Allison, che conosce Giovane. Ignazio Pia, ma che bello averti con noi. Ciao Ignazio.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Grazie per l'invito.
0: No, grazie.
1: E come stai?
0: Io sto bene, tu? Tutto bene?
1: Benissimo, benissimo Walter, grazie mille.
0: Sai che io spesso ti martello, ti bombardo di messaggi perché ci tengo molto.
1: È sempre un piacere, è sempre un piacere Walter.
0: Senti Ignazio, il mercato è chiuso, la parola al campo. Perché è chiaro che poi tutte le squadre tendono a rinforzarsi. Il Napoli ha avuto quell'emergenza in difesa per l'operazione di Buongiorno, ha preso Badiashil, ha preso Favasuli, purtroppo perde fino alla sosta McTominay. Una sconfitta ci può stare, quella con il Como, e adesso è tempo di dare risposte e di reagire. Secondo te Allegri in Inter-Napoli di sabato ripropone Alisson Santos dal primo minuto?
1: Walter, partiamo dal mercato, sai?
0: Sì.
1: È normale che si poteva far di più, sicuramente. Il Napoli non è riuscito per emergenza a fare qualche colpo che sicuramente la piazza si aspettava, anche per andare a migliorare ancora di più una rosa già forte, perché ragazzi, se andiamo a analizzare veramente giocatore per giocatore, ruolo per ruolo, il Napoli è una squadra veramente forte. In questo momento manca un po' di entusiasmo, anche se io non farei nessun tipo di...
0: Non bisogna far drammi per una sconfitta,
1: esatto,
0: all'improvviso.
1: Esatto, Walter, esatto, anche perché non ho mai visto nessuna squadra vincere lo scudetto ad agosto, non l'ho mai vista perdere, quindi ci sta, perso contro una squadra molto forte, perché non parliamo magari molto di quella che è stata l'avversario del Napoli, però ha perso contro una squadra forte, una squadra che nell'ultimo anno è riuscito a qualificarsi in Champions, entrando nella storia del club, una squadra che gioca bene,
0: gioca benissimo, Ignazio, gioca benissimo il Como.
1: Sono d'accordo con te, quindi penso che non ci sia tanti problemi come qualcuno vuole passare o far credere. È normale che il Napoli, per la squadra che ha il dovere di giocare per vincere lo scudetto, per andare più lontano possibile in Champions, questo sicuramente sì.
0: Allora, facciamo così, siccome mancherà McTominay e andrà sostituito, siccome ha giocato a Genoa è partito Allison, poi è entrato Lang, col Como ha giocato Lang, poi è entrato Allison, cerchiamo di entrare un po' nella partita e in quelle che potrebbero essere le scelte. Ovviamente di Allison, di Neres, di Giovane, ne parleremo con Ignazio Pia. Detto Gio, grande Gio. E ci raggiunge però un ospite, so di farti cosa gradita, Francesco Montervino.
1: Mamma mia,
0: capitano.
2: Ciao Walter, ciao Gio.
0: Ciao capitano.
1: Grande Franci.
0: Senti Francesco, te la faccio subito la domanda, non ci sarà McTominay? Gioca De Bruyne a Milano?
2: Deve giocare De Bruyne.
0: Deve? Perché?
2: Deve giocare.
0: Perché?
2: Perché allora, mai come adesso, tu sai, abbiamo sempre parlato dei famosi Fab Four e te, no? Sono due anni.
0: Come no? Che a te non sono mai piaciuti.
2: Esatto, quando ti capita una fortuna più di questa, certo, fortuna in modo giusto per fare una battuta, perché poi quando un giocatore sta male, soprattutto un giocatore importante come McTominay, non è mai una fortuna, però dico, ora hai la possibilità di schierare tre giocatori importanti, perché soltanto tre di quattro ne hai a disposizione, quindi non puoi far passare questo momento, devi assolutamente impiegare questo giocatore e secondo me lo devi anche impiegare nella maniera giusta. E tu mi dirai quale potrebbe essere. Io ti dico che se invece di un centrocampo a te fai 2-1,
0: e io quello ti volevo portare lì, così poi mi ricollego a Ignazio. Considerando che c'è De Bruyne, considerando che non c'è McTominay e che hai un'esigenza, non ci giriamo intorno, il Napoli deve aumentare il potenziale offensivo, potrebbe Allegri ipotizzare il 2 in mezzo, cioè Anguissa, Lobotka, e i tre davanti con Politano, con De Bruyne sotto punta dietro Højlund, e a sinistra Ignazio schieriamo Alisson Santos?
1: Sì, Walter, io darei continuità a Alisson, però sono d'accordo che è un giocatore con la creatività, con le qualità di De Bruyne, va un attimino avvicinato a quello che è la sua zona, dai, dove può veramente determinare, avendo questa emergenza sarebbe veramente l'opportunità giusta per cercare di dare anche un qualcosa.

0: qualcosa di diverso in base ai giocatori che hai a disposizione, e avvicinando De Bruyne più nella sua zona dove può essere veramente determinante, sicuramente il Napoli ha più possibilità di creare qualcosa negli ultimi metri.
1: Mi piace molto quello che ha detto Ignazio Pia, determinante. De Bruyne è colui che verticalizza, Lobotka cerca sempre di andare per vie invece orizzontali, De Bruyne ha l'intuito, De Bruyne ha quell'imbucata, quella giocata, quell'estro, quella classe, ragazzi, che nessuno si offenda. È chiaro, Francesco, che può fare la differenza, però Ciccio, io ti seguo e come sempre tu mi provochi e io faccio la controprovocazione, perché io tendenzialmente la penso come te, ovvero 4-2-3-1, centrocampo a 2, dall'altra parte però Chivu di centrocampisti ne metterà 5, metterà Diouf a destra, Di Marco a sinistra, nel mezzo ovviamente Çalhanoğlu, credo con Barella possa giocare Piotr Zielinski, e poi come vai a pareggiare il conto nel mezzo del campo? Perché certo 5 contro 2 è tosta, no?
2: No, non è 5 contro 2, è 3 contro 3.
1: 5 contro 3, perché De Bruyne viene solo.
2: È 3 contro 3, è 3 contro 3.
1: Perché De Bruyne.
2: Esattamente, De Bruyne che va sul play e le due mezzali che vanno a scontrarsi con i due mediani. Quindi lì è un 3 contro 3 puro. Anzi, paradossalmente, lo schieramento migliore per giocare contro un 3-5-2 è esattamente giocare 2-1 in mezzo al campo. Poi il problema tu non ce l'hai in mezzo al campo, ce l'hai sugli esterni, perché devi capire come devi uscire con i quinti, sui quinti, su Diouf e Di Marco, e quindi capire se devi abbassare notevolmente l'Alisson Santos e il
1: Politano su Di Marco, ovviamente, certo.
2: Oppure se devi costringere loro a far stare più bassi i quinti. Io opterei per la seconda opzione, tant'è vero ti dico che non farei giocare Politano, io farei giocare Neres.
1: Ecco, allora guarda Francesco, ma noi sai cosa? Siamo troppo collegati, perché noi abbiamo preparato, perché siamo in televisione, una slide Fantasia Brasil per provare a tenerli un po' più bassi, i Diouf e i Di Marco. A parte che ci potrebbe essere, a mio avviso, Spinazzola e non Olivera, che è uno propositivo. Quindi potremmo avere un Di Lorenzo più basso, come se il Napoli facesse la 3 dietro. Di Lorenzo più basso perché Di Marco è uno che va molto, e Spinazzola molto alto, in modo da tenere più basso Diouf. Però a giusta ragione Montervino diceva: io non farei giocare Politano, anche se Politano
2: scusami Walter, ti interrompo, ma anche per un altro motivo. Siccome stiamo pensando di far giocare, non noi ovviamente facciamo delle ipotesi, però stiamo pensando di vedere il De Bruyne lì dietro la punta. De Bruyne in questo momento, che non ha più la gamba e il passo esplosivo di una volta, è un giocatore che canalizza bene nei corridoi, no? È un giocatore che ha bisogno di 2-3 giocatori offensivi che partono in profondità, che ti facciano il movimento, e lui con la qualità che ha te la mette.
1: Te li innesca, te li manda in porta.
2: Se gioca Politano, che non me ne voglia, Matteo è straordinario, è un giocatore fantastico, però nell'ultimo periodo, chiaramente nell'ultimo anno e mezzo, è un giocatore che ti ha dato molto di più in fase difensiva.
1: È l'equilibratore, Francesco, però tu hai bisogno di equilibrio, perché Di Marco è uno che va a mille.
2: Non c'è dubbio.
1: Fammi andare da PA. Ignazio, e proprio per quello che dico, cioè che Politano ti dà equilibrio, tu punteresti su Politano o la manderesti in campo questa fantasia tutta brasiliana? Neres a destra, Alisson a sinistra, ti piacerebbe?
0: Walter, io la vedo come Francesco, nel senso che io devo cercare di io Gio Pia, se facessi l'allenatore con questi interpreti, cercherei di mettere in difficoltà la squadra avversaria, in questo caso l'Inter, con i miei giocatori, senza pensare troppo come devo uscire a prenderle.
1: Ma è nel DNA di Allegri, però mettere Neres e Santos.
0: Lo so. Allora è normale che bisogna fare un altro tipo di valutazioni. Li devo aspettare, li devo cercare un attimino di far vedere che tipo di partita faranno, e in base a quello poi cerco un attimino di indirizzare la mia squadra e di prepararle anche a un cambio durante una partita, che può essere anche un cambio tattico, altrimenti diventa difficile anche proporre un calcio offensivo con il pensiero di difendere sempre,
1: anche perché se stai molto basso con la qualità che ha l'Inter, è vero che puoi ripartire, ma prima o poi magari ti fa male. Francesco Montervino, Ignazio Pia, il compito di un conduttore, di un giornalista qual è? È quello di creare spunti e dibattiti. e io un po' vi ci ho portato, non c'è McTominay, Ciccio dice deve giocare De Bruyne, poi come può fronteggiare i quinti dell'Inter di Uffe Di Marco? Montervino e Pia dicono noi, con tutto l'amore per Politano, che secondo me gioca tutta la vita Politano, vedremo Neres e vedremo Alisson. Punto di domanda, parto da Montervino. Scusate, abbiamo parlato di De Bruyne, di Neres, di Politano, di Alisson. Perdonatemi, ma Vergara, scusami Montervino, dove lo mettiamo?
2: Io prima ti ho detto, io giocherei al posto di Politano uno fra Neres e Vergara, eh.
1: Ah.
2: Io ho detto uno fra Neres e Vergara, perché secondo
1: me ero perso Vergara, scusami.
2: Ma Vergara può anche essere l'alternativa a De Bruyne come tre quarti, eh.
0: Esatto,
2: perché è un giocatore fantastico in quel ruolo, Antonio. Quindi onestamente quando tu mi parli gioca De Bruyne, deve giocare De Bruyne, perché non ti capita più di averne soltanto tre di quei famosi Fab Four, quindi quando c'è questa possibilità lo devi far giocare. Ma se il giocatore dovesse rappresentare qualche difficoltà, tu il cambio ce l'hai subito,
1: che
2: non dovesse giocare esterno adesso. Paradossalmente Vergara rispetto a Neres e a Politano è esattamente la via di mezzo, perché è un giocatore che ha più gamba per poter darti un sostegno in fase difensiva, ma anche la qualità e la velocità, l'esplosività per poterti attaccare e farti male in fase offensiva.
1: Devo anche essere onesto, nella composizione dell'organico il gioco delle coppie è Anguissa De Bruyne, Lobotka Gilmour, McTominay Vergara, che poi Vergara può essere il De Bruyne, il sottopunta, il Politano, il Neres. Vergara per me deve giocare sempre. Siamo con Ignazio Pia, siamo con Francesco Montervino, stiamo parlando di allenatori e di scelte, di strategia per Inter-Napoli, ci voleva un allenatore. E io allora mi sono ricordato che loro avevano un grande rapporto con Fabio Viviani. Buon pomeriggio Fabio!
3: Ciao, che sorpresa! Ciao, salutami i Pischelli.
1: I Pischellini. Oh, ne avete fatta in strada, dalla C, poi la B, quella serata, quel pomeriggio di Genova del 10 giugno. Senti Fabio, Pia e Montervino mi hanno detto: noi vogliamo vedere un Napoli, diciamo, più propositivo. Vorrebbero vedere Neres, De Bruyne, Alisson e Højlund. Quindi con un 4-2-3-1. Sarebbe sostenibile o troppo sbilanciato?
4: Ma io credo che nel calcio moderno non ci sia giocatori che determinano lo sbilanciamento o meno, è l'organizzazione che ti consente di essere corto in avanti, corto indietro e quindi di avere sempre un equilibrio di squadra. È l'equilibrio della squadra che è fondamentale, poi puoi giocare con 6 giocatori offensivi, l'importante è che sappiano tutti quando la palla non è in nostro possesso cosa fare. Tutte le grandi squadre adesso hanno tutti grandissimi attaccanti che come persa palla si mettono sotto la linea della palla, questo concede alla squadra di essere equilibrato. Poi quando siamo in possesso, libertà alle qualità dei giocatori offensivi.
1: Allora, noi spesso chiediamo ai tifosi di essere equilibrati, non bisogna deprimersi quando arriva una sconfitta, non bisogna fare voli pindarici quando arriva una vittoria, speriamo che sia sabato, però poi l'equilibrio in campo gli allenatori lo cercano. Ignazio Priá, prima di salutarti, ma tu faresti giocare Vergara a San Siro o lo faresti partire dalla panchina come arma a gara in corso?
0: Ma Walter, guarda, io sono del parere che i giocatori di qualità più giocano, più si sentono al proprio agio e più riescono a trasmettere e a fare la differenza. È normale che sia De Bruyne a disposizione, io faccio giocare De Bruyne perché è una partita veramente di cartello, è una partita dove i giocatori di qualità in queste partite si esaltano. E terrei Vergara, che è un giocatore che a me mi fa impazzire. Io lo vedo di più dentro il campo perché ha creatività, riesce sempre a trovare la giocata nello stretto, sotto pressione, però se ti devo dire la verità lo terrei per l'ultima mezz'ora, perché può essere veramente quell'energia che in quel momento della partita ti può fare la differenza.
1: Che quando calano i ritmi magari entra lui fresco e con la sua fantasia potrebbe far saltare il banco. Gio, ti abbraccio fortissimo. Ignazio Pia, ciao Ignazio.
0: Grazie Walter, ciao.
1: Grazie
0: Walter,
1: a te.
0: Un abbraccio grande.
1: Grazie.
0: Ciao Francesco.
1: E naturalmente ciao. Un abbraccio. A proposito, com'era allenarsi con Viviani, capitano Montervino?
5: Ormai in prescrizione,
1: oramai...
6: Viviani è il più terrone di quelli del nord che io ho mai conosciuto.
1: Ciccio,
6: un aspetto del nord, ma con un cuore proprio da sud.
1: Me la confidi una cosa? Però, Ciccio, mi devi promettere che non mi dici bugie alla radio. Me lo prometti?
6: Sì, certo.
1: Ma tanto è in prescrizione, poi Eddie e Reia non si incazzerà mai. Ma il programma allenamenti settimanali lo faceva Viviani, lo faceva Reia o lo stabiliva il capitano Montervino?
6: No, io non sicuro.
1: Ma falla finita.
6: No, io al massimo potevo dare qualche indicazione su quella che era qualche giorno libero, qualche
1: messo. C'è cioè il capitano.
6: Ma andavo da Fabio, dicevo Fabio oggi anche un po' meno.
1: Fabio domani che... facciamo riposo che abbiamo vinto.
6: Facci riposare perché abbiamo fatto serata. No, questo non scherzo. No, ma è stata, quella, posso dirti la verità, è stata una grande equip, perché Fabio, Gigi Febrari, Eddie Reia, Nico Facciolo, sono stati un gruppo di lavoro che per me, che ne ho avuti tanti, mi hanno veramente dato e insegnato tanto.
1: Anche dal punto di vista umano, forse, Francesco.
6: Dal punto di vista umano non esiste voto, perché sono stati straordinari. Ma poi per chi magari no, ha sempre visto un po' Eddie magari come un allenatore vecchio stampo, che magari preparava le cose in maniera un po' più non voglio dire all'antica, però con una metodologia un po' più passata. C'erano gente come Fabio o come Gigi che invece dell'innovazione, mettiamolo così, hanno fatto sempre il loro mantra e hanno dato la possibilità a una squadra che aveva determinate caratteristiche, soprattutto in B, forse più per difendersi, però hanno dato la possibilità di vincere un campionato grazie anche a quello che è il compenso loro. Quindi,
1: che poi la svolta fu dopo l'Albino Leffe, un nuovo Napoli, il passaggio difesa a tre, Gatti. Beh, che faceva
4: buona memoria.
1: Buona memoria.
6: Fatti raccontare questo piuttosto da Viviani dopo Albino Leffe.
1: Me lo ricordo bene perché ero in aeroporto a Bergamo, arriva la squadra. E io mi avvicino a Montervino, con Francesco ho sempre avuto un rapporto molto bello, molto professionale, ma molto bello. Poi dopo siamo diventati amici. Lui mi guarda: Walter, non è giornata, eh? Vedo il viso di Marino, guardo sott'occhio Viviani e Reia e mi sono defilato perché ho capito che non era il caso. Insomma, però lì forse nasce la vittoria del campionato. Può darsi, Fabio?
4: C'è dubbio. Abbiamo fatto delle scelte importanti quella settimana. Io credo che, tornando a Edi e agli allenatori in generale, debbano essere difese anche delle scelte fatte durante il mercato della società, dei tentativi di migliorare. Se vi ricordate quell'estate lì, dopo aver vinto il campionato di Serie C con un certo sistema di gioco, volevamo continuare con quel sistema di gioco che ci aveva dato delle garanzie. Eravamo praticamente sì la squadra più forte, ma non perdevamo mai in C. E si era pensato di fare delle modifiche, delle cose che potevano darci.
1: Ci fu un calciomercato pazzesco: Bucchi, esatto. De Zerbi, Cannavaro, Dallabona. Poi, però, magari l'equilibrio a cui facevo cenno vi portò a una rivisitazione.
4: È esattamente quello. Abbiamo cercato per un periodo di dare sostegno e ragione a quello che era stato il mercato, poi purtroppo non eravamo riusciti a trovare l'equilibrio e dopodiché, dopo la partita di Bergamo con l'Albino Leffe, decidemmo
1: di cambiare qualcosa
4: perché l'equilibrio che ci aveva contraddistinto, e penso che da allora facemmo 17 o 18 partite utili consecutive, insomma, siamo ritornati a portare il Napoli in Serie A
1: in paradiso, ovviamente. Grazie a Fabio Viviani. Ciao Fabio.
4: Ciao Walter, ciao capitano.
1: Grazie di cuore.
6: Ciao Fabio, ciao.
1: Capitano, non solo ti ringrazio, ma faccio una cosa che non ti ho mai detto in diretta. Ma lo sai che io ti voglio bene? È la verità.
6: Anche io te ne voglio, ma io voglio bene. A te che fai parte della mia Napoli, fammi dire così, ma con te è così come con qualcun altro, proprio qualcun altro c'è un rapporto diverso, quindi te ne voglio anch'io. Vale.
1: Grazie di cuore, Francesco Montervino. Ciao capitano. Allora, tra poco però ve lo voglio preannunciare, cominciamo a far sul serio, cominciamo a parlare in modo dettagliato di Inter Napoli. Il mercato è chiuso. Quindi ora parlare di mercato, rimuginare, il Napoli ha comprato, il Napoli è questo, punto e fine della storia. Le altre sono quello che hanno fatto, Inter Napoli alle porte, noi ve la racconteremo, diretta, esclusiva, Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Partiamo alle 17 con Diretta Azzurra con Carlo Alvino, ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio al commento tecnico. Tra poco ne parliamo con Massimo Ugolini, con Fabrizio Biasin, con Ciccio Colonnese, con Salvatore Biazzo. E mano ci proietteremo a sabato, e ci proietteremo a sabato non solo oggi pomeriggio con Qui Casa Calcio Napoli, ve lo ricordo, c'è Alvino dalle 16, domani sempre alle 16 Qui Casa Calcio Napoli Carlo Alvino avrà in esclusiva ai nostri microfoni il capitano Giovanni Di Lorenzo a 2 giorni da Inter Napoli. Domani il capitano, venerdì la conferenza di Allegri, sabato il campo. 3 giorni tutti da vivere. Poi azzereremo Inter Napoli e ci proietteremo a Napoli Arsenal. È bellissimo, altalena di emozioni. Anche tutta la Champions League in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli. Ora ci fermiamo. C'è la pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, allora tra poco cominceremo a entrare in clima Inter-Napoli. Vi ricordo ancora una volta che nella giornata di domani alle ore 16 avremo in esclusiva il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. E allora in tempo reale, siccome noi ci stiamo occupando ovviamente anche di Scott McTominay, si è diffusa una voce che potrebbe essere operato a Milano al Policlinico San Donato dal professore Pappone. Marcello Calvano ha appena parlato, mi sta riferendo dal coordinamento col professore Pappone. Al momento il professore Pappone, che domani sarà a Napoli per le sue visite specialistiche, verrà qui, però al momento non è stato contattato dalla società. Quindi resta in piedi l'ipotesi che sarà il professore Pappone a operarlo, ma al momento non c'è conferma. Restano in piedi due altre possibilità, ovvero che si operi alla Malzoni, in provincia di Avellino a Montevergine, oppure a Pineta Grande a Castelvolturno, ma prende quota quell'ipotesi a cui ha fatto cenno Monica Scozzafava. Il calciatore, per una sua serenità, per stare vicino alla famiglia, vorrebbe sottoporsi all'intervento al cuore in Scozia. Quindi due le notizie: il professore Pappone al momento non è stato contattato dal Napoli, neanche dal presidente De Laurentiis, che lo conosce e si conoscono col professore Pappone, e quindi potrebbe, ma siamo nel campo delle ipotesi, questo intervento chirurgico svolgersi in Scozia. Poi ovviamente approfondiremo sui tempi di recupero di Scott McTominay, su come realmente avviene questa operazione al cuore per la lieve aritmia cardiaca, lieve fibrillazione atriale. Poi ce lo faremo spiegare nel dettaglio dal primario di cardiologia, unità coronarica dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Avremo in diretta il professore Ciro Mauro, che come il professore Nigro, che abbiamo sentito ieri, del Monaldi, primario al Monaldi, sono due eccellenze italiane e non solo della cardiologia. Quindi avremo i massimi esponenti dei massimi ospedali specializzati in cardiologia, il Monaldi e il Cardarelli, i due primari. Insomma, più di loro nessuno ci potrà aiutare, come però devo dire ci ha aiutato molto il dottor Mimmo Rocco del Fazzi di Lecce, che abbiamo avuto in diretta intorno alle 13:30. Allora, ora però apriamo a Napoli Inter, a Inter Napoli, scusate, perché ora il mercato è chiuso, quindi andare a analizzare, dare i voti al mercato, io penso che alla fine parlerà il campo. Il mercato ci ha detto che l'Inter ha fatto un grandissimo mercato, hanno fatto un mercato a mio avviso strepitoso Roma e Como, non potevano fare altrimenti perché sono tornati in Champions, non avevano l'organico, hanno fatto un gran bel mercato Juve e Milan, che in Champions ci vorrebbero andare. Il mercato del Napoli ha visto il Napoli operare con Favasoli e Badiashil, ma adesso il mercato è chiuso. E allora Chivu, Allegri, accenderemo le luci a San Siro sabato alle 18. Lui ha giocato a Napoli, ha giocato nell'Inter, ha anche vinto con l'Inter una Coppa UEFA. È il mio amico Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio, amico mio. Senti Ciccio, l'ho chiesto prima a Moratti, l'ho chiesto ai colleghi Bruno Longhi e Fabio Mandarini. A oggi, secondo te, in Serie A l'Inter è la squadra più forte in assoluto, al di là che è la squadra campione d'Italia?
1: Sì.
0: Anche perché ha fatto un mercato importante, no Ciccio?
1: L'Inter è la più forte in assoluto da tanti anni, è strutturata, è solida, ha comprato anche giocatori di struttura europea, perché gli acquisti che ha fatto sono anche giocatori da campionati diversi, soprattutto la Premier League, perché ha comprato tre giocatori che hanno giocato lì, quindi ha costruito la squadra anche in previsione di essere più adatta per la Champions. E quindi insomma è una squadra forte, l'Inter è una squadra forte in tutte le parti, difensivamente, il centrocampo c'è alternative importanti e davanti è forte, insomma il portiere insomma forse rispetto agli altri ruoli è l'unica squadra che insomma da verificare, nel senso che da verificare rispetto alla grandezza di tutti gli altri ruoli.
0: Senti Ciccio, tu in carriera ovviamente hai fatto il difensore, E io ieri sera a tarda notte mi sono andato a riascoltare con attenzione le parole dette da Allegri nel post Como Napoli. Allegri aveva già parlato a Sky, aveva parlato a DAZN, aveva rimarcato l'aspetto difensivo, ha detto lo sappiamo, dobbiamo molto lavorare, siamo stati troppo leggeri in difesa, non annusiamo il pericolo, è impensabile che abbiamo regalato dei gol, è impensabile che sul 2-1 tu non leggi un momento della partita, manca un minuto all'intervallo, concedi due occasioni, la prima para Meretta, la seconda da corner. Hai riscontrato anche tu questa leggerezza difensiva in Napoli Como?
1: Sì, come no, l'ho detto anche, l'ho dichiarato in un'intervista con, insomma, con altri colleghi, insomma il Napoli ha regalato due gol incredibilmente, una squadra così forte, questi errori non si devono fare, insomma non si devono fare, perché è vero che il Como è una squadra sicuramente solida, è una squadra forte, però insomma i regali, il Napoli si è dovuto guadagnare il gran gol di
0: Højlund.
1: Invece insomma i regali non devono essere fatti, insomma devono essere bravi anche gli attaccanti, insomma, o tantomeno non così questi regali, perché insomma le uscite, il primo gol insomma sembrava una roba di mai dire gol, insomma il secondo idem, insomma non va bene. Napoli deve migliorare velocemente, non so se riesce nel breve tempo, però insomma l'anno scorso il Napoli ha spesso giocato con una difesa a 3, quindi aveva dei meccanismi automatici in questa, adesso è passato a difesa a 4, ha inserito un giocatore che obiettivamente in Italia abbiamo visto poco, deve velocizzare la sua crescita, perché insomma Rafa Marini deve essere bravo a migliorarsi velocemente, perché giocare a Napoli non è facile. A sinistra Olivera deve ritrovare la condizione, perché il Napoli difensivamente su quel lato lì obiettivamente è stato molto debole domenica.
0: Beh, insomma diciamo che Diao ha messo in grande difficoltà Olivera. Detto questo, si archivia la sconfitta col Como, ma si fa tesoro di quegli errori a cui

0: 4, magari cambiando 4-2-3-1, sfruttando la qualità delle tante mezzali a disposizione, cioè, insomma, trequartista esterni, di cui il Napoli insomma è fornito, oppure andare a un 3-4-3, insomma, un sistema di gioco che comunque il Napoli conosce, i giocatori conoscono, perché insomma la precedente gestione
1: con Conte ce lo diceva anche Ciccio, certo,
0: è improntato, però ecco, diceva bene Ciccio, con quali interpreti, perché la logica farebbe propendere verso una difesa a 3 con Di Lorenzo, Rachmani, Olivera vista nell'ultima partita non ha ben impressionato, poi ovvio ritroveresti Politano a destra nella linea 4 o il sostegno di Spinazzola che insomma, quel ruolo lo fa molto bene, magari potrebbe il Napoli pensare anche di giocare col doppio play, ci sono tante soluzioni secondo me a disposizione di Massimiliano Allegri, è mancato qualcosa evidentemente, perché il Napoli ha cercato a lungo una punta se non di pari valori di pari valore, ma insomma a livello di Rasmus Højlund, questo forse è l'unico neo di questa campagna acquisti che però insomma mi sembra abbia seguito seguamente le indicazioni del club.
1: E vado da Ciccio Colonnese, potrebbe essere un'opportunità, Ciccio, come ci raccontava Massimo, tornare a tre, costruire da dietro a tre, perché la costruzione dal basso è stato un problema contro il Como che ti veniva a prendere alto, quindi tornare a 3-3-4, il 2-1 che faceva Conte, Politano e Allison, Vergara e Allison, Neres e Allison e la punta centrale, o avvicineresti De Bruyne a Højlund anche per far sì che De Bruyne lo possa mandare nello spazio?
2: Allora, obiettivamente il Napoli deve essere più solido dietro, quindi con la difesa a 4 non mi è piaciuto affatto il Napoli, assolutamente, insomma era troppo leggerina dietro, insomma troppi errori, poca aggressività, insomma non va bene, quindi ho la sensazione che secondo me il Napoli deve tornare alla difesa a 3, ha un urgente bisogno di avere più coperture, più solidità, giocatori tipo Di Lorenzo che può essere adatto a essere più incisivo, spostare Rockman in mezzo che ha fisicità, insomma, e quindi cambierebbe tutto a sinistra, certo nei tre di dietro non
1: hai Buongiorno, non è pronto Badia Scilla,
2: non hai Juan Jesus che l'anno scorso ha fatto benissimo, che non ci dimentichiamo, il Napoli ha perso un giocatore che secondo me insomma l'anno scorso ha fatto molto bene. Quindi non lo so lì, però secondo me il Napoli deve tornare a giocare a 3, a 4 no, perché i centrocampisti poi in questo momento non hanno una condizione eccezionale, perché lo boxano.
1: Aspetta, prego Massimo, dicevi a Ciccio?
0: Ciccio che è di parte, che ha giocato no. A 4, però insomma diciamo che tu a 3 stavi proprio nel tuo.
1: Sì, ma Ciccio a 3 stava nel suo.
2: Ma è chiaro che a me piace più la difesa a 3, soprattutto in Italia, lo dico perché è vero, all'estero c'è un'altra mentalità.
0: Questo, Francesco, scusami, no, adesso tornando sempre, ma è un limite questo, cioè in tutta Europa si gioca a 4, noi siamo.
2: Ma ho capito, è un limite nostro, però se vediamo la Roma, vediamo l'Inter che sono strutturati, hanno giocatori
1: e giocano a 3.
2: In Italia cioè, dobbiamo anche capire non è un limite, dobbiamo capire la crescita dove viviamo noi. In Italia siamo nati giocando a 3, perché abbiamo vinto tutto a 3 e quindi secondo me bisogna continuare a giocare a 3. Poi se hai giocatori super bravi come ce l'ha l'Inter che possono giocare a 3 a 4 non c'è problema, in 3 secondi si può passare a 4, perché se c'hai Stones, c'hai Akanji, c'hai Bastoni, c'hai Di Marco, c'hai Bissek, puoi giocare a 4. Ma se c'hai, non me ne voglia nessun altro, altri giocatori, secondo me devi partire e continuare a essere aggressivo a 3.
1: Però io devo fare l'avvocato del diavolo, Ciccio, perché Massimo Golini ci ha dato un grande spunto. Ipotizziamo, visto che Allegri ha detto eravamo troppo leggerini, no? Ipotizziamo che davvero fa la 3 dietro, va bene? Oggi con Di Lorenzo, Rachmani e a sinistra Olivera. Domani prima ci sarà Badia Scilla, poi torna Marianucci, poi tornerà Buongiorno. Nel gioco delle coppie parto da Ciccio e poi vado da Ugolini. Di Lorenzo, Marianucci, Rachmani, Badia Scilla, Olivera, Buongiorno, c'è Rafa Marin. Scusate, ma Beuke non gioca più come non giocava più, come Conte non l'ha mai utilizzato a destra. perché lui centrale ci vedeva

0: Rachmani, se gioca a 3 Beugem è fuori dai giochi.
1: Puoi mettere anche Di Lorenzo un po' più alto e giochi Beugem.
2: Giusto, bravo. Di Lorenzo può fare il quinto.
0: Però Beugem, Conte a destra non ce lo vede. Oggi c'è Allegri, per carità.
2: Oggi c'è Allegri.
0: Ho capito che c'è Allegri, però Conte si diceva lì fa fatica.
2: Ho capito, però Allegri al Milan ha messo Tomori spesso a destra
0: e ha giocato benissimo. Certo.
2: E quindi insomma, no, secondo me può fare benissimo a tre.
0: Ah, si può fare a tre, prego Ugolini.
1: Sarà pure un po' l'anagrafe, però cioè, noi siamo abituati a un calcio che non esiste più, cioè con le 5 sostituzioni, con le variabili tattiche a disposizione, insomma la crescita anche degli allenatori, insomma se tu sei ancorato a quei 12-13 fai fatica. Nauri quest'anno deve giocare qualche competizione o sbaglio, insomma c'è cioè, la Coppa Italia, la Champions e il campionato, hai una rosa giusta, forse qualitativamente manchi un po', difetti un po' nel ruolo di prima punta, cioè hai 5 cambi, le partite durano 96-97 minuti
0: e li devi utilizzare e ruotare.
1: Male. No Francesco, tu che dici?
2: Sì, ma poi ascoltatevi ragazzi, quello sapete un po' perché vivete più Napoli di me. Sicuramente c'era un'aggressività diversa. Il Napoli domenica sembrava la squadra un po' morbida, un po' limone.
0: Passivo? Un Napoli passivo?
2: Bravo, ha iniziato la partita per i primi 4 minuti e mezzo, 5 minuti e il Como attaccava e il Napoli non ha mai preso la palla. Insomma, non va bene. Il Napoli
1: c'è
2: è.
1: Uno spread anagrafico,
2: Lo so, Massimo, però il San Paolo gioca in casa, 60-70 mila persone, non si può stare 4 minuti e mezzo senza pigliare una palla, bisogna avere un'attenzione diversa, una cosa, essere più aggressivi, essere più cattivi.
1: Walter, mi fai la domanda cattiva, Francesco?
0: Vai, fai la domanda cattiva, vai Ugolini, così ti voglio.
1: Secondo te questa squadra a fine ciclo?
2: Secondo me è un bel di lei, hai fatto una bella domanda e ti do una bella risposta. L'ho vista molto stanca questa squadra, obiettivamente una squadra molto stanca soprattutto in mezzo al campo, attenzione perché l'anno scorso hanno corso tanto, questa squadra è tirata, in mezzo al campo era la forza di questo Napoli, erano questi animali tre in mezzo che chiunque giocava correvano, tornavano, sembravano indiani, attaccavano e ripartivano. Ieri l'altro giorno l'ho visti un po' alle pompe, come si dice, quindi non lo so, e poi è iniziato appena il campionato, dice, dai, non lo so, quindi speriamo bene perché la forza, le difese servono, ma dove è la forza dei giocatori? In mezzo al campo, il cuore è il centrocampo, il Napoli in mezzo al campo obiettivamente l'ho visto male, e se c'ha giocatori dietro come Vergara che è un giocatore molto brillante, attenzione che potrebbe essere utile perché insomma sono giocatori che ti danno quel brio, quel cambio di passo che in mezzo al campo ti fa la differenza, capito? Perché domenica il Napoli è vero che difensivamente è stato scarso, ma in mezzo al campo camminava, ho visto spesso Lobotka con le mani sui fianchi,
0: era molto stanco Lobotka, era molto stanco,
2: idem McTominay, insomma si è visto che ha dei suoi problemini, insomma la squadra non era la stessa in mezzo al campo.
0: Ovviamente ricordando che siamo a inizio campionato, quindi c'è tempo, Allegri ha esperienza da vendere, il campo ci dirà, il mercato è chiuso.
2: Deve lavorare lui, noi possiamo parlare.
0: Sa lui come trovare tutte.
2: È bravo e quindi devi riuscire a trovare le soluzioni giuste.
0: Ciccio, ti abbraccio fortissimo, grazie.
2: Grazie, ciao Massimo.
1: Ciao Fra.
0: Massimo Golini, scusa, però io ti faccio la controdomanda cattiva. Tu hai la percezione che questa squadra al fine di questa stagione sarà a fine ciclo per tanti calciatori ultra trentenni che ci sono in organico?
1: Penso che il Napoli prossima stagione otterrà una profonda rifondazione.
0: Per abbassare l'età media.
1: Non vuol dire un ridimensionamento qualitativo, ma vuol dire dopo questo anno in cui comunque insomma i parametri di bilancio hanno anche imposto un certo tipo di strategia che io francamente condivido, perché questa è una squadra che secondo me ancora può dare, deve ricevere insomma l'affetto, la passione dei tifosi, perché questa è una squadra che ha fatto tanto, ha fatto un percorso straordinario, però ecco io immagino che dalla prossima stagione, considerando anche insomma, l'attenzione che si è avuta al bilancio, il Napoli sarà pronto a rilanciare.
0: Un abbraccio grandissimo, ciao, Massimo Golini. Ciao Massimo. Massimo Golini, grazie a Sky Sport che autorizza la presenza di Massimo Ugolini. Allora, facciamo così. Tra poco.

0: Poco, colui che vi racconterà Internapoli, lui sta studiando, pensa, subito dopo come Napoli si è messo a studiare l'Inter. Già domenica sera ha visto Cagliari-Inter perché dovrà raccontare Internapoli sabato. Ovvero Vincenzo Perna, tra poco con Biasin parliamo di Inter. Non perdete alle 15 il primario di cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, un'eccellenza, professor Ciro Mauro. Parleremo dell'intervento a McTominay e dei tempi di recupero. Lo faremo con Gianluca Vigliotti, prima l'Inter, prima Perna, e poi torniamo a parlare di McTominay. Pubblicità.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Ci stiamo preparando a quello che sarà il prossimo appuntamento di campionato, ovvero sarà Inter-Napoli, ed è già un altro big match per il Napoli, un periodo davvero in salita per gli azzurri. Dopo l'esordio col Genoa è arrivata la gara col Como, purtroppo è arrivata anche una sconfitta, adesso la trasferta con l'Inter e poi sarà Champions League e arriverà l'Arsenal. Fabrizio Biasini che ci raggiunge in diretta. Ciao Fabri, benvenuto.
1: Eccoci, ciao ragazzi, grazie per la telefonata.
0: Grazie a te per averla accettata. Senti Fabrizio, è sicuramente un Inter che da tutti viene data per favorita per l'ennesima volta ai nastri di partenza, però ci sono tante squadre che si sono rinforzate e ora bisognerà far parlare il campo, perché il mercato si è chiuso e si parte subito con questo big match. Come si sta preparando l'Inter a questa sfida?
1: Allora, big match che tra l'altro arriva poco prima degli inizi della Champions, sia per l'Inter che per il Napoli, quindi certamente si comincia a entrare a regime, no? Quindi immagino una partita molto molto tesa, perché paradossalmente è più importante dell'esordio di Champions League, perché lì ci saranno 8 partite, ma questa è invece una partita che può già dire delle cose in chiave di classifica. Ovviamente non è una partita decisiva, però l'Inter ha la possibilità di andare a più 6 sulla squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in campionato. Il Napoli ha la possibilità invece di azzerare le distanze e quindi insomma rimettere tutto in discussione. Mi immagino una partita certamente molto molto tesa e accesa. L'anno scorso sono state sia l'andata che il ritorno due delle più belle partite di tutta la stagione, secondo me, della Serie A a livello di gioco e di emozioni. Bisogna capire se anche quest'anno ci saranno le stesse dinamiche. La mia sensazione è che possa assomigliare di più al derby dell'anno scorso, perché insomma l'anno scorso Allegri allenava il Milan e quindi mi immagino una partita come quella.
0: Sì, sicuramente, certo mancherà lo spauracchio delle ultime due stagioni, perché a San Siro due volte in gol su due partite, Scott McTominay che invece si opera, e questo può essere un grande svantaggio per il Napoli, che si era aggrappato negli ultimi due anni proprio al campione scozzese per riequilibrare i match.
1: Stiamo parlando di quello che due anni fa è stato votato come miglior giocatore della Serie A, con grande merito, di uno dei centrocampisti più forti in assoluto, di un leader anche carismatico da un certo punto di vista. Oggi ho letto le sue dichiarazioni, mi sono molto piaciute, cioè uno di quelli che dice: noi non siamo inferiori a nessuno, ed è bello che ci siano giocatori che non hanno paura di dire determinate cose invece in un mare di colleghi che
0: di banalità,
1: rispondono,
0: diciamo.
1: E hanno paura eccetera eccetera. Quindi certamente il Napoli senza McTominay perde un pezzo grosso della sua rosa. Qual è la fortuna? È che nonostante un mercato praticamente immobile in entrata, il Napoli ha comunque una rosa importante all'altezza e sostituti dignitosissimi.
0: Diciamo che il vero mercato, lo ricordavi tu, è probabilmente Massimiliano Allegri, un allenatore che sa come si vince. È stato anche un po' sfortunatello nella gara contro il Como, dove ha dovuto purtroppo rimuginare su alcuni erroracci fatti difensivamente parlando dai suoi, cosa che non ti puoi permettere contro quest'Inter sempre più rodata e che sul mercato si è rinforzata. Fabrizio.
1: Assolutamente sì, non te lo puoi permettere con nessuna delle squadre che hanno ambizioni di alta classifica. Il Como ormai è una grande realtà, ce ne siamo accorti, ha la capacità, la personalità di imporre il proprio gioco ovunque, in casa e in trasferta. L'Inter ha la stessa filosofia e, se vogliamo, anche giocatori con un'esperienza diversa, quindi se, da questo punto di vista il Napoli dovrà stare molto attento. Però va detto che nelle prime due occasioni in cui Allegri e Chivu si sono sfidati, ha vinto Allegri, in particolare nel derby di andata l'anno scorso, ma insomma è sempre riuscito a dar fastidio al suo avversario con un'idea di gioco che molti contestano, no? Un po' pragmatica, un po' conservativa, che però, ripeto, l'anno scorso è costato dei punti all'Inter, poi campione d'Italia.
0: Senti, con quali 11 credi che si approccerà poi Chivu, anche se manca ancora qualche giorno e qualche allenamento prima di prendere le decisioni definitive, però che idea ti sei fatto su come si presenterà l'Inter a San Siro sabato?
1: Allora, ovviamente molto presto, perché siamo a mercoledì e quindi

0: è difficile ipotizzare l'11, non credo che non abbia preso delle decisioni ancora Chivu, diciamo che ci sono delle certezze, no? Quindi vedremo sicuramente Martinez in porta, sicuramente ci sarà Çalhanoğlu in cabina di regia, sicuramente Barella, secondo me il migliore a Cagliari, avrà la sua maglia da titolare, a sinistra vedremo Di Marco, davanti Lautaro, tutto il resto io penso che sia un po' un'incognita, perché il compagno di Lautaro lo scopriremo soltanto venerdì, per quanto mi riguarda, quindi potrebbe essere ancora più Esposito, o non è detto che parta a Thuram, ma attenzione perché lo stesso Bonny è un giocatore che reclama spazio e non è detto che anche lui non ce l'abbia. In difesa con Akanji, che è un po' in difficoltà, è parso un po' in difficoltà nelle prime due uscite, non mi sorprenderebbe se partisse titolare Bissek in mezzo con Pavar a destra e Bastoni a sinistra. E poi bisogna capire chi gioca come terzo centrocampista, se Curtis Jones sarebbe la prima titolare o Zielinski, e sulla destra io credo che potrebbe ritrovare la maglia titolare Diouf dopo il turno di riposo con il Cagliari.
1: Potrebbero essere queste effettivamente le soluzioni per Chivu, che comunque fortunatamente per lui ha un bel po' di calciatori a disposizione, quindi c'è solo da scegliere. Fabri, intanto ti voglio ringraziare per essere stato con noi, ovviamente buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie davvero al collega di Libero, Fabrizio Biasin, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. Voi state lì perché arrivano le ultime notizie da Trebi Meteo e poi ritornerà in studio il nostro direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Tra poco.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Campania, così come in tutta Italia, resiste l'alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma l'estate va avanti, autunno lontanissimo, prossimi giorni con sempre cielo sereno, poco nuvoloso, un minimo di instabilità a ridosso dell'Appennino ma senza particolari conseguenze. Però anche temperature alte, il caldo continua a farsi sentire. Punte massime nelle zone interne fino a 35 gradi, nel weekend toccheremo i 37-38. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nella terza e l'ultima dell'informazione sportiva, sono le 15, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Continueremo a parlare a lungo del mercato, ne faremo un bilancio anche allargandolo al mercato dell'Inter, della Roma, della Juve, del Milan, del Como, quello della Fiorentina che si è molto rinforzato. Poi ovviamente torneremo su Inter-Napoli dopo il collegamento che abbiamo avuto con Milano, ma torniamo a parlare di Scott McTominay. Batticuore Scott McTominay, ieri comunicato ufficiale del Napoli, per questa lieve aritmia cardiaca verrà sottoposto a intervento chirurgico e noi abbiamo invitato il primario della struttura complessa di cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, e il professor Ciro Mauro. Professore Mauro, buon pomeriggio.
5: Buongiorno, buon pomeriggio.
4: Buongiorno, grazie di cuore, prof, per essere il nostro pomeriggio. Noi abbiamo provato a spiegarlo già ieri, ancora oggi, cos'è un'aritmia cardiaca. È chiaro che per un atleta diventa problematico dover affrontare le gare con un'aritmia. Quindi la strada era quella dell'intervento chirurgico. È corretto fin qui?
5: È corretto anche l'atteggiamento di risolverlo attraverso un trattamento interventistico, perché nella gran parte dei casi, quando l'aritmia ha una certa frequenza nel persistere o nel comparire con una certa forma da parossistica, si richiede un trattamento anticoagulante. Non potendo un atleta usare degli anticoagulanti per ovvi motivi, no? Per lo sport anche di contatto, si è scelta una strada, secondo me, giusta, del determinare un'ablazione, una distruzione attraverso varie metodiche, che poi diventerà al centro dove si sottoporrà il giocatore, ma dopo credo che la possibilità di riprendere il gioco sia possibile, tranne le prime settimane dovrà fare un trattamento farmacologico, perché purtroppo non prevede l'uso di attività che possono essere di contatto o scontro di gioco.
4: Quindi comunque l'uso di farmaci anticoagulanti andrà fatto dopo l'intervento, professore?
5: Io ritengo sì, generalmente per un periodo breve, ma l'ho fatto.
4: Allora, ci raggiunge il collega ed amico Gianluca Vigliotti. Buon pomeriggio, Gianluca.
6: Eccoci Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno. Sento un luminare dall'altra parte.
4: Professore Ciro Mauro, un'eccellenza italiana. Tra l'altro so che già ieri sera vi siete sentiti in televisione. Allora Gianluca, il professor Ciro Mauro ha detto: io condivido appieno che si ricorra all'intervento chirurgico per sistemare questa lieve aritmia cardiaca. Hai una domanda per il professor Ciro Mauro? Perché poi al primario del Cardarelli, unità coronarica complessa, volevo fare una domanda. Prego Gianluca.
6: Al professore, per fare anche un servizio utile ai nostri amici che ci ascoltano, è rafforzato da quello che abbiamo letto stamattina nell'intervista che McTominay ha rilasciato alla nostra grande collega Monica Scozzafava. La famosa bisaglia c'era stata
4: ai mondiali,
6: la famosa bisaglia c'era stata. Ecco, che cosa forse si sarebbe potuto fare? Stiamo parlando nell'ordine ovviamente delle ipotesi, delle particolarità, se questa bisaglia può essere stata condizionante anche ovviamente nel suo rendimento.
5: Beh, allora la bisaglia o la certezza non si sa. Se era già nota qualche sanitario della rappresentante della Scozia. Quello che sicuramente si fa quando c'è un dubbio è l'utilizzo di una attrezzatura che si chiama loop recorder, c'è cioè una sorta di controllo remoto per avere

0: difficile, però io credo che tutto sommato sia ancora, come dicevo prima, gestibile la situazione. Andando sulle prossime partite c'è tutto lo spazio per fare tutti i sistemi di gioco, per fare tutti i cinque cambi, quindi i giocatori ci sono per fare tutto regolarmente, diciamo, ecco, non siamo in quell'emergenza nella quale a un certo punto ci trovammo l'anno scorso, che costrinse al cambio di sistema di gioco forzato. Invece qui sarebbe una scelta, non è forzato. Possiamo andare avanti così, possiamo cambiare in un modo, possiamo cambiare in un altro, ma è una scelta. L'anno scorso fu forzato, perché vi ricorderete tutti che a un certo punto non c'erano più tre centrocampisti e quindi si doveva passare per forza al 3-4-2-1 o al 4-2-3-1. Comunque si potevano utilizzare due giocatori solo a centrocampo perché non c'era un terzo. Adesso invece abbiamo tutte le opzioni ancora disponibili. Mauro.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Paolo, sono due o tre le domande, vabbè, più che due o tre domande, sono cose che non riesco a capire. La prima è, il Napoli stava puntando Ceballos, dai giornali, ovviamente, dalle testate giornalistiche, si sentiva che il Napoli stava prendendo questo giocatore per una cifra fra i 7 e i 10 milioni. Va al Monza e il Monza lo paga 4,5. Quindi già qua ho dei dubbi su questa cosa, però vabbè, quindi va a capire se è il Napoli che ha creato chissà cosa su questo giocatore, o se diciamo il Monza ha avuto qualche offerta, cioè ha fatto qualche altra offerta migliore, non lo so. Però,
0: no, non lo so, chiaramente... l'unica cosa da dire che si può dire è che poi questo giocatore aveva una scadenza contrattuale che non corrisponde a quelle nostre, diciamo, europee, e quindi lì la scadenza contrattuale era a fine anno solare 2026, quindi dicembre 2026 era la scadenza, quindi evidentemente chiudendosi poi fino a gennaio il mercato italiano, il buon Boca ha pensato bene di cederlo anche a una cifra più bassa, perché altrimenti, chiuso il mercato italiano, se non lo prendevano da qualche altra parte, poi a gennaio se lo vedevano partire a zero.
1: Ok. Quindi il Napoli come al solito non ne ha saputo approfittare, perché
0: però per quanto riguarda Ceballos lì siamo proprio al classico esempio delle liste, va benissimo il discorso delle liste.
1: Poi Paolo,
0: perché per prendere in questo momento non c'è posto negli over, quindi...
1: Oh, questo sì, però Paolo, il Napoli non ha mai coraggio di, come la vedo io, altre squadre se hanno problemi con dei giocatori fanno la rescissione dei contratti.
0: Sì, questa è una strada, si dà una buona uscita, si fa la rescissione e liberato la casella.
1: Il Napoli invece deve vedere sempre come deve guadagnare.
0: Ci perdi dei soldi, però ti liberi,
1: perché...
0: sì.
1: Cioè ci sono giocatori come Lindstrom, come Kajus, che sono giocatori veramente, ma non per qualcosa, perché saranno anche bravi, però sono giocatori che non servono alla causa Napoli, quindi io non vedo perché continuare a darli in prestito, a girarli per cercare casomai fortuna, per vedere se c'è questa fortuna di prenderli e di venderli.
0: Vabbè, è una carta che tu ti giochi, perché tu comunque li dai in prestito, però lasci alla società.
1: Sì, lo so.
0: Il diritto, poi dovessero prima o poi, auguriamocelo per loro e per il Napoli, fare una bella stagione, probabile che alla fine qualcuno li riscatterà e il Napoli intascherà un po' di soldi. Io la vedo difficile, però si può sperare.
1: Ultima domanda e poi lascio. Un'altra cosa che non capisco, e qui anzi non è che non la capisco, mi fa dubitare sulla SSC Napoli. In Napoli l'anno scorso aveva dei paletti a gennaio, questi paletti, come dice la società, se li è trascinati anche al mercato estivo di adesso. Però vado a vedere la Lazio, che sta piena di debiti a destra e a manca, vende a Gila per 30 milioni, ha fatto prestiti a destra e a sinistra, non avrà preso chissà cose, quali giocatori, però ha fatto un mercato e ha fatto entrare in squadra 6-7 giocatori. Ciò significa che se anche il Napoli fa una cessione, come si suol dire, dolorosa, la faceva a gennaio, poteva prendere anche altri giocatori. Quindi è come al solito il Napoli che non si vuole muovere sul mercato, e questa è una cosa che mi fa dubitare molto su questa società. Volevo sapere cosa ne pensi, ti saluto. E alla prossima.
0: Mauro, io penso che la situazione è, per certi versi, un po' misteriosa, vorrei usare questa parola, nel senso che noi non sappiamo fino a che punto il Napoli non ha voluto fare certe cose o era totalmente impossibilitato. È un confine talmente sottile che se non

0: sappiamo le cose dal di dentro, facciamo fatica a capire quali delle due è stata quella che ha dominato la scena. Se è stata una volontà del Napoli, perché il Napoli è convinto che con questi giocatori, con questo allenatore si possa fare benissimo, noi dobbiamo stare belli tranquilli ad aspettare per vedere se il Napoli ha avuto ragione o ha avuto torto, punto. In questo caso c'è poco da alimentare dibattiti, cioè noi la possiamo vedere pure diversamente, però il Napoli ritiene che con questa squadra, con questo allenatore, con quella situazione che tutti conosciamo attuale, si possa fare molto bene. Molto bene significa essere super competitivi, come dice lo stesso Allegri, per tutto, e come crede lo stesso e dice lo stesso De Laurentiis, dice Manna, essere super competitivi su tutti i fronti. Ebbene, se questo è il loro pensiero, noi non possiamo fare altro che rispettarlo e sperare che abbiano ragione, perché noi siamo tifosi del Napoli, no? E mentre gli altri sperano, quei tifosi delle altre squadre sperano che il Napoli abbia torto e abbia fatto male i suoi conti, noi speriamo che li abbia fatti bene. Invece, se il discorso non è che nemmeno il Napoli voleva questo, ma è stato costretto a questo perché è impossibilitato a muoversi diversamente, allora la scena si sposta in maniera totale da un discorso tecnico che ho fatto finora e che il Napoli ha fatto e ci ha comunicato, a un discorso economico dove ci sono altri parametri sui quali faccio più fatica ad avventurarmi, sinceramente. Lì non mi sentirei di fare una critica al Napoli, perché sulle questioni economiche sanno loro quello che potevano e non potevano fare, le singole trattative, la strategia collettiva, quale cosa gli è venuta in mente, non sono riusciti a farla perché proprio c'era un'impossibilità oggettiva per questioni di bilancio, di liste, quindi problematiche oggettive. Su questo non possiamo dire nulla. Sul discorso invece delle scelte tecniche possiamo dire la nostra, la mia, è inutile che la ribadisco tutti i giorni, la conoscete. Io speravo e credevo fosse necessario rinfrescare più questo organico. Francesco.
1: Ciao Paolo, buonasera. Siamo Francesco e Milena. Aspettiamo la sera a te la trasmissione, perché grazie. È l'unico che dice nero a nero, bianco a bianco, e non ci gira intorno se le cose non vanno bene o se le cose vanno male. Io mi rilascio a quello che stai dicendo tu e l'amico che hai chiamato prima. Io ho paura che qualche problema di bilancio ci sia, però non lo so, possiamo sapere, come dici tu. E quello che mi viene in mente è quella benedetta, bruttissima conferenza stampa congiunta dove De Laurentiis disse a Conte che con quella squadra, sì, senza gli infortuni, vinceva il secondo scudetto, e che questa rosa, l'ha ribadita un'altra volta, il Napoli è fortissimo. Io non metto in dubbio che i giocatori presi uno a uno sono forti,
0: ce l'hanno dimostrato anche, quindi noi è giusto,
1: lo dimostreranno ancora, per carità, poi che è un momento così e speriamo che passi. Però secondo me l'ultima botta l'hanno dato con la vittoria dello scudetto, dove Conte sappiamo quello che ha fatto, l'ha scompati, e poi l'anno scorso, e come dici tu, ci voleva qualcuno per rinfrescare, per dare cambi, dare una nuova verba. Allegri,
0: tant'è vero che io penso che se questo sospetto che abbiamo molti di noi, che era necessario ringiovanire, sì, l'organico con forze fresche, da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista motivazionale, insomma è inutile, no, che siamo però se questo dovesse essere appurato ed accertato, non è che noi ci dobbiamo rassegnare e dirà vabbè, questa stagione allora andrà male. No, ci sta sempre la possibilità, e poi qui la palla passerebbe ad Allegri di incominciare a tenere fuori qualche giocatore di grande nome e dare spazio a qualcuno più giovane.
1: Paolo, due cose veloci, ti chiedo cosa ne pensi. 7 mesi fuori, Neres è entrato in campo contro il Como, addirittura, non vorrei sbagliare, in un'altra posizione, una partita caldissima di temperatura, che poteva fare su Ayon. Ma poi Vergara,
0: però queste cose qua, Francesco, queste sono domande che a me fa piacere che ne parliamo fra di noi per dire la nostra opinione. Sì, sarebbe bellissimo e illuminante per tutti quanti noi se queste domande venissero fatte al buon Allegri a fine partita. Mister, ma come mai ne resti in quella posizione?
1: E che ne pensi di Vergara a posto di Politano? Perché ultimamente Vergara si è trovato a pigliarsi la palla giù in aria perché c'ha corsa, c'ha fisico, c'ha voglia. Politano, voglio bene, ma non mettono cross da 1500.
0: No, io per come gioca, allora in assoluto mi piace l'alternanza in quel ruolo. Poi aggiungo però, per dire qualche cosa ancora di più chiaro, di più forte, che la mia posizione, per carità, aggiungo che per come gioca Allegri, per quello che chiede Allegri, chiede moltissimo di iniziativa personale ai giocatori offensivi, io credo che Vergara possa fare di più di Politano, perché Politano è bravissimo, ma è un giocatore di sistema, che ti dà ordine, che ti dà fase difensiva, ma l'imprevedibilità di Vergara è un qualcosa in più.
1: Ma infatti, grazie Paolo, buonasera.
0: Ciao, grazie. Quindi non ho detto Vergara è meglio di Politano, attenzione, ho detto Vergara secondo me, per quello che chiede Allegri agli attaccanti, potrebbe essere più adatto di Politano, però non significa che deve giocare sempre Vergara, si possono alternare, c'è anche Neres, c'è anche Giovane. Ecco quello che dicevo un attimo fa, dovessero esserci problemi, e allora c'hai Favasuli, c'hai Giovane, c'hai Vergara, c'hai Gilmour, che diciamo, è un giocatore che a Napoli già ha dato, però non ha mai avuto un ruolo centrale. Incominciano a giocare di più questi, si prova a far giocare più questi, e un po' meno qualcuno di quelli che forse ogni tanto dà la sensazione, che poi speriamo venga smentita, di essere in fase calante. Questo credo che è un percorso che Allegri, all'inizio ci sono le gerarchie, poi se attraverso le gerarchie del passato si vede che non arrivano i risultati, qualcosa si deve fare, si cambia il sistema di gioco, si inseriscono. Io ricordo sempre quando un anno partimmo benissimo, questo andiamo nel molto tempo addietro, e improvvisamente una partita trovammo Gambaro, Bia e Pecchia titolari, uscirono giocatori come Nela, come Politano, dei giocatori importantissimi, Lippi li mise fuori e incominciò a giocare con tutti questi giovani abbastanza sconosciuti all'epoca, e Napoli fece una bellissima stagione, cambiò completamente il volto quella mossa forte di intervenire di Marcello Lippi. Ecco, questo si può fare quest'anno con un Favasulli, un Gilmour, un Vergara, tutti i giocatori che in questo momento sembrano sì importanti ma di contorno, e chi te lo dice che non possono diventare loro i protagonisti? Dico, questo è uno scenario al quale non è detto che arriviamo, però è da tenere presente. Alessandro.
2: Ciao Paolo, buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione. Premesso che nelle ultime cose che hai detto io non è che sono d'accordo con te, ma di più, anzi io non dico si dovrebbe fare, si deve fare, perché questo è un anno assolutamente secondo me un po' di transizione, quindi si può rischiare una cosa del genere senza pensare di partire come in anni precedenti per una certezza che quest'anno è un po' fumosa. Ma io volevo fare una considerazione invece diversa sull'allenatore. Io sono uno di quelli che è contento che è venuto Allegri, perché il mercato ce l'ha confermato, in assoluto forse l'allenatore migliore possibile per quello che è il mercato che Napoli voleva fare. Cioè non ti compro niente, quello che hai, quello gestisci, perché lui è un gestore più che un allenatore. Ma la domanda è questa: io credo che Napoli sia arrivato al massimo che poteva arrivare negli ultimi 4-5 anni, alzando l'aspettativa di tutti i tifosi, ormai del campionato italiano, eccetera, eccetera. Premesso che De Laurentiis lo stadio e il centro sportivo non lo farà mai.
0: Lo stadio la vedo difficile, il centro sportivo io credo che non è che non lo... Il centro sportivo non penso che possa non farlo mai, perché non credo che può andare all'infinito a Castelvolturno.
2: No, però la prima pietra sta lì da qualche altro. Dico.
0: Sì, no, però dico, uso questa brutta parola, è costretto a trovare una soluzione anche nei tempi più brevi possibili per il centro sportivo. Per lo stadio alla fine lo stadio ci sta, non gli piace, può fare meglio, tutto quello che vogliamo, però...
2: Io dicevo questo per alzare il fatturato e poter rimanere a certi livelli, non credo che questa cosa accadrà per poter migliorare, quindi secondo me una strada era quella di poter cedere la mano.
0: Però, però questa cosa qui, che per carità io capisco il discorso che fa De Laurentiis, però poi ci vorrebbero delle proiezioni, dei numeri precisi, cioè pensare che lo stadio in automatico, lo stadio all'inizio per gli investimenti che dovresti fare ti dovrebbe
2: sono molto più certo,
0: ti porta giù poi per diventare un investimento produttivo che porta a un grande aumento del fatturato ci vogliono anni, ci vuole un percorso molto lungo e io credo che se vogliamo parlare di Napoli competitivo senza soluzione di continuità ogni anno, per carità, se c'è lo stadio nuovo è meglio, se c'è il centro sportivo è meglio, ma il fattore dominante per avere risorse per costruire la squadra competitiva non è manco quello che raccontiamo da anni, cioè la qualificazione Champions, ma è il player trading, è l'unica con le plusvalenze, quello fa prendere giocatori a 20 e rivenderli a 80-90 sono la vera arma che possono avere società come il Napoli per restare sempre competitive.
2: Certo, no, ma sicuramente, ma la domanda è e lascio spazio agli altri questa, ma Allegri, io sono contento che ma lui si ritiene ormai fortissimo oppure accetta, è una domanda che faccio ad alta voce, sì. O accetta determinati incarichi perché forse non si ritiene così
0: forte. Ah, ho capito.
2: No. Milan va e non gli fanno la squadra e lo cacciano, arriva l'allenatore dopo e gli spendono 100 milioni.
0: Alessandro, noi quando facciamo questi quesiti, tu e tanti altri amici, li faccio anch'io.
2: Se mi spiegato, voglio
0: no,
2: dire.
0: No, ma li faccio anch'io questi quesiti. In questi casi viene da fare una battuta. Ci vorrebbe la macchina della verità per fare per dire ad Allegri, ma tu ci credi veramente che questa squadra è forte come dici?
2: Esatto,
0: e lui risponde sì, e la macchina della verità incomincia a sballare tutta quanta e allora capiamo il...
2: Esatto. Che ciao Paolo, grazie, ciao.
0: Grazie Alessandro. Pubblicità.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, abbiamo due amici in linea, poi leggo qualche messaggio. Aurelio, ciao.
2: Ciao Paolo, ciao, buonasera. Senti Paolo, voglio fare un esempio. Noi ci siamo sentiti un mese fa, no? Quando il Napoli faceva ancora, stava giocando con l'amichevole, stava ancora di ritiro. E praticamente già uscivano i vari commenti di questo Napoli dove va, a questo punto dove siamo, l'acquisto, non l'acquisto e via dicendo. Sembriamo tanti cuochi, qualcuno è forse cuoco, qualcuno invece si diletta in cucina, quando andiamo a Villa Crespi, da Antonino Cannavacciuolo, critichiamo...
0: Non ti sento più.
2: Senti?
0: Sì, adesso sì.
2: Ok. Dico, no, andiamo a Villa Crespi, da Antonino Cannavacciuolo, a fine serata, a fine diciamo cena, e cominciamo a criticare anche Antonino Cannavacciuolo, nonostante che ha, credo, 3 stelle Michelin, no? Se andiamo tutti così. Cioè noi siamo solo bravi...
0: Si può fare però, ecco, tutti rispetto.
2: Ma fino a un certo punto,
0: non sono esperto della materia. No, ma si può fare, ma si può fare. No, ma si può fare, perché... Perché il gusto è pure una cosa soggettiva.
2: No, non è soggettivo. Perché per capire, per arrivare a livelli di Antonino Cannavacciuolo, bisogna studiare, capire quello che si sta parlando e poi dopo forse, ma dopo 30 anni, puoi fare una
0: cosa. Capito, ma fammi capire, okay. Questo significa che noi praticamente di calcio per parlare quale patente dobbiamo...
2: No, Paolo, ma non si parla dopo la seconda partita. non si parla dopo
0: dopo la seconda partita si critica, si parla della prima e della seconda partita. Su questo sono d'accordo con te, non si parla della stagione. Come si fa a parlare dell'intera stagione?
2: Stiamo parlando della stagione.
0: No, dell'intera stagione non si può parlare. Però della prima e della seconda partita si può parlare, si può dire quello che è successo nella prima e nella seconda partita, quello che è successo nel mercato si può parlare e si può esprimere preoccupazione, sentenze e follia emettere sentenze.
2: Però io quello che voglio dire, Allegri, mo l'ultima telefono, Allegri è venuto a Napoli perché poi fra due mesi se ne deve andare. Cioè noi siamo in grado, no, di fare certi commenti convinti, ma poi cosa bello, sai cos'è? Che siamo proprio convinti.
0: Cioè, tornando a Cannavacciuolo, se uno va a mangiare da Cannavacciuolo, una sera può dire non mi è piaciuto questo piatto, però non può dire che non è un buono chef.
2: No, non è per questo piatto secondo i tuoi gusti.
0: E secondo i miei gusti, sì.
2: Ma non puoi dire che quel piatto non era fatto secondo, diciamo...
0: Eh no, però penso che pure lui sa che qualche cosa gli riesce meglio e qualche cosa gli riesce peggio. Perché allora parliamo di De Laurentiis invece di Cannavacciuolo, visto che qua facciamo la trasmissione sul tuo omonimo, Aurelio. Parliamo di calcio, non parliamo di cucina. Allora, parlando del tuo omonimo, De Laurentiis, noi se Aurelio De Laurentiis, auguriamoci di no, se avesse sbagliato qualche cosa in questa stagione, io direi quest'anno il presidente ha fatto delle tive, così come l'abbiamo detto quando il Napoli è arrivato decimo, che le sue scelte non sono state certamente azzeccate. Poi però nella stessa puntata tu mi fai la domanda, ma il tuo giudizio su De Laurentiis, presidente del Napoli, e lo devo fare quindi sui 20 anni, ma è un grande presidente, il giudizio è straordinariamente positivo, il che non significa che non può sbagliare una stagione, una scelta di un allenatore.
2: Però non può essere una tragedia ogni volta che succede.
0: No, la tragedia non credo che quelli che hanno fatto la tragedia sbagliano, quelli che hanno espresso una preoccupazione più o meno forte, io sono abbastanza riesco a capirli.
2: Io non condivido questo modo di diciamo,
0: perché la preoccupazione non nasce dal fatto che hai perso col Como, là sarebbe banale e brutta, la preoccupazione nasce dal fatto che noi abbiamo delle difficoltà oggettive che nascono da un organico che è passato un altro anno e ha avuto degli infortuni e non è stato rinfrescato. Abbiamo difficoltà a pressare, non pressiamo bene, a costruire, non costruiamo bene. Delle problematiche ci sono.
2: No, Paolo, ho capito, però una cosa corta di dopo lo sfizio. Io spero vivamente, se noi vinciamo con l'Inter, se sabato
0: parleremo di Inter-Napoli in maniera straordinaria, poi c'è modo e modo di vincere, se vinciamo e giochiamo bene ne parleremo in maniera straordinaria, se vinciamo solamente sarò felice come tifoso, ma ne parlerò in maniera con meno enfasi. Insomma, bisogna vedere le partite per parlare delle partite, non prevedere, le partite si vedono, non si prevedono.
2: No, ho capito, però capite che.
0: Però la previsione sulla stagione, alla luce delle problematiche che tu hai elencato prima, non penso che siano campate in aria. Non dico che siano giuste, però se uno mi dice i giocatori si sono invecchiati, non rendono più come una volta, se qualcuno mi dice non pressiamo bene, se qualcuno mi dice questo blocco basso a me non piace, se qualcuno mi dice nella costruzione facciamo una fatica bestiale, io mica posso dire che non è vero e che non è corretto essere preoccupato.
2: Ma questa è la seconda giornata, però seconda giornata.
0: Ho capito, io ti sto dicendo quello che abbiamo visto può indurre o non indurre a essere preoccupati. Sì, può farmi fare il commento di Inter-Napoli che ancora si deve giocare? No.
2: No, ma figurati, però io aspetterò lunedì, no, spero vivamente che Napoli comunque riesca a vincere e aspetto lunedì vari commenti.
0: Però io vorrei andare a Milano, ma se ci sarà, parlo sempre per me, se ci sarà una prestazione di un certo tipo ne trarrò conclusioni positive, io voglio vedere altre cose, poi è chiaro che come tifoso voglio il risultato, però io per essere meno preoccupato di quanto non sia oggi voglio vedere delle cose che finora non ho visto.
2: Perfetto, no, condivido pienamente con te, voglio solo sentire i commenti che arriveranno lunedì, io spero che vincerà il Napoli, ma comunque voglio vedere lunedì i commenti che arriveranno.
0: In questa trasmissione devo dire che proprio appresso anche se ci andiamo anche noi, per carità, però in maniera così totalitaria andare dietro al risultato, che è una caratteristica di noi che siamo tifosi, io per primo, qui si vede un po' meno sta cosa, c'è un po' più di approfondimento, ci piace parlare così di calcio. Gerardo.
7: Ciao Paolo, senti, io parto da un presupposto, diciamo così, banale, che lo abbiamo ripetuto tante volte. La società quest'anno non aveva discorsi di plusvalenza sui quali potersi appoggiare per poter poi dopo fare il mercato. Quindi la storia ci insegna con il nostro presidente che se ci sono plusvalenze importanti, dopo si opera sul mercato. Questo

0: non c'è stato, fatta eccezione di Gutierrez perché ha portato un po' di soldini, ragione per cui molti dei giocatori non si possono vendere al di sotto delle loro valutazioni, perché sennò fai le minusvalenze. Certe scelte sono state fatte sbagliate. Io per esempio, la frenesia di fare 5 anni di contratto a tutti i giocatori, perché poi sinceramente la trovo fuori luogo, perché un grande giocatore, se si dimostra tale, dopo 2-3 anni vuole una piazza diversa e va via. Un giocatore, diciamo, che non dimostra quello che uno si aspetta, sinceramente non te lo vincoli per 5 anni. Ecco, questa è una cosa sulla quale secondo me si può lavorare tranquillamente. Cioè, prendere un Caius, dargli 3 anni di contratto, non credo che sia un delitto, perché se Caius gioca bene non è un pazzo, è da essere un pazzo perché dice no, non rinnovo, ma se gioca male non te lo porti per 5 anni. Cioè, anche su questo andrebbe un po' ragionare.
1: No, ma che siano stati fatti degli errori, sono state fatte tante cose buone.
0: Quindi, chiaramente questo è l'anno in cui è l'estate in cui si cerca di riparare.
1: Ragazzi, ma quella è tutta una conseguenza, perché così come quando abbiamo vinto i campionati, li abbiamo vinti grazie a delle campagne acquisti straordinarie, che sia per il rendimento dei giocatori che sono andati in campo, ma anche grazie al fatto che alcuni giocatori che non c'erano più quando abbiamo vinto lo scudetto avevano fatto talmente bene negli anni precedenti che ci avevano permesso di fare plusvalenze straordinarie e di andare forte sul mercato per migliorare l'organico. E quando invece succede esattamente il contrario, cioè che sbagli 6, 7, 8, 9 acquisti e poi arrivano anni dove devi farevi soffrire.
0: Bravo,
1: è tutta una conseguenza.
0: Però adesso il punto qual è? Seconda partita, benissimo. Ecco perché è stato coerente Allegri, perché ha preso un allenatore di vecchio stampo, di vecchia guardia, di navigato. È come dire, la nave non è altamente funzionale. Non essendo funzionale questa nave, per portarla in porto, che prendo? Un giovane capitano o un...
1: Io questo non lo so se... Ragazzi, ciao Gerardo, ti devo salutare, grazie assai. Non lo so se è stato fatto esattamente questo ragionamento. Potrebbe essere stato fatto, ma forse non è stato fatto solo questo ragionamento, perché a quello che dicono molti, poi non ci verrà mai confermato, ma il Napoli è andato a provare con Farioli, è andato a provare con Italiano, lo sappiamo che c'era forte l'idea di prendere Italiano, aveva provato tanto tempo fa, tanti mesi fa, anche a sondare Fabregas, quindi pur sapendo che lo scenario post Conte era uno scenario di minori investimenti, non ha avuto come primo pensiero, almeno credo, Massimiliano Allegri, o forse in quel momento non poteva averlo, perché Massimiliano Allegri sembrava destinato a restare al Milan. Se otteneva la qualificazione Champions probabilmente restava al Milan, quindi Napoli o non ci ha pensato o non ci ha potuto pensare, quindi ha pensato ad altri, ma avendo pensato ad altri, questi altri che erano venuti nei pensieri De Laurentiis, di Chiavelli e di Manna, erano allenatori con un'impronta diversa da quella di Allegri e dal ragionamento che fai tu, perché è stato scelto Allegri per la tipologia come Allegri, perché poi erano state ipotizzate tipologie diametralmente opposte. Aurelio.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao.
2: Allora, lunedì ho letto un articolo di Antonio Corbo su Repubblica, nel quale mi dava una sua valutazione sulla campagna acquisti del Napoli, e in sostanza diceva che il Napoli aveva, la dirigenza del Napoli ovviamente, aveva perso un'occasione per stare stabilmente almeno nell'elite del calcio italiano, cosa che lui non si spiegava, cioè perché non ha fatto quel passo in più quest'anno per stare sempre, diciamo, al vertice del calcio italiano, come c'è stato negli ultimi anni. Volevo una tua valutazione su questa...
1: Cosa si riferisce in particolare? Se è la delusione sul mercato non fatto, il mercato non fatto, l'ho spiegato qual è, più che il mio punto di vista, qual è la domanda che io mi pongo. Dovremmo prima di muovere una critica, dovremmo capire se il Napoli non l'ha voluto fare, allora possiamo dire non sono d'accordo con la scelta del Napoli, no? con la volontà del Napoli, ma se non l'ha potuto fare la scena cambia.
2: Ma evidentemente secondo lui lo poteva fare, non ci sarebbe spiegato.
1: E perciò il Napoli deve rispondere, non io. Se il Napoli fa trapelare che non lo poteva fare, vuol dire che non lo poteva fare. Se poi noi vogliamo prendere la posizione e dire no, ma volendo si può fare tutto, facevi la ricapitalizzazione, davi le buone uscite ai giocatori che ti volevi togliere, ci perdevi 30-40 milioni però rifacevi la squadra, è chiaro che si poteva fare, questo nessuno te l'avrebbe impedito, però era una mazzata al bilancio che siamo sicuri che il Napoli poteva sopportare. Quindi io, visto che mi fermo fino a quando si fanno discussioni tecniche, io critico anche le scelte del Napoli, ma quando si va sul piano economico finanziario io mi fermo, perché non è materia mia, mi fermo.
2: Io ho citato un articolo di Antonio Corvo.
1: Ho capito, io non so delle conoscenze di Antonio sul piano economico finanziario. Io sul piano economico finanziario ho sentito degli esperti della materia, che possono essere Vezzosi, Bellinazzo, personaggi insomma che questo fanno proprio di mestiere, dire che il Napoli tanto non poteva fare. Allora qui entriamo nel campo tecnico, se si potevano avere delle idee, ma nel piano, dal punto di vista economico, il Napoli aveva le mani legate. Poi dopo, per carità, si può avere qualsiasi opinione. Io preferisco avere opinioni forti, anche divergenti da quelle del Napoli, sul piano tecnico, perché il piano tecnico è facile per me, vedo le partite, seguo i calciatori, seguo il calcio, dico delle cose. Io quando ti parlo di pressing non fatto bene o di costruzione dal basso non fatta, pressing veramente non fatto proprio o costruzione dal basso non fatta bene, parlo di cose che ho visto, non parlo di cose che ho captato così. Io posso mai venire a parlare dei libri del Napoli, dei conti del Napoli, quando non li conosco nei piccoli dettagli, nei minimi dettagli, e non sono neanche esperto della materia? Non lo posso fare, non lo faccio.
2: Ma evidentemente secondo lui il Napoli lo poteva fare.
1: E vabbè, ho capito, però questo dobbiamo parlare con lui. Grazie Aurelio.
2: No, figurati, ciao.
1: Io preferisco parlare di cose che vedo. Andrea.
3: Buonasera Paolo, volevo intervenire proprio su questo discorso, proprio in merito a cose però oggettive, a cose che vediamo, non a cose che possiamo ipotizzare, a discorsi finanziari, economici, che personalmente non mi toccano.
1: Che sfuggono alle nostre conoscenze, perché mo non so tu, non so la maggior parte di noi, però abbiamo a che fare con, non è il nostro mestiere, non facciamo gli economisti, e abbiamo noi a che fare per i nostri bilanci familiari con le poche migliaia di euro. Qui stiamo parlando di centinaia di milioni, mi sa che è un terreno che non è che proprio conosciamo bene.
3: Però possiamo parlare di quello che il Napoli ha speso, no? Perché se lo ha speso lo poteva spendere, ti trovi?
1: Sì.
3: Ok, e allora se affrontiamo un discorso del genere, io non
1: vado... L'anno scorso ha spesi male, male.
3: No, io ti parlo di quest'anno, ok? Allora, il Napoli ha pagato un prestito oneroso più l'ingaggio con diritto di riscatto fissato a 27 milioni Badiashile, sì. Ok? Che è un giocatore che, a detta di Allegri, non è pronto.
1: Vabbè, non è pronto per una settimana.
3: Non è pronto per una da 2 anni.
1: Sì, sì, non lo so, lo sappiamo le problematiche che ha avuto.
3: Il discorso è questo, cioè è il seguente, e qui entriamo più nel tecnico. Una squadra come il Napoli, che vuole puntare quantomeno, io penso, è l'obiettivo minimo
1: del
3: discorso della qualificazione Champions. Un Napoli che vuole puntare alla qualificazione Champions, secondo te, tecnicamente, può puntare come difensori titolari su Rafa Marin o eventualmente Mariannucci o Beukema, che ha dimostrato l'anno scorso, o l'incognita Badiashile, o andava preso forse un difensore anche con pochi quattrini?
1: No, ma anche no,
3: pronto all'uso.
1: No, come pronto all'uso forse no, tranne Beukema, che è uno che ha già fatto campionato italiano ad alto livello, e quindi quest'anno forse in un altro tipo di situazione potrebbe...
3: Ma non è la sua posizione ideale, è comunque centro-sinistra.
1: No, questo è vero, però comunque si può fare tranquillamente anche questo, se ti trovi, se ti senti la fiducia addosso. Comunque, Beukema è un discorso che l'ha fatto già. Marianucci è un altro discorso, è giovane, potrebbe diventare il migliore di tutti, ma per il momento innanzitutto è infortunato e poi comunque ancora deve fare un po' di esperienza. E Rafa Marin, ti dico, posso permettere il lusso di dire non lo so ancora, ancora non l'ho capito se può essere un giocatore di questo livello, fa un po' fatica, perché a volte mi sembra che ce la possa fare, altre volte ho qualche remora. Su Badiashile ho poche remore, nel senso che è un profilo molto interessante, però le preoccupazioni sono legate al fatto che non ha giocato negli ultimi due anni, ha giocato pochissimo.
3: Alla condizione fisica.
1: Comunque, fra tante, una, il Napoli avrà pensato, fra tante opzioni qualcuna di queste verrà buona. Poi rientra Buongiorno e quindi questa è la, ma c'è sempre un pensiero che volge al positivo,
3: ottimista, sì. Ma mi sembra che il Napoli stia commettendo lo stesso errore, spero di no, ovviamente io sono malato del Napoli, quindi penso sempre in positivo e spero sempre che il Napoli faccia il meglio. Detto questo, per me il Napoli sta commettendo lo stesso errore, anzi De Laurentiis sta commettendo lo stesso errore che ha commesso nell'anno di García.
1: Molti stanno dicendo sta cosa. Io dico che
3: può allenare chiunque.
1: Io dico che il rischio c'è sempre quando si eccede in ottimismo, il rischio di sbagliare la valutazione è sempre elevato. Però ora già affermare che stia ripetendo quello è prematuro. Però il rischio c'è.
3: Come comunicazione, quantomeno sì. Come comunicazione, perché se ne
1: come comunicazione sì, senz'altro.
3: Come comunicazione anche sul mercato, perché se nell'anno di García ha detto questa squadra la può allenare chiunque, riferendosi a Spalletti, che
1: però lui pensa di non essere caduto nello stesso errore sicuramente, perché lì ha fatto una mezza scommessa di prendere un allenatore che era uscito un po' dai radar del grande calcio. Qui ha preso un allenatore che, insomma, sì, è vero, negli ultimi anni ha avuto qualche problema, però è un allenatore che ha vinto tanto e quindi lui pensa, avrà pensato su Allegri, che erano il Milan e la Juve degli ultimi anni, non all'altezza, e non che Allegri abbia avuto un'involuzione, ma che Allegri, quando dai un organico forte, lui avrà pensato, De Laurentiis pensa ancora che quando ad Allegri dai un organico forte, Allegri il risultato te lo porta a casa, e quindi partendo dal presupposto che lui ritiene che l'organico sia forte, ha messo le due cose insieme ed è andato convinto su questa scelta. Speriamo abbia avuto ragione. Grazie Andrea.
3: Lo spero, grazie a te. Ciao Paolo.
1: Allora, dopo la pubblicità dobbiamo fare qualche messaggio, quindi ci fermiamo un attimo, visto che è caduta la linea con l'amico che c'era, fermiamoci un attimo solo con le telefonate, perché sono arrivati 10.000 messaggi, non ne ho letto manco uno, scusate, pubblicità.

0: nazionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Allora, ciao Paolo.

0: solo il mercato è un momento che accende la fantasia dei tifosi, quest'anno c'era da aspettarselo che l'obiettivo era il bilancio, dice Pierpaolo da Portici. Buonasera Paolo, ti faccio i complimenti, grazie. Io sono due partite che vorrei vedere a centrocampo il doppio play, Gilmour al posto di Anguissa e Scott McTominay oppure De Bruyne, e vedere Vergara al posto di Politano potrebbe essere una buona soluzione, grazie a Fabrizio da Zurigo. E si possono provare cose diverse, ne stiamo parlando, si possono provare sicuramente, questa è una delle cose che si può provare, io, quella del doppio play. Io non sono così pessimista, se il Napoli non fa errori così macroscopici contro il Como, vince 1-0 oppure 2-0, figuriamo, perché sbagliano anche in attacco, dice Ciro. Il Napoli doveva, allora, il Napoli doveva rifondare con il nuovo allenatore, e squadra devastata e svogliata dagli allenamenti di Conte, dice questo amico che non si firma. Grazie per ad Antonio Graziano che mi fa i complimenti per il confronto ieri con Cagni, va bene, ma sono cose che noi diciamo tutti i giorni, approfondimenti che noi facciamo. Chi mi segue avrà sicuramente notato che le cose delle quali parlavo ieri nel collegamento con Cagni sono argomenti che non è che ho tirato fuori ieri per il collegamento, sono cose delle quali parliamo tutti i giorni, statistiche, situazioni tattiche, di calcio attuale che porta ai risultati, che fanno parte del mio bagaglio di conoscenze, quindi ne parliamo spesso insieme a voi, e ieri ne ho parlato con la sicurezza di conoscere quei dati e di poterli esporre come esempi validi anche con chi, per carità, c'ha una grande esperienza del calcio, però poi bisogna vedere se tutti questi dati, questi aggiornamenti sono a conoscenza anche di persone che al calcio hanno dato tanto, però poi bisogna sempre aggiornarsi. Rodolfo.
1: Sì, ciao, buonasera, signor Del Genio. Finalmente riesco a parlare con una persona che parla di calcio con serenità e pacatezza come fa lei.
0: Grazie.
1: E in effetti poi forse in qualche altra trasmissione manca, ma comunque lasciamo stare. Io volevo dire questa cosa, sicuramente non sono contento di come è andata la campagna acquisti, se vogliamo metterci anche il fatto che è l'anno del centenario, che è stato festeggiato anticipatamente con due maxi feste, quindi da una parte diciamo questa grandezza e dall'altra parte poi un po' di defaianza. Io mi sono reso conto, e volevo chiedere a lei se è successo anche a lei, di questa finale, di questa soluzione finale del mercato, quando il Napoli ha venduto Gutierrez, perché Gutierrez è un giocatore che noi abbiamo indovinato, dico noi perché mi coinvolgo ovviamente, sì, anche nelle cose,
0: no, ma diciamo noi quando parliamo del Napoli, dobbiamo dire noi quando il Napoli fa gli acquisti giusti, sì, noi abbiamo, sì, preso Osimhen, dobbiamo dire pure noi abbiamo preso, non farò un nome, uno che poi è andato male, dobbiamo dire.
1: Ok. Quindi mi sono reso conto di questa cosa, perché in effetti non è che il Napoli poi l'anno scorso l'ha pagato a 20 e quest'anno l'ha venduto a 50, l'ha pagato a 20 e l'ha venduto a 30 facendo una sua brava plusvalenza, però era è un giovane che a noi sarebbe molto servito,
0: venderlo
1: l'anno dopo non ha nessun senso neanche da un punto di vista economico,
0: anche perché i due che ci stanno in quel ruolo, se vogliamo parlare un secondo di quel ruolo, i due che ci stanno in quel ruolo non so se sono ancora in grado di dare il meglio di quello.
1: Molta fiducia in Fasuli, molta fiducia.
0: E Fasuli a sinistra si adatta un po', però potrebbe fare anche lì bene, sì.
1: No, ha giocato anche a sinistra.
0: Sì, ha giocato anche a sinistra, sì, sì.
1: Perché io l'ho seguito. Però volevo dire questo, perché ho ricordato che nel ormai lontano gennaio 2018 il nostro presidente citava 60 milioni per Haaland al Paris Saint-Germain. E mi sono ricordato che qualche anno dopo il nostro presidente ha rifiutato 200 milioni per Kvaratskhelia e Osimhen insieme, sempre dal Paris Saint-Germain. Quindi questo momento storico della vendita di Gutierrez è unico nei 20 anni di storia del Napoli, comprare un giovane e di venderlo l'anno dopo. Quindi ho pensato qua qualcosa non va. E allora questa qualcosa che non va, io siccome per tutta la vita adesso sono in pensione, ho fatto il venditore.
0: Sì.
1: Quindi io penso che alla fine un po' di similitudine tra un direttore sportivo e un venditore c'è, cioè a modo suo il direttore sportivo deve essere anche un venditore.
0: Dobbiamo convincere qualcuno che...
1: Ecco, e secondo me un tintinello di professionalità in più, cioè poi dopo il venditore deve diventare anche, avere potere contrattuale nei confronti degli altri con i quali ha a che fare, e questo potere contrattuale...
0: Ma Mauro Adolfo, chiedo scusa, lei sta parlando di Manna?
1: Io sto parlando di Manna, sì.
0: Però no, è correttissimo il suo ragionamento, lo condivido, però ci devo aggiungere un però.
1: Ma non è colpa di Manna.
0: No, però lui potrebbe aver avuto tutte le capacità che lei giustamente sta elencando e che sono dote necessarie per fare quel tipo di lavoro. Però poi può darsi che dall'alto sia arrivato il diktat di fare o non fare, di chiudere o non chiudere.
1: Allora perché noi siamo sempre gli ultimi se poi veniamo a sapere delle cose che si fanno? L'ultima cosa, proprio pochi secondi, sì. Nel mese di maggio, prima che iniziasse la campagna acquisti e cessioni, si è parlato di Mario Ghila su tutte le televisioni, su tutti i giornali. Sta arrivando, andiamoci a aprire Mario Ghila, abbiamo dato l'acconto, dobbiamo dare il saldo, l'abbiamo
0: e portato. Questo è perché siamo frenetici quando parliamo, io mi metto dentro ma io non ci azzecco niente. Quando si parla di mercato sbrodoliamo, questo è il problema nostro, noi dovremmo essere più tranquilli. Io se lei si ricorda, Rodolfo, io dico sempre che per me un acquisto che va a meritare un mio approfondimento è solo e soltanto quando il Napoli lo annuncia con il messaggio di De Laurentiis. Prima è una chiacchiera che facciamo anche noi, ma non mi entusiasma molto, perché come sempre succede esce un nome al giorno, perché il Napoli tira molto, gli esperti di mercato fanno un nome al giorno, il mercato dura 3 mesi, quindi si fanno 90 nomi. Quest'anno la media è stata impietosa e grottesca, perché su 90-100 nomi fatti ne sono arrivati solamente 2, fate voi la media. Grazie a tutti, appuntamento a domani, un 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Penguin. A 13, dopo una caduta in strada, diverse persone hanno cercato di soccorrerla e hanno chiamato il 118. Secondo quanto denunciato dai presenti, l'ambulanza sarebbe arrivata circa 25 minuti dopo. In un video pubblicato si vede l'arrivo dei sanitari e la constatazione del decesso dell'anziana, mentre alcune persone presenti sul posto lamentano i presunti ritardi dei soccorsi. Saranno gli accertamenti a chiarire tempi e modalità dell'intervento. Ancora cronaca da Napoli, un 34enne è stato accoltellato al rione Don Guanella al termine di una lite con alcune persone a bordo di un'auto. Secondo il racconto del giovane, che era in scooter, uno degli automobilisti sarebbe sceso dalla vettura colpendolo più volte alla schiena e ai glutei. Il 34enne è stato medicato al pronto soccorso del CTO e dimesso, le sue condizioni non sono gravi. La versione fornita dal ferito è ora al vaglio degli investigatori che stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona. Tragedia della solitudine a San Paolo Belsito. Pasquale Nappi, anziano che viveva da solo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. I vigili del fuoco della squadra 7B di Nola sono intervenuti dopo una segnalazione, visto che dell'uomo non si avevano notizie da giorni. I pompieri sono riusciti a entrare nell'appartamento, ma per il personale del 118 non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. È morto a Miami Carlo Del Gaudio, 25enne di origine di Pompei. Il giovane è rimasto vittima nella settimana scorsa di un incidente stradale. Secondo la ricostruzione della polizia di Miami, viaggiava come passeggero su una moto guidata da un amico. Il conducente avrebbe effettuato una manovra spericolata, una sorta di impennata, facendo perdere stabilità al mezzo. I due sono caduti sull'asfalto. Il 25enne alla guida si sarebbe poi allontanato, mentre Carlo è rimasto soccorso e trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Miami. Vediamo con il calcio e il Napoli. Archiviata la sessione estiva del calciomercato con gli arrivi di Favasuli e Badian Schill, gli azzurri preparano la trasferta di sabato alle 18 alla Meazza contro l'Inter. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di McTominay, indisponibili fino alla sosta per le nazionali, e pensa a Kevin De Bruyne dal primo minuto contro i nerazzurri. Intanto la società ha ufficializzato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030. Il capitano ha collezionato finora 307 presenze e 20 gol in maglia azzurra, conquistando due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E domani, in esclusiva ai nostri microfoni, parlerà proprio il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
3: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
4: il calcio della sera.

Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio e a Ciro Froio curando la parte tecnica. E ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al filo diretto: 081 546 6873, il 342 00 00 100 per i vostri audio e WhatsApp e anche messaggi scritti. Come diceva Lucio Pengo, il nostro GR, giustamente, il Napoli prosegue la preparazione per la sfida del Meazza, ovviamente, come abbiamo detto ieri, senza McDonald's.

0: McTominay, quindi ci sarà da capire chi sarà il sostituto di McTominay, se De Bruyne, se Vergara, se magari ci sarà spazio per Gilmour. Capiremo Allegri come preparerà nelle partite. Niente, un'altra buona notizia, diciamo il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, il capitano fino al 2030. Quindi iniziamo col nostro filo diretto e c'è già Tino in diretta. Ciao Tino, buonasera.
1: Ciao Emanuele, è un onore parlare con te.
0: Ciao. Piacere mio, ciao.
1: Senti Emanuele, dicevo, il fatto del difensore, no? Da giugno a luglio si è parlato di Gila,
0: sì,
1: come se il Napoli già sapesse qualcosa su Di Lorenzo, su Buongiorno, non credi? E poi un'altra cosa, se fosse così, no? Tu dovevi spendere, non so, 30 milioni per questo Gila, com'è possibile che non sei speso neanche un euro per un difensore? Quando poi si è saputo il fatto di Buongiorno, capito? Non riesco a capire questo fatto qua.
0: Guarda Tino, ti do ragione perché l'anno scorso...
1: Non fa ascoltare per radio, scusami, se non sento bene.
0: Dico, l'anno scorso purtroppo, al di là degli infortuni, noi abbiamo subito tanti gol e il reparto difensivo era quello che secondo me quest'anno si doveva ancora di più rinforzare. Quando si è parlato di Gila io ero felicissimo perché, al di là dell'aspetto di Buongiorno, che non so se già sapevano prima o meno, ma Buongiorno l'anno scorso non ha fatto un ottimo campionato, quindi Rachmani comunque non è più un ragazzino, quindi un difensore dei livelli di Gila ci voleva. E sfumato Gila, secondo me il Napoli doveva prendere un altro difensore di quel livello lì. È andato su Badiashile, che è comunque un'incognita, perché comunque attualmente non è pronto, poi comunque viene da comunque anni dove ha avuto tanti infortuni e prima di rivederlo in campo ovviamente ci vorrà un po', forse andrà in panchina al Meazza, quindi secondo me il Napoli avrebbe dovuto comunque prendere un difensore più di livello, perché già come stiamo vedendo quest'anno in fase difensiva scricchioliamo un po' tra gli errori individuali, i cross, le palle inattive.

0: difensore più di livello, perché già, come stiamo vedendo quest'anno, in fase difensiva scricchioliamo un po' tra gli errori individuali, i cross, le palle inattive, quindi si poteva concentrare un po' di più sulla difesa.
1: Ah sì, va bene, ti ringrazio Emanuele.
0: Ciao. Ciao Antonio.
2: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie.
2: Vorrei Antonio. Fare due considerazioni.
0: Sì.
2: La partita con lo Genoa, abbiamo l'errore che ha, diciamo, l'errore che ha fatto l'arbitro. Hanno fatto vedere tutte le TV, la RAI, hanno fatto un processo. TV, la RAI, hanno fatto un processo. Oggi ho visto su YouTube un arbitro che l'altra volta ha dato torto a Napoli, cioè con la riguardo, diciamo, l'azione che è del gol, mentre ora c'è il rigore su diciamo il nostro giocatore, come si chiama? L'esterno che nell'aria era caduto.
0: Ma a che rigore ti riferisci? Con l'ultima partita col Como?
2: Sì, con la partita col Como ha fatto vedere che l'azione che come si chiama? L'esterno che dovevamo vendere.
0: Ah, aspetta, che Neres, no?
2: No, l'altro. Quello che ha giocato titolare.
0: Lang.
2: Lang. Ha saltato.
0: Sì, ho capito quale intendi, ma secondo me ormai quest'anno, col discorso che adesso è tutta interpretazione dell'arbitro, secondo me hanno un giudizio un po' più duro sulle cadute in area di rigore.
2: Però non l'hanno fatto proprio vedere.
0: No, ti dico di più, non hanno fatto vedere neanche il replay del fuorigioco che hanno fischiato a Oliveira sul colpo di testa di Lang, che praticamente ha dato la palla a Oliveira che si stava involando verso il portiere.
2: Esatto.
0: Due replay non hanno fatto vedere.
2: Un'altra considerazione, sì. Cioè tutti quanti dicono che, diciamo, quando è stato l'inizio degli allenatori, tutti c'era o Allegri oppure Italiano, ma siamo sicuri che, ad esempio, Italiano non ha parlato con, diciamo, il presidente e non era d'accordo magari

0: per il suo modo di giocare che è completamente diverso a quello di Allegri. Secondo me, se è stato preso Allegri appunto perché il Napoli voleva puntare sulla rosa che ha a disposizione e non fare così tanto mercato. E poi Allegri.
1: Allora, questo che cosa voglio significare? Cioè, voglio dire che in effetti, se non è stato, diciamo, italiano a non accettare i Napoli, è stato magari, diciamo, De Laurentiis, come l'ha fatto con Allegri, ha fatto lo stesso discorso con l'italiano, dice questa è la squadra, ecco, io più di questo non posso fare, la squadra è forte, magari italiano.
0: Secondo me De Laurentiis ha avuto, diciamo, un po' tra virgolette paura a prendere italiano, un allenatore che ha fatto molto bene in questi anni, però aveva paura di ripetere la stessa stagione che ha fatto Garcia del decimo posto, magari un allenatore
1: non è magari italiano che ha rifiutato il Napoli perché lui, diciamo, è un giovane emergente, ecco, in questo Napoli magari se andava male si bruciava la carriera magari.
0: No, io penso che comunque italiano avrebbe accettato una piazza come Napoli perché ormai c'ha l'esperienza giusta, secondo me ha la personalità per farlo, e comunque De Laurentiis lo segue da anni, perché da anni che voleva italiano. Secondo me non hanno trovato l'accordo, e secondo me De Laurentiis voleva andare su Allegri perché per il dopo Conte voleva un altro allenatore con esperienza che potesse comunque ripartire dalla rosa che ha a disposizione in questo momento il Napoli.
1: Ultima considerazione, poi ti sento per radio.
0: Sì.
1: Allora, diciamo, parlano sempre di magari Sarri, Spalletti, però Sarri, la vediamo la formazione dove va Sarri. Allora, in attacco aveva Insigne, Higuaín e
0: Caleyon.
1: Esatto. Poi centrocampo, Amsic, Alan e che là, il brasiliano
0: Alisson
1: Cigno. Difesa aveva il portiere Reina, aveva Albiol, Koulibaly e un certo Goulam che era, all'epoca era uno dei migliori terzini che c'era in Italia. Cioè, noi dobbiamo vedere pure i giocatori che aveva Sarri e quelli che magari ha Allegri. Cioè, noi giudichiamo, cioè l'operato di Sarri ci ha fatto vedere belle partite, giusto, però aveva uno squadrone, un esempio, sa. La stessa cosa Spalletti, l'anno che ha vinto lo scudetto.
0: Vabbè, l'anno di Spalletti c'era Cavara e Osimhen che...
1: Esatto, due fuori classe, abbiamo visto. Calarasfel ha fatto vincere la Champions League e le due Champions Osimhen era uno degli attaccanti, è uno degli attaccanti.
0: È uno degli attaccanti più forti d'Europa.
1: Quindi, cioè, noi paragoniamo, diciamo, sono Sarri, Spalletti, è giusto, però equivaliamo la rosa che aveva Sarri, la rosa che aveva Spalletti è quello che ha, ad esempio, Allegri. Cioè, Allegri ha una rosa, diciamo, vecchia, sono giocatori che Spalletti l'aveva 4 anni fa e ora hanno 4 anni in più.
0: Sì, però Antonio, io al di là io aspetterei, diciamo, con le considerazioni e non farei differenze di allenatori, perché voglio dire, Allegri ha incominciato da poco, sono passate 2 giornate, ha una rosa di tutto rispetto, sarà un campionato difficile. Sarri ci ha fatto innamorare del bel gioco, ha fatto un calcio straordinario, però poi alla fine non ha vinto niente col Napoli. Cioè, quindi io sono sempre quello che l'allenatore ti deve dare sicuramente tanto, ti deve far avere un minimo di gioco, è un allenatore che porta comunque i risultati a casa.
1: Io dicevo, se noi Allegri quando ha allenato la Juve e ha vinto 5 scudetti, no?
0: Sì.
1: Se quella Juve lì l'aveva in Napoli con Allegri, li vinceva 5 scudetti Allegri, cioè, magari 5 no.
0: Magari sì, magari 5 no, ma meno sì, perché comunque sai, al di là degli allenatori, Antonio, la differenza la fanno sempre i calciatori, e la Juventus in quel periodo là aveva comunque uno squadrone.
1: Però se l'avevi in Napoli, quindi che cosa voglio dire? Che Allegri, se tu gli dai, diciamo, i

0: Giocatore. Se gli dai i giocatori è tutto un altro discorso.
1: No, Allegri. Io sono contento di Allegri perché è un vincente, perché cioè, si vede, non è, magari il gioco è come Conte, non ti fa vedere un grande gioco, però ti porti i risultati Allegri.
0: Speriamo che quest'anno li porti, e almeno intanto ti saluta Antonio, speriamo i risultati li porti e che comunque almeno arriviamo tra le prime quattro e facciamo una buona Champions, almeno ci qualifichiamo o magari si va ai playoff. Sicuramente difficile fare peggio di l'anno scorso, speriamo che comunque con l'esperienza internazionale che c'ha Allegri almeno vediamo una buona Champions, e sicuramente la vedremo già da mercoledì in casa con l'Arsenal, vediamo che impatto avremo in Champions League. E capiremo se Allegri farà il piazzamento se Champions, perché ragazzi non è scontato, perché le squadre si sono rafforzate, soprattutto con le alternative, e le squadre forti ci sono, pure tante, e quindi non sarà assolutamente una stagione facile, e non come in questi anni che diciamo c'eravamo già sbilanciati sulla qualificazione Champions. Invece quest'anno è veramente dura, c'hai la Coppa, ovviamente ce l'avrà anche.

0: successo, anche esperienza a livello internazionale, quindi sarà tosta, sarà un anno particolare dove comunque dobbiamo sostenere Allegri e tutto il gruppo squadra, e vedremo più in là come che Napoli sarà, perché adesso c'è troppo poco tempo, 2 settimane sono pochissime, c'è ancora tanto caldo, fisicamente ancora non stai bene, Allegri ha bisogno di lavorare ancora un bel po' con quelli che ha a disposizione, perché è da un mese che sta qua, quindi quando si cambia l'allenatore è tutto da valutare. Andiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
1: Ciao Mano, buonasera. Mano, io ti volevo chiedere, io praticamente sono un po' perplesso su questi rinnovi che si stanno facendo a giocatori che comunque hanno superato i 30 anni.
0: Sì.
1: Perché parlo di rinnovi che sono lunghi, tipo Di Lorenzo che con scadenza 2030 ci arriverà a 37 anni.
0: Sì, vabbè, ma Michele, non vuol dire la lunghezza del contratto, perché ormai i contratti lasciano il tempo che trovano. Di Lorenzo può firmare pure fino al 2035, ma può andare via pure il prossimo anno.
1: No, ma sì, assolutamente. Non è, io sinceramente rinnoverei i contratti a giocatori che hanno superato i 30 anni, li rinnoverei di un anno con opzione, però non farei un rinnovo di, perché che la vedo dura Di Lorenzo fino a 37, ma ora parlo di Di Lorenzo che...
0: Ho capito, anche come Spinazzola, tipo come ha fatto, sì. Spinazzola, un anno di contratto, eventualmente più un'opzione.
1: Sì, no, perché la vedo comunque una squadra che è abbastanza vecchia, cioè stessa cosa Politano, cioè poi comunque andiamo a vendere, secondo me, il miglior terzino che aveva il Napoli, cioè adesso ci ritroviamo così.
0: Diciamo che il Napoli ha svecchiato soprattutto nel reparto offensivo, perché se tu calcoli che hai Vergara, hai Alisson, hai Giovane, hai comunque Højlund, e comunque è un reparto d'attacco giovane per il futuro, secondo me dovresti svecchiare in difesa e a centrocampo, perché hai Anghissà,
1: no,
0: e comunque
1: io, sinceramente, scusa se ti interrompo, io sono rimasto al mercato del terzo scudetto, no?
0: Sì.
1: Quando arrivarono i vari Suara, Raspadori, cioè quell'anno abbiamo lasciato andare via Insigne, Mertens, Koulibaly e tutto il resto appresso, no? Ma da lì poi abbiamo vinto lo scudetto.
0: Sì.
1: Cioè prendendo comunque giocatori di 10, di 20 milioni, ok, perché non tornare a quella vecchia politica lì, invece stiamo rinnovando giocatori che ultra trentenni, secondo me
0: è
1: sbagliata questa cosa,
0: secondo me
1: una squadra vecchia compassata un po' spremuta, forse secondo me questi giocatori il meglio lo hanno già dato. Poi non lo so, spero di sbagliare.
0: No, è probabile Michele, la tua considerazione assolutamente è da prendere, perché comunque sai, il Napoli ha sempre fatto la politica di prendere giocatori tra virgolette sconosciuti e poi fare delle plusvalenze in futuro. Adesso con gli scudetti vinti 2 negli ultimi 3 anni, sempre in Champions e tutto quanto, magari si tenta più a prendere giocatori un po' più di esperienza, navigati anche a livello internazionale, e secondo me ne puoi prendere uno, due all'anno, magari, di giocatori che magari li prendi a 15 e poi un domani li butti dentro. Il discorso è che ci vuole tempo per far crescere questi giovani, e tu ce l'hai questo tempo per crescere questi giovani, come magari il Cavara della situazione. Cioè, se quest'anno arrivava per esempio uno sconosciuto, magari noi avremmo detto, ma in un campionato così difficile dove tutte squadre si sono rinforzate con giocatori di tanto livello, che ci facciamo con questo giocatore, che dobbiamo vedere se è un rischio, vedere se è un domani può essere un campione. e quindi avremmo un po' storto il naso. Quindi in questo momento che Napoli sta anno per anno sta andando comunque a vincere comunque qualcosa, si cerca sempre di prendere giocatori più conosciuti e più navigati, però penso che come società del Napoli almeno un paio di giocatori magari giovani che magari può costruire il futuro su questi giocatori qua, spero che in futuro lo può fare. Grazie Michele, andiamo da Luca. Ciao Luca. Luca, ci sei? Luca, niente, è caduto. Allora, leggiamo qualche messaggio. Intanto ricordiamo sempre il numero per il nostro filo diretto 081 546 6873 per chiamare. Allora, un nostro amico ci scrive, dice: ma Emanuele, mi dici la tua, come possiamo affrontare campionate Champions con Lang e Lucca? Ragazzi, alla fine è stata fatta questa scelta qua da parte della società, è stato preso anche Allegri, che comunque gli dà il materiale che ha a disposizione, lui comunque ci lavora lo stesso, non ha pretese, non si è voluto spendere tanti soldi sul mercato, provare. Ragazzi, tanto comunque l'anno scorso si diceva, quante volte abbiamo detto, se il Napoli non avesse avuto tutti questi infortuni, se al Napoli non avessero tolto punti magari negli errori arbitrali, avremmo lottato di più per lo scudetto. Ragazzi, la squadra è quella dell'anno scorso, si è a posto di dar via Lang e Lucca, si è puntato più su di loro, perché magari la società, Allegri, pensano che con loro, dandogli un po' di fiducia in più, riesci comunque a rivitalizzarli. Questa è stata la teoria del presidente, di Allegri e di Manna, e anche se volessero comunque, anche se Allegri voleva un altro giocatore, un altro attaccante o un altro esterno, era comunque complicato dare via Lang e Lucca perché non avevano tanto mercato. Cioè, quindi ormai il mercato è finito, la rosa è questa qua, e dobbiamo sperare che arriviamo in fondo facendo un ottimo campionato, lottare in tutte e tre le competizioni e andare in Champions, ma sarà molto molto difficile. Io ovviamente il mio giudizio l'ho dato, avrei preferito altri due, un esterno e una punta in alternativa a Højlund, sicuramente migliori, dello stesso livello, per alzare l'asticella, perché le altre squadre l'hanno fatto, e quindi sarà una stagione molto molto molto complicata. Andiamo da Tonino.
2: Buonasera e pace, sono Tonino Anghissà.
0: Ciao Tonino, ciao.
2: Allora, è inutile parlare di Anghissà, perché spero che almeno oggi tutti quanti vi siete decisi, quindi non parlerò di Anghissà.
0: Ok.
2: Allora, diciamo che hai detto quasi tutto in queste frasi che hai detto ora. Io infatti dovevo fare un paio di domande. Scusa un attimo. Allora, volevo ragionare su questa cosa qua. Ma è vero che noi l'anno scorso abbiamo perso il campionato per via di qualche errore difensivo di Buongiorno, qualche rigore che gli hanno dato, ma soprattutto perché avevamo la rosa che era quasi sempre tutta infortunata?
0: Si è detto così, sempre, sì.
2: Quindi siamo tutti d'accordo che abbiamo perso lo scudetto per questa cosa qua?
0: Io penso che...
2: Ci sono persone che si lamentano del calcio mercato. Scusate, ma la rosa è la stessa.
0: No, infatti io sono diciamo orientato ad altri aspetti, non solo quello. Abbiamo perso lo scudetto l'anno scorso, però si è sempre detto che gli infortuni, i tanti infortuni e i torti arbitrali hanno tolto uno scudetto al Napoli, perché se la poteva giocare di più con l'Inter. Ma fondamentalmente la squadra quella è quest'anno, è quella dell'anno scorso.
2: Io invece, a differenza dell'anno scorso, con Lucca e Lang mi sento più forte, perché a me Lucca e Lang piacciono. Il problema è che Conte e Allegri, per via del punto dell'unico errore che voglio imputare al presidente, che per presidente vuole giocare per forza con tre punte, cioè con i due laterali e col centrale. Ma Lucca, l'ho detto pure stamattina, ho avuto il piacere di parlare pure con l'avvocato, Lucca è nato per avere un attaccante al suo fianco, dove lui fa la torre. Calaio, tu giocavi insieme a Sousa?
0: Sì,
2: ci deve mettere a qualcuno vicino, perché Sousa sarebbe il Luca del Giro.
0: No, ho capito. Anche all'Udinese lui aveva Toven come spalla. Giocava in un 3-5-2.
2: Ma se tu lo lasci da solo l'avanti, è normale che Luca tra virgolette diventa un brocco. Stessa cosa per Lang. Scusate, ma Lang noi l'abbiamo comprato come centrocampista esterno sinistro, non mi sbaglio.
0: Lui è un esterno puro.
2: Vogliamo far fare l'attaccante sinistro. Allora, tu praticamente noi abbiamo tolto a Gutierrez perché ci siamo tenuti a Lang. Secondo me Manna già lo sapeva che poi alla fin fine Lang doveva essere usato come centrocampista esterno sinistro al posto di Gutierrez e che dava il cambio a Spinazzola. Però purtroppo sta cosa che il presidente, secondo me, fa pressione per giocare con questo tipo di formazione e noi giochiamo così. Ma la formazione del Napoli ideale ad oggi con i giocatori che ha sarebbe un bellissimo 3-5-2, dove l'esterno a destra ci sta Politano che si può dare il cambio con Neres e spacchiamo il mondo, a sinistra quanti ne vuoi, e davanti ci metti Højlund e Luca, e poi appunto quando gioca Politano a fianco a Luca gli puoi mettere Neres. Ma veramente facciamo calcio spettacolo?
0: Vediamo, adesso ti dico la mia, Tonino, come la penso io. Intanto ti ringrazio. Dico che Lang ha un ruolo diverso da Spinazzola, da Gutierrez. Lang è un esterno, anche quando è andato al Galatasaray giocava comunque a tre punte, ma come esterno. Il discorso di Luca è un attaccante che gioca benissimo al 3-5-2, sicuramente con una punta a fianco. Il discorso è che tu hai volendo i giocatori per fare il 3-5-2, anche se l'unico che può fare il quinto, che si dà un gran da fare, è Politano. Io non ce lo vedo Neres o Alisson che si mettono a fare i quinti e tutta la fascia. Lo puoi fare, però andresti a bruciare tutti gli esterni che c'ha il Napoli. Quindi questo è il discorso, ma poi è da anni che comunque il Napoli gioca col 4-3. L'anno scorso Conte, per necessità virtù, ha dovuto fare il 3-4-2-1, ma altrimenti anche lui era partito sempre con la difesa a 4. Anche perché se vuoi fare una difesa a 3, tu devi avere tre animali dietro, tre difensori, cioè non puoi. In questo momento c'hai Rachmani, c'hai Marin e non sai come ti rende Marin, c'hai Badiashile che ancora lo dobbiamo vedere, c'hai Beukema che ancora lo dobbiamo vedere e sta rientrando comunque da un infortunio. A me non piace vedere Di Lorenzo o Oliveira magari uno dei tre difensori. Se giocassi 3-5-2 devi avere tre animali dietro, devi magari alternare magari Di Lorenzo o Politano quinto, e il quinto a sinistra lo deve fare Oliveira o Spinazzola, che sono comunque hanno quelle caratteristiche, e tutti gli altri Vergara, Alisson, Neres, Politano, Lang, cioè che li buttiamo. Questo è il discorso. Si è giocato col 4-3, come ha detto Allegri, perché hai gli esterni bravi nel 4-3, e anche Lang è bravo a fare l'esterno, ma deve ancora dimostrare parecchio, come deve dimostrare Luca. Anche io preferivo sempre giocare magari col Pampa Sosa, che lui rimaneva là più in area di rigore e io gli giravo intorno, ed è stata la fortuna di quel Napoli lì. Però le altre stagioni che io ho fatto abbiamo giocato col 4-3 e io ero l'unica punta centrale, quindi anche Luca deve trovare nuove soluzioni, e se vuole giocare in un club importante come il Napoli deve giocare come il mister richiede, o a 2 o a 3, se sei forte puoi fare entrambe le cose. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Danilo.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovato. Un nuovo messaggio da un nostro amico che ci scrive: Bomber, ma perché non proviamo il 3421, che è un modulo che può sicuramente far gola a Vergara, a Oliveira, a Giovane. Ragazzi, io, a me la difesa a 3 non piace, il Napoli è abituato a giocare a 4 e poi secondo me per giocare una difesa a 3 deve avere tre difensori forti che vanno a accorciare in avanti, che riescono a scappare all'indietro, e poi col 3-4-2-1 devi giocare a 2 e mezzo al campo e devi coprire tutto il campo, e secondo me è un po' troppo sbilanciato, perché anche l'anno scorso abbiamo visto che con Conte col 3-4-2-1 ecco, e abbiamo preso una caterba di gol, e in fase difensiva non eravamo attenti, non c'era la copertura dei centrocampisti, e io penso che il 4-3 è quello più congeniale al Napoli, perché c'hai tanti esterni e c'hai centrocampisti. Il discorso è che in questo momento i giocatori più importanti del Napoli in questo modulo qua non stanno performando bene, perché ancora non sono in condizione, ma i giocatori ce li hai e dobbiamo aspettare un po' di tempo e non possiamo giudicare dopo le prime due partite. Andiamo da Danilo, buonasera.
13: Manuel, buonasera a te.
0: Ciao.
13: No, niente, io volevo dire una cosa, io non mi aspettavo niente di più da quello che ho visto fino ad ora. Perché chi segue un po' di calcio, cioè a me piace il calcio, piace guardarlo in TV, sono 20 anni che vediamo Allegri giocare, cioè le sue squadre come giocano.
0: Sì.
13: Diciamo che la sua Juve è stata un po' pompata, se non voglio andare troppo nello specifico.
0: Vabbè, oltre che pompata, secondo me c'aveva comunque giocatori di spessore, per questo ha vinto tanti campionati.
13: Esatto, quando c'hai Tevez, Vidal, Pirlo, tu hai nella
0: tutto più facile.
13: Penso che pure il portiere del mio palazzo
0: metteva
13: in gamba e vinceva. Penso
0: certo.
13: Io, questo poi magari il calcio è ancora più complesso di quello che vediamo, non lo so. Però io ho visto una squadra vuota di idee. Cioè io vedevo a volte lo Bocca che saliva, allargava le braccia, non sapeva a chi dare la palla. Non sapevo, cioè, a me questo è quello che mi preoccupa, non tanto perché comunque secondo me anche la società tra virgolette può avere delle colpe, perché io vedo un Napoli con dei giocatori importanti anche vuoti, anche svuotati proprio di come ti posso dire, di aiutami,
0: cioè non sono motivati,
13: non li vedo motivati, sono arrivati tutti quasi, cioè io vedo anche chissà che trotta. Lo stesso Politano, io lo vedo spremuto, cioè Politano purtroppo ha dato tutto e secondo me è finito, cioè quella fiamma che cioè tu hai giocato a calcio, no? E penso che è umano che quella cosa, quel fuoco che c'è dentro qualche volta, diciamo, viene meno, si spegne, si affievolisce.
0: Io, guarda, Danilo, io ti, nel senso, la penso così. Per esempio, Politano è un giocatore che comunque in questi anni a Napoli si è sacrificato molto, ok? Come tu dici, comunque l'età avanza, è spremuto, ma gli anni passano, non per forza, allora dico questo, non per forza Politano deve essere il titolare di questo Napoli.
13: Esatto,
0: Politano,
13: esatto.
0: Volendo, non ti ho detto, non stiamo dicendo che Politano doveva andare via, ma come è successo l'anno scorso, ma che Politano magari si è fatto tutte le partite perché dietro di lui c'era poca roba, perché nell'essere infortunato Vergara era alle prime partite. Adesso ce li hai i giocatori, c'hai Vergara che ci devi puntare, se no Vergara lo si mandava via, al Como. Quindi Politano ci può stare, ma perché a Politano in questo momento non lo facciamo entrare, per esempio, l'ultima mezz'ora?
13: Esatto.
0: Hai Vergara, hai investito su un ragazzo, a gamba, c'ha strappa, Genova ti ha fatto vincere la partita, perché non giocare con Vergara e poi Politano lo puoi sfruttare con le varie rotazioni che tu sai, adesso c'hai anche la Champions League, cioè, è questo
13: così,
0: il discorso.
13: Però così io vedo anche altri due o tre giocatori, l'abbiamo nominato prima, chissà. Anche lo stesso Rachmani io vedo così, vedo Oliveira, anche se secondo me è brutto da dirlo, ha sempre avuto quei limiti, però l'ha colmato un po' con la sua aggressività, col suo modo di giocare, vedendo un po' meno anche quella voglia, tra virgolette chiamiamola voglia, secondo me poi dopo le tue carenze escono fuori.
0: Io...
13: allora dico, è tutto l'insieme. Prima di tutto io non condivido la scelta di questo allenatore, ma penso che il 99% dei tifosi non la condivida.
0: Vabbè, ma ragazzi, il discorso
13: sono talmente diffuso che pensa che io sognavo un Napoli che giocasse bene con Allegri, pensa un po'.
0: No, allora, ragazzi, ovviamente è come se tu dici che da un giorno all'altro cambi carattere. Il carattere è difficile che lo cambi, puoi smussare determinati lati del tuo carattere, ma ragazzi, e con gli allenatori più o meno uguali, gli allenatori possono anno dopo anno magari rinnovarsi, possono magari migliorare in alcune lacune che loro hanno, ma l'identità non la cambi, cioè sapevamo tutti che non è abbiamo visto qualcosa di nuovo. Allegri sapevamo che è un allenatore d'esperienza, è un allenatore capace di sfruttare tutta la rosa, di fare i cambi giusti, ma come gioco non è Guardiola, ma l'abbiamo sempre detto. Quindi si è fatta questa scelta, secondo me, anche perché comunque voleva un allenatore d'esperienza, perché voleva provare a rivitalizzare i giocatori che ha a disposizione, i vari Lucca, Beukema, Lang, e per questo non si è, secondo me, comprato altro, perché De Laurentiis ha pensato, Allegri è uno che gestisce bene la rosa, fa i cambi al 60esimo, sfrutta tutta la rosa nella speranza che dia più fiducia a Lang, a Lucca, a Beukema, che si sentono addosso questa fiducia in più e possono rendere al meglio. Questo è stato ma non ci dobbiamo aspettare un Napoli alla Guardiola o alla Sarri, perché
13: assolutamente. Però tu sei giocato a calcio a questi livelli e sai che un giocatore, quando prende l'allenatore che lo fa giocare a calcio, lo fa divertire, si esalta e non solo si esalta, ma diciamo cresce anche il suo valore, perché ragazzi, noi tra Sarri, Benitez, Spalletti, quando il Napoli ha giocato abbiamo venduto gente a prezzo che poi a calcio non ci ha giocato mai più. Cioè, capite, voglio dirti io, cioè tu oggi è paradossale, noi abbiamo vinto una Supercoppa e un campionato con Conte, cioè oggi non vendivi, oggi Napoli non ha, i giocatori di Napoli non hanno mercato perché nessuno si è esaltato, l'abbiamo spremuto mentalmente, fisicamente, nonostante abbiamo
0: non hanno mercato, perché vuol dire, intanto ringraziamo Danilo, non hanno mercato perché comunque i giocatori più importanti che Napoli si è tenuti hanno comunque una certa età, quindi che mercato devono avere? È normale che poi lo Botka, anche sa quanto li potevi vendere, 20-25 milioni perché comunque non di più, perché l'età quella è. Infatti l'anno scorso noi dicevamo le plusvalenze che potrebbe fare il Napoli in futuro, le puoi fare con McTominay, le puoi fare con Alisson, adesso le puoi fare con Vergara, con Højlund, fino a due anni fa c'erano pochi giocatori dove tu potevi fare plusvalenze. Si è fatto, magari secondo me si poteva fare una scelta diversa, magari a qualcuno tipo per esempio Anghissà, che comunque sono 7 anni, c'ha una certa età, ha avuto 2 infortuni l'anno scorso, già l'anno scorso con Conte voleva andare via, magari è proprio forse lui quello che secondo me vedo il meno motivato di tutti quanti. Secondo me la società doveva fare una scelta di prendere un'altra mezzala fisica con più o meno con le sue caratteristiche, e veniva a Napoli con entusiasmo, magari lo prendevi, non dico di 19 anni, 20 anni, ma anche uno di 23, di 24, di 25 anni, ma uno più motivato, pronto, che non ha avuto infortuni. Io su Rachmani sono fiducioso, perché Rachmani secondo me è un ottimo giocatore, ogni anno ha qualche lapsus che fa, ha sempre un infortunio, 1 o 2 partite in un anno, però è quel giocatore tipo all'Albiol che fa giocare bene anche il difensore che ha accanto. Però vicino a lui ci vuole un mostro sacro, come era Kim, come era Koulibaly, e come è stato il primo buongiorno del primo anno di Conte, dello scudetto. E Kim, come era Koulibaly, e come è stato il primo buongiorno. Male che se a fianco ci metti Marin, Badiashile, è comunque da vedere. È là che poi alla fine il Napoli fa un po' fatica. Non ci potevamo aspettare chissà che grande calcio da comunque Allegri, ma Allegri, abbiamo detto, ha altre caratteristiche, ha vinto scudetti, ha fatto 2 finali di Champions League, non ci arrivi lì per caso, non ci è arrivato col bel gioco, ma sicuramente ci arrivi con altre caratteristiche, come ha fatto Conte. Ci lamentavamo tanto del gioco di Conte, però comunque vuoi non vuoi, comunque con le sue caratteristiche, lo scudetto te l'ha portato, la Supercoppa te l'ha portata, l'anno scorso secondo posto nonostante tutti gli infortuni. Quindi diamo tempo nella speranza che con questa rosa tu riesca ad arrivare agli obiettivi che ti sei preposto. Lo dico perché sarà molto molto difficile con le unghie, anche secondo me entrare nelle prime 4 non sarà facile fino all'ultima giornata. È chiaro che dobbiamo aspettare i giocatori, il miglior Rachmani, dobbiamo aspettare il miglior Di Lorenzo, il miglior McTominay, speriamo di vedere il miglior De Bruyne senza infortuni, e il miglior Højlund, il miglior Alisson e il miglior Neres, perché Neres è un altro giocatore importante e che se sta bene al 100%, che lo recuperiamo, può essere lui come se fosse un nuovo acquisto nel Napoli. Quindi dobbiamo aspettare che i migliori giocatori del Napoli prendano la condizione, e attualmente sicuramente non ce l'hanno, si gioca sotto a 40 gradi, cioè non è facile. Vediamo quando arriva ottobre come sarà, come prende forma comunque il Napoli. Io non sono né pessimista né ottimista, nel senso, voglio essere equilibrato e voglio giudicare, voglio fare un primo bilancio a gennaio e poi vedere a fine stagione se i risultati sono arrivati. Andiamo da Luca. Ciao Luca.
14: Ciao Emanuele, buonasera, completi per la trasmissione, per la disamina. Io penso, diciamo, la vedo come te, diciamo, Conte, Allegri, diciamo, è arrivato per i paletti imposti dal costo del lavoro allargato, diciamo, i limiti, diciamo, del mercato del Napoli, che ha fatto un ottimo mercato in uscita, non ha potuto comprare. Quello praticamente che io credo che debba fare Allegri è puntare molto sul gioco, nel senso di praticare, visto che le altre sono i borsari, in primis la Roma molto forte, l'Inter, dobbiamo praticamente cercare di praticare un gioco molto offensivo, sfruttando quelli che sono gli esterni alti, diciamo, che abbiamo in rosa, che sono il reparto praticamente più forte. Allora, se tu, diciamo, io penso che abbia parlato con tutti i giocatori, sono tutti motivati, però, diciamo, durante l'allenamento, se vedi che Politano non ti dà tanto, non lo metti con il Como, e allora il giornalista deve fare la domanda: come sta per gara? Per far capire, diciamo, perché non l'hai messo in campo, diciamo, per gara al posto di Politano, come sta Giovane, che non ha dato neanche, diciamo, un minuto. Allora, in questo caso, praticamente lui deve rispondere, perché non è possibile praticamente che tu vedi Politano che non corre in campo e non lo sostituisci, perché io sono d'accordo di partire con la difesa a 4, lui adesso vorrebbe mettere Kimmo per fare praticamente 202 play, però non va bene perché non si copre il campo, diciamo, rispetto al 4-3-3, che lo trovo preferibile, come hai detto tu, diciamo, proviamo a cercare di sfruttare gli esterni, dici avvicino agli esterni, date tutto, che poi dopo il secondo tempo li cambio, perché ho 4 esterni, uno più forte dell'altro. Volevo sapere tu che ne pensi, Emanuele, sempre partendo dal 4-3, però devi puntare su un gioco più offensivo, Allegri, perché le

0: altre squadre sono molto forti. Grazie, forza Napoli.
1: Sì, sì, sì, Luca, le altre squadre. Mi rifaccio a un messaggio che mi sta scrivendo Giuseppe: ma perché parli di qualificazione Champions per il Napoli e non di lotta a scudetto, Emanuele? Siamo solo alla terza giornata. Io ho detto che siamo alla terza giornata ed è ancora presto per giudicare, ma a mio parere personale, per quanto mi riguarda, quest'anno sarà molto difficile già entrare in Champions League, perché secondo me ci sono squadre che si sono attrezzate molto, soprattutto nei ricambi. L'anno scorso non era così. Quest'anno si sono rinforzate nelle alternative tutte, e io ti dico che secondo me per lo scudetto il Napoli lotterà, ma ci sono squadre secondo me più attrezzate, più favorite. L'Inter su tutte, poi vedo un'ottima Roma che si è rafforzata, un'ottima Juve che si è rafforzata, anche il Milan adesso ha preso una punta centrale, cosa che non aveva l'anno scorso, l'Atalanta di Sarri creerà fastidio, comunque c'è sono comunque tante. C'è il Como che comunque ha speso tantissimo, anche se magari bisogna vederlo con la Champions League, ma anche il Como comunque c'ha una squadra forte, con un allenatore bravo, c'ha i ricambi giusti, tutti giovani che vanno a 3000, che si muovono senza palla. Per questo dico che deve lottare, l'obiettivo principale è quello di arrivare tra le prime quattro, e che secondo me è un grande traguardo con queste squadre che ci sono quest'anno, arrivare tra le prime quattro. Io mi auguro che si può lottare su tutti e tre fronti, e però come alternative che ha il Napoli sono un po' scettico, ma è assolutamente un mio parere. Andiamo in pubblicità, e chiedo a Nello di aspettare qualche minutino. Ci fermiamo.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Ultimo rush finale del calcio della sera. Prima di andare da Nello, volevo leggere un messaggio interessante da parte di Alfonso. Ciao Emanuele, Giacomo Conte, ed ora, anche se siamo solo all'inizio con Allegri, vedo un Napoli con un gioco lento, attento principalmente alla fase difensiva che prova ad assaporire il gioco. Anche le altre che sono a noi inferiori sembrano esprimere un gioco più vivace, veloce e offensivo. Negli ultimi anni solo in Supercoppa il Napoli ha espresso un gioco propositivo. Come giustifichi questa situazione? Potrebbe essere una caratteristica dei nostri calciatori o è un indirizzo da parte del tecnico? Secondo me, e questo ha come conseguenza i pochi gol segnati. Cosa ne pensi? Ti ringrazio e complimenti. Ragazzi, però le caratteristiche degli allenatori. Con Sarri giocavi in un modo, con Spalletti giocavi un altro, con Allegri e Conte il gioco cambia. Allegri è più difensivista e contropiede, con Conte lui diciamo era fedele alla sua forza fisica, atletica, perché ragazzi, se il Napoli di Conte stava bene fisicamente, non ce n'era per nessuno, e vedi comunque la Supercoppa che abbiamo vinto. Quindi non li conosciamo, cioè alla fine le statistiche parlano per loro, cioè nel senso non sono allenatori che hanno sempre espresso un buon calcio, ma hanno vinto, sicuramente hanno vinto con ottime squadre perché i giocatori ce le avevano, ma anche hanno vinto con altre caratteristiche. Io penso che comunque è ancora presto, perché devono ancora entrare in forma i giocatori, c'è tanto caldo, qualcosina vedremo di diverso, ma vedremo di diverso a livello singolo. Vedremo sicuramente un McTominay migliore, un De Bruyne migliore, un Di Lorenzo migliore, un Rachmani migliore, ma non vedremo passi da gigante solo sul discorso del gioco, perché l'abbiamo detto quando è arrivato Allegri, come vi ho sempre detto, non è un allenatore che mi fa impazzire sotto il lato del gioco, ma comunque è un allenatore che vince con altro, però alla fine sono sempre i giocatori che fanno la differenza, e se non hai migliori giocatori in forma si fa fatica, perché alla fine il discorso è tutto là, è come interpreti la partita, il movimento senza palla, la cattiveria nei duelli, di fare i movimenti nello spazio, di far muovere le difese e non magari solo col palleggio e ricevere la palla da fermo, perché il Como ha sempre fatto bene, perché ha dei 11 ragazzini assatanati che magari fino a qualche anno fa non li conosce nessuno, ma Fabregas gli ha dato un'identità, e perché comunque tutti quanti si muovono senza dare punti di riferimento. E questo è il discorso. Quando il Napoli fa questo, e vedi le mezzale che si inseriscono, gli esterni che fanno gli esterni, o il Lunde che va attacca la profondità, vedi i centrocampisti che pressano, i difensori che alzano il baricentro e vanno a pressare, quando stanno bene fisicamente, e si è visto anche alcune partite con Conte, il Napoli fa pure ottime cose. però già col Como, a me avere 6-7 palle gol, già io non me l'aspettavo di creare così tanto con Allegri, eppure l'abbiamo fatto, e poi alla fine abbiamo regalato 2 gol e adesso stiamo parlando di un Napoli che ha perso e adesso siamo un po' tutti preoccupati. Ma se non ci fossero stati gli errori individuali di Rachmani e di Oliveira, stavamo parlando di tutt'altra cosa. E quindi le cose possono cambiare, non cambieranno nel discorso gioco, ma possono cambiare nel discorso della mentalità, della forma fisica, che sicuramente questo cambierà con il tempo e non sotto a 40 gradi dopo due giornate. Si sapeva, è un calendario tosto all'inizio, e incontriamo squadre toste, il Como, adesso c'è l'Inter, poi l'Arsenal, però prima o poi le devi affrontare tutte. Meglio partire magari con le squadre toste e nella speranza che anche loro subiscano questo calo in questo momento del caldo, è un calo fisico, magari, che ne sappiamo, a Milano troviamo un Inter che non sta in formissima, perché magari già sta con la testa anche lei alla Champions League, e nel calcio tutto può succedere, può succedere di tutto, come il Como ha vinto a Napoli, il Napoli può tranquillamente vincere a Milano. Quindi aspettiamo e vediamo. Andiamo ad Anello. Ciao Anello, buonasera.
4: Ciao Emanuele. Allora, volevo fare un esame sul mercato del Napoli. L'unica, penso, meglio, no, era difficile da fare, visto che non riuscivamo a vendere giocatori che ci hanno tornato indietro dopo che l'abbiamo dato in prestito. Però forse l'errore è stato vendere questo ragazzo, spero che diventerà come Koulibaly, questo Badiashile. Solo che in questo momento, visto che Rafa Marin non dà tutte queste certezze, era meglio prendere qualcuno più esperto.
3: Anche se io dir la verità, Nello, Marin è stato il migliore dei quattro contro il Como su questa partita.

0: tutti da qua. Poi magari non sarà Kim, ma secondo me in queste due partite
1: Marin giocava sempre, giocato centrale sinistro. Io me lo ricordo quando abbiamo comprato, giocava centrale destro.
0: No, vabbè, sì, ha giocato anche a destra, anche al Villarreal mi sembra che ha giocato a destra. E in questo momento siamo senza difensori sinistri e quindi ci deve giocare lui per forza.
1: È meglio adattare Rachmani, che è più esperto, forse gioca meglio a sinistra, no?
0: Ma guarda, no, perché lui è, secondo me è differente sul discorso dell'impostazione, perché Rachmani dei due è quello che comunque ha piedi più puliti, se lo metti a sinistra non è adatto, è lui che inizia l'azione col destro, quindi se cambi già Rachmani non sta al 100% perché ancora deve ancora prendere la forma fisica. Se in più lo metti a sinistra magari più adatti più Marin, che magari deve accorciare più sull'uomo e non deve magari fare tanto nell'impostazione, ma Rachmani serve perché la fascia, la catena di destra è importante per questo Napoli.
1: E poi rispetto alla partita di Genova, diciamo, abbiamo avuto la paura nelle uscite, siamo in difficoltà perché non siamo più abituati, non lo facciamo più con Conte, e Vitigna ci ha salvato, diciamo, col Genoa, invece qua abbiamo preso il gol e poi dopo abbiamo iniziato a lanciare lungo, mi ricordo, con Genoa, solo che secondo me dovremmo aggiungere qualcun altro vicino a Højlund, o va chissà, o McTominay a turno, altrimenti il difensore forte fisicamente già sa che va la palla da
0: Højlund. Ma il discorso non è il discorso, Caronello, non è affiancare un altro attaccante o un altro giocatore a Højlund. Il problema è che Højlund ha bisogno che quando gli arriva la palla a rimorchio gli va qualcuno vicino, e questi lo possono fare i centrocampisti, possono farlo gli esterni.
1: Come faceva Vergara, abbiamo fatto anche qualcosa.
0: Come faceva Vergara l'anno scorso, come faceva McTominay, come faceva De Bruyne prima dell'infortunio. Il discorso è quando tu gli arrivi, lanci la palla a Højlund e gliela lanci dal basso, e questi giocatori che dovrebbero andare a rimorchio a Højlund in questo momento non hanno il passo di andare a fare 40-50 metri per andargli vicino. E come succedeva col Genoa, eravamo bloccati, non riuscivamo a fare gioco, e gli arrivavano delle pallonate a Højlund contro Østigard e Vázquez, che era difficile. Allora la palla a Højlund bisogna darla rasoterra, alzare il baricentro dalla difesa e accorciare con i centrocampisti. Come faceva Anguissa, ragazzi, Anguissa le prime partite di l'anno scorso ve lo ricordavate? Cioè Anguissa era il goleador, era quello che comunque stava più in palla di tutti, arrivava in area di rigore a colpire, si avvicinava alla punta, anche McTominay, tutti quanti. Il discorso è che attualmente non è il migliore Anguissa, non è il migliore McTominay, e ancora gli esterni non hanno fatto, ancora non stanno al massimo, e quindi alcune volte Højlund si trova spesso da solo. Ma è l'accompagnamento di tutta la squadra che deve andare vicino a Højlund, non è che Højlund ha bisogno di un'altra spalla, è proprio che la squadra ci deve arrivare a stare vicino a lui nelle sponde che lui fa.
1: E secondo te a destra al posto di Politano chi metteresti?
0: Ma Vergara tutta la vita, ragazzi, almeno io la penso così, nel senso, Vergara tu hai un giovane che comunque cresciuto nel Napoli, lo voleva il Como, non l'hai dato perché ci punti quest'anno, è un giocatore forte, l'abbiamo visto, è entrato a Genova col piglio giusto, vuole crescere, vuole migliorarsi, voglio dire, Politano non dico che comunque non ci deve stare, ma Politano può tranquillamente entrare dopo nel giro delle rotazioni, e allora in alcune partite metti Vergara, che secondo me è più giovane, c'ha più strappo, c'ha più benzina, e poi fai cambi quando non ne ha più e fai entrare l'altro. Anche Alisson in questo momento, Alisson, Vergara, Neres sono giocatori che saltano l'uomo, e i giocatori che saltano l'uomo li devi far giocare. Quindi Alisson deve sempre giocare, poi non ce la fa più, entrerà Lang, entrerà qualcun altro, ma tu devi giocare in questo momento con gli esterni che ti saltano l'uomo, almeno io la penso così. Ringraziamo Nello, andiamo da Mauro. Ciao Mauro.
2: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao
2: Emanuele.
0: Mauro, veloce che siamo in ritardo.
2: Lo so, ma non è colpa mia.
0: Lo so. dimmi la tua considerazione.
2: Una domanda, nessuna considerazione. Perché Napoli prende sempre giocatori non pronti? Questa è la mia domanda. Badiashile non è pronto, perché lo sei andato a prendere? C'è Acerbi dell'Inter svincolato, c'era di nuovo Jesus che lo potevi riprendere, perché prendere un giocatore che non è pronto, visto che a te ti serve subito? Questa è la mia domanda.
0: E ti ringrazio, Mauro, grazie di averci chiamato. Ragazzi, io non sono Manna, non sono Allegri, non lavoro in società, quindi non so la motivazione perché magari è stato preso Badiashile e non magari un altro più pronto di livello. Magari pensano che Badiashile quest'anno, magari dandogli fiducia, giocando con un po' più di continuità, riesce a fare bene nel nostro campionato, perché fisicamente c'è, è veloce, e bisogna capire quando sarà pronto e se non ha infortunati, e perché comunque il Napoli non voleva, secondo me, spendere tanti soldi per un altro difensore. Ragazzi, siamo in chiusura, appuntamento sempre domani ore 19 col calcio della sera. Da Emanuele Caraiò è tutto, ringrazio Nello Iorio e Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica, buona serata e a domani.
3: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.